Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: Nuova puntata, nuovo giorno, martedì 5 maggio. Sapete che è il 125esimo giorno dell'anno e il 5 maggio, insomma, lo sapete, oramai lo sappiamo già dalle scuole, non so se elementari, medie, ma oggi è il giorno importante, storicamente noto per la morte di Napoleone Bonaparte del 1821, celebrata da Manzoni, anche per la battaglia del 5 de Mayo in Messico. Per quanto riguarda il tema dei santi, lo lasciamo ovviamente al nostro sagrestano, perché non voglio assolutamente rubare il lavoro a lui, però voglio ricordarvi che ci sono dei compleanni famosi. 1818 Karl Marx, filosofo ed economista, e nel 1813 Kierkegaard, filosofo danese. Io ricordo averlo studiato al liceo, non ricordo bene che cosa avesse detto, ma andrò poi, farò un piccolo ripassino, insomma, tornerò indietro di qualche anno e cercherò di ricordarmi di che cosa ci voleva parlare questo Kierkegaard, perché avendo fatto il liceo scientifico ho studiato filosofia ed è una materia che mi è sempre piaciuta molto. Alcuni filosofi me li ricordo, altri sono andati nel dimenticatoio. Per cui, se volete aiutarmi, se siete ferrati in filosofia, 329 1184 864, rinfrescatemi la memoria e ve ne sarò davvero molto grata.

E siamo partiti un po' difficili, in maniera un po' complicata questa mattina, parlando di Kierkegaard, questo filosofo, grazie a chi mi ha scritto, che era nato in Danimarca, lui, così almeno oggi impariamo qualcosa. Kierkegaard pone l'accento sull'esistenza concreta del singolo individuo, quindi la verità è soggettiva, la verità che è vera per me. La vita è un continuo out-out, una serie di scelte inconciliabili che definiscono la personalità. Ogni scelta comporta una rinuncia generando angoscia. Avete visto oggi? Abbiamo parlato anche di Kierkegaard, abbiamo parlato anche di filosofia e sicuramente è vero, insomma, le scelte sono scelte, ognuno fa le sue scelte e possono essere sicuramente giuste o sbagliate, ma determinano e sicuramente la scelta crea anche una sorta di angoscia. Magari un giorno parleremo anche di scelte, però mi sono già così, mi è venuta già un po' di piccolo fastidio, perché poi ritorno indietro ai tempi del liceo, quando c'erano queste interrogazioni che non finivano più, quando si doveva studiare pagine, per cui il mio saluto questa mattina, il saluto di nuovo giorno, va assolutamente a chi sta studiando, chi sta andando a scuola, chi è angosciato come Kierkegaard, chi deve fare delle scelte anche magari per il futuro. Quindi insomma il saluto va assolutamente a tutte queste persone.

Radio Alta Nuovo Giorno. E visto che stiamo parlando di scelte, vi propongo un bel calendario di scelte per quanto riguarda la nostra Chorus Life Arena di Bergamo, che ospita un ricco calendario degli eventi di maggio. Quindi, proprio stasera Edoardo Leo ti racconta una storia, quindi quello credo che insomma, se avete già preso il biglietto, è vero che c'è la possibilità sempre di trovare qualche biglietto di qualcuno che magari non va all'ultimo minuto per qualche programma. Però vi dico subito che invece domani Giorgio Panariello sarà appunto al Chorus Life Arena con il suo spettacolo E se domani. E poi l'8 e il 9 maggio Katia Follesa, No vabbè mi adoro, quindi qui se volete ridere queste sono tutte insomma così cosucce per ridacchiare, diciamo così, insomma sicuramente ridacchiare ma anche poi pensare, perché sapete bene che la comicità è anche un modo per dire cose importanti, seriose, magari anche faticose, ma dirle nel modo assolutamente corretto. E poi arriva lei, Patti Pravo, il 10 maggio, sempre a Chorus Life Arena, questa grande interprete meravigliosa, insomma così elegante, stilosa, ha la possibilità di ascoltarla il 10 maggio. Mentre l'11 maggio Luca Argentero, lo sapete no chi è Luca Argentero, è questa la vita che sognavo da bambino? E a tal proposito questo potrebbe essere un altro tema, però adesso non diciamo altro. Questi sono ovviamente gli spettacoli di maggio, poi ce ne sono ovviamente anche altri, poi adesso ve li ricorderò, ed è ovviamente la bellezza poter scegliere, no? Perché poi era proprio questo il discorso, la possibilità di scegliere fra spettacoli che siano magari divertenti, spettacoli più impegnativi, musica, insomma c'è davvero la possibilità di scegliere, soprattutto la possibilità di avere un'arena così bella nella nostra città, veramente a due passi. Un pochino magari difficoltoso il discorso magari logistico, perché bisogna stare sempre attenti un pochino col posteggio, soprattutto quando poi magari ci sono in concomitanza anche partite di calcio, però questo è. Vi voglio ricordare però, visto che già che ti ho ricordato maggio, vi ricordo anche giugno, che il Francesco Gabbani sarà venerdì 12 giugno 2026, e il concerto fa parte del nuovo tour Dalla tua parte, mentre il 3 giugno, quindi torniamo un attimo indietro, Conan Gray, l'artista, porterà a Bergamo il suo Wishbone World Tour 2026, mentre per i più giovani Alfa il 19 giugno 2026 alle 21 una tappa estiva del suo tour 2026 prima della sessione autunnale nei palazzetti. Ma poi abbiamo anche lo show del tango sabato 13 giugno, Tra palco e realtà domenica 14 giugno, La bella addormentata a partire dal 29 giugno, Il lago dei cigni a partire sempre dal 30 giugno. Quindi davvero ci sono tantissimi spettacoli, perché il tema era la scelta, no? Kierkegaard, questo filosofo, siamo partiti questa mattina, abbiamo fatto tutto un giro particolare, quindi la possibilità è quella di scegliere. Scegliete lo spettacolo che più vi piace, che più vi è vicino, così per gusto, per passione, ma ogni tanto lasciatevi anche trasportare da quelle che magari sono le passioni degli altri e che magari possono anche diventare poi vostre passioni.

pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Radio Alta, la musica.

E allora, visto che in questo martedì 5 maggio abbiamo ricordato giustamente Napoleone, abbiamo ricordato insomma la sua morte, abbiamo parlato di Alessandro Manzoni, abbiamo parlato del filosofo, siamo un po' tornati sui banchi di scuola, quindi sono andata a chiedermi quali siano, non sbagliamo ovviamente i congiuntivi, quali siano le materie più amate e meno amate. Allora, vi dico subito che la matematica è la più amata ed è la più odiata. Mentre invece, perché poi ovviamente ci sono materie, mentre educazione fisica è la più amata, perché vista come valvola di sfogo, ma già lo sapevamo, le lingue straniere invece sono considerate utili per il futuro e quindi sono in ascesa, stanno nettamente migliorando. La storia invece rimane un po' così, rimane ferma allo start di partenza, perché sicuramente amata se insegnata come se insegnata in modo particolare, no? Invece odiata se invece ridotta a pura memorizzazione di date. Mentre la religione e il latino sono le meno apprezzate, sono il fanalino di coda, quindi sono percepite come distanti dalla necessità del mondo e del lavoro moderno. È vero però che il latino, io che studiai e non ero eccelsa sicuramente, poi magari lo chiederemo al nostro sagrestano, è una lingua che sicuramente uno dice è una lingua morta, però si riescono attraverso il latino anche a capire tantissime parole. E poi le citazioni insomma fanno sempre, sono veramente sempre belle. Ve l'ho già detto, io vorrei saper parlare per citazioni. Mi sto impegnando, prossimamente aspettatevi che magari farò la radio solo attraverso citazioni. Sta scherzando.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
2: E allora, visto che oggi avevo deciso di parlare d'altro, ma poi abbiamo virato sulle scelte, sulla scelta, volevo subito sottoporvi alla una scelta che, insomma, è stata una scelta che ha cambiato, no, un po' tutto, perché parte da, abbiamo parlato anche di citazioni latine, da Alea Iacta Est, ossia la scelta, il dado è tratto, ve lo ricordate, no? Cesare attraverso il Rubicone, era il 49 a.C., e Giulio Cesare doveva decidere se sciogliere il suo esercito e rientrare a Roma come privato cittadino o sfidare il Senato. Alea Iacta Est, il dado è tratto, Cesare scelse l'insurrezione militare. Cosa succede? La fine definitiva della Repubblica Romana e la nascita dell'Impero Romano, in cui il modello giuridico, linguistico e amministrativo è ancora oggi alla base della civiltà occidentale. Adesso questi sono scelti sicuramente di un tempo, perché appunto vi ho portato nel 49 a.C., sono passati 2000 e 2000, insomma, non so, perché sapete che la matematica non è il mio, però ci sono delle decisioni invece importantissime che ovviamente hanno cambiato anche il nostro modo di vivere nell'attualità. Non fatemi fare conteggi matematici, come ad esempio quella di Apple di scommettere sull'iPhone. Era il 2007. Prima di quel momento i telefoni servivano a telefonare e i computer a lavorare. Steve Jobs scelse di fondere tre dispositivi in uno. L'impatto non è stato solo un gadget, ma la scelta di rendere l'essere umano costantemente connesso. Guardate che cosa incredibile, eh? Provate un po' a pensarci. Dal 2007 un'escalation continua. È nata l'economia delle app, cambiato il modo in cui mangiamo, delivery, viaggiamo, GPS e socializziamo. Pensate come il mondo è cambiato solo per questa scelta. E poi, tra il 2004 e il 2006, la liberalizzazione del web e il social networking. La decisione di Mark Zuckerberg di aprire Facebook a tutti, non solo agli studenti di Harvard, e di Twitter, e di rendere pubblico il microblogging. L'impatto ha trasformato la rete da un luogo di consultazione a un luogo di partecipazione di massa. Ha cambiato il modo in cui si vincono le elezioni, come scoppiano le rivoluzioni e come percepiamo la nostra identità. E poi facciamo un altro piccolo salto dal 2022 al 2026, il boom dell'intelligenza artificiale generativa. La scelta di rilasciare ChatGPT e modelli simili al grande pubblico, trasformando l'intelligenza artificiale da esperimento di laboratorio a strumento quotidiano. Siamo entrati nell'era dell'IA agente, non è più solo un software che risponde, ma un sistema che pianifica ed esegue compiti complessi, cambiando radicalmente il mercato di lavoro e la creazione dei contenuti. Quindi capite che veramente è assolutamente un cambiamento. Le scelte, ne abbiamo parlato stamattina, siamo partiti parlando di scelte, le scelte, che siano scelte piccole come la scelta di un concerto piuttosto che di un musical, piuttosto che di un'opera teatrale, cambiano la nostra serata. Ma ci sono invece altre scelte. Siamo partiti, insomma, parlando di Cesare con il dado e tratto, e ci sono scelte che hanno cambiato anche la nostra vita quotidiana, e chissà quante altre scelte ancora cambieranno il nostro futuro.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: Di noi, visto che è il 5 maggio, non stiamo immobili, vi ricordate, no? Insomma, la poesia di Alessandro Manzoni dedicata ovviamente a Napoleone, ma in realtà noi oggi, da quello che ho capito con Corrado Sagrestano, ci muoviamo, giusto Franco? Buongiorno.
2: Ciao Micaela, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Esattamente, esattamente, perché e i fusi come immobili, dice la poesia,
1: certo,
2: ma noi non
1: ci
2: siamo
1: muoviamo.
2: Immobili, io, perché dopo la radio andrò al mercato, perché è martedì. Però
1: per come scendere proprio di
2: bene, sono in ballo con la Madonna di Fatima, infatti adesso ho già iniziato la messa, sono in tempo di predica e riesco a fare la telefonata con Micaela. Ma facciamo tappa oggi in tre zone d'Italia di cui una conosciamo molto bene. Andiamo in ordine: Toscana, Verona, Bergamo. Quindi immobili non stiamo troppo. Perché? Perché andiamo in Toscana? Perché della santa di oggi parliamo di una santa il cui nome significa appunto originaria della Tuscia, cioè quella zona dell'Etruria compresa tra la Toscana, l'Umbria occidentale e il Lazio settentrionale, zone molto belle che tra l'altro io ho visitato l'anno scorso quando sono andato a Roma e torno a casa. Poi dalla Toscana, dalla Tuscia, ci spostiamo quindi a Verona, dove troviamo il sacello, la tomba quindi delle sante Euteria e Tosca. E quindi Tosca è proprio la santa di cui parliamo oggi, perché Tosca, originaria dalla Tuscia, significa questo piccolo edificio di culto nel centro storico di Verona, appunto il sacello delle sante Euteria e Tosca, sulla via Postumia, che è il più antico edificio religioso del Veneto. Quindi proprio siamo nella storia, più storia che più storia non c'è. Tosca, vediamo qualche notizia su questa Tosca, era la sorella del quarto vescovo di Verona, che si chiamava Procolo e viveva in un romitaggio fuori città, e siamo intorno al 250 d.C., quindi quasi 1800 anni fa. A un certo punto arriva questa Euteria, figlia del re d'Inghilterra, pensate, sarà arrivata dall'Inghilterra non so in quanto tempo per arrivare a Verona, e era desiderata dal perfido Osvaldo, perché il perfido Osvaldo voleva fidanzarsi con Euteria. Euteria scappa, perché non vuole fidanzarsi, scappa proprio da Tosca nella grotta, perché i sicari di Osvaldo la cercano, ma cosa succede? Come nel Signore degli Anelli, ne abbiamo già parlato l'altro giorno per l'Oceania, c'è questo ragno grandissimo che tesse una tela talmente robusta da impedire ai soldati l'accesso alla grotta. Pensa te che storie. Le due donne proseguono la loro vita in preghiera e lo stesso Osvaldo poi si convertirà anche lui al cristianesimo, appunto per lasciare, diciamo, per lasciare Euteria vivere per la sua strada, e lui si converte al cristianesimo. Quindi siamo andati in Toscana, siamo andati a Verona e adesso andiamo a Bergamo. Perché andiamo a Bergamo? Perché a Bergamo andiamo per fare proprio gli auguri di buon onomastico alla nostra amica e miglior guida di Bergamo, nel senso che sa tutta la cultura bergamasca,
1: sì,
2: la nostra amica Tosca Rossi.
1: Bello.
2: E quindi abbiamo preso questa occasione per fare tanti auguri di buon onomastico a Tosca Rossi e anche a tutte le persone che si chiamano Tosca, e qualcuno sicuramente ne conoscerà qualcuna, e quindi facciamo tanti auguri e buona giornata a tutti, e proseguo con la mia Madonna di Fatima. Ciao.
1: Grazie Franco, non lo sapevo, così la stupirò, perché siccome appunto la nostra Tosca Rossi, terra di Bergamo, conosciutissima, ogni tanto io la cito anche in trasmissione, veramente non è solo una guida ma è anche storica, scrittrice, ricercatrice, ma sta tutto della nostra città e non solo, per cui la stupirò, perché non so se si ricorda, ma io la voglio stupire, quindi grazie mille Franco, tanti auguri Tosche a tutte le tosche o tosche che dir si voglia, di insomma che ci sono, che... è vero, grazie mille Franco, grazie. Grazie, dai, ci risentiamo domani come sempre. Noi adesso diamo la linea al nostro Teo Mangione, e poi come sempre, io lo dico sempre, mi fa piacere perché so che siete in tanti ad ascoltare, domani mattina alle 6, minuto più, minuto meno, ci saremo con nuovo giorno. Ciao a tutti, un bacione.
2: Ciao.
0: Radio Alta, nuovo giorno. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.

Questa è un pochino la mia invidia, cioè io m'aspetto che al mattino la mia sveglia si svegli proprio con una canzone come questa, e a voi è capitato, quindi un po' di invidia ce l'ho. Stevie Wonder con Do I Do. Buongiorno a tutti. Allora, fra poco colazione con la Radio Alta, mettiamo a posto gli orologi, sono le 6:59 minuti, 40 secondi, fra poco ci siamo.

0: Eccoci, lo so che vi è mancata colazione con la radiata e mancate anche a me, però non potete scrivermi, Teo, quando mai un giorno in vacanza ti colleghi a noi e fai comunque la trasmissione? Cioè, una vacanza è una vacanza, un giorno, dai, un giorno me lo dovete concedere almeno una volta in una stagione. Allora, eccoci qua, però non vi ho lasciati soli, perché ieri comunque Micaela e Franco vi hanno tenuto compagnia fra le 6 e le 7, poi c'è stato anche Davide, mi è mancato un pochino, cioè, il mezzo, cioè con una colazione con Radio Alta, ma ci siamo. Questa mattina ci siamo, quindi con tante cose, non è lunedì, è già martedì. Vi devo dire che in A4 vi do questa notizia che riguarda l'autostrada, quindi direzione Milano, dove è segnalato un incidente e vedo che c'è già rallentamento in questo momento, proprio all'altezza di Dalmine, per chi sta scendendo addirittura sulla corsia di destra, il traffico è fermo in questo momento, si va a passo Duomo, quindi c'è questa situazione in A4 al momento, purtroppo, con questo incidente. Direzione opposta, tutto regolare, quindi verso Venezia. Punti critici, attualmente abbastanza buona la situazione, 671, vediamo che la linea è verde, e così anche Villa Dalmine. C'è più rallentamento invece all'altezza della Ramera, perché ci sono anche dei lavori. Questa, insomma, è la situazione al momento. Poi sentiremo le nostre sentinelle come avviene tutti i giorni, per sapere effettivamente com'è il traffico nella nostra provincia. Eccoci qua. Allora, colazione con Radio Alta. Che succede oggi? Oggi è martedì e quindi collegamento con il nostro Luciano Ravasi, il nostro prof. Oggi torniamo a scuola. Torniamo a scuola perché l'abbiamo studiata tutti, insomma, il 5 maggio, dedicata a questo condottiero, chiamiamolo così, insomma, Napoleone, 5 maggio, che ci riporta all'epoca del Manzoni. E poi, ecco perché oggi è il 5 di maggio, e poi alle 8:20 invece, devo essere sincero con voi, non lo conoscevo. Mi hanno proposto appunto questo incontro con questo artista, sono andato a controllare, è uno fortissimo, io non lo conoscevo perché, sapete, non guardo molto i talent, ho una idiosincrasia, i talent televisivi, però lui ha partecipato a questi talent, ha avuto grande seguito, in particolare nell'est europeo. Avremo con noi Costanzo Del Pinto, io sono sicuro che molti di voi, insomma, lo conosceranno forse anche meglio di me, sentiremo le sue produzioni, le sue canzoni, lo sentiremo, mi sembra uno bello tosto, quindi rimanete con noi, faremo conoscenza di questo artista, Costanzo Del Pinto, alle 8:20 sarà in collegamento video insieme a noi. Poi tanto altro, le notizie ce ne sono veramente tante, saluto Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:03, intanto che voi anche questa mattina fate le vostre belle cosucce, la vostra colazione, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Ed è la prima pagina di oggi martedì 5 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: Bergamo, 7.000 infermieri, stipendi bassi, molti lasciano. Quest'anno al via le magistrali specialistiche, un ruolo da valorizzare. Dall'antica Grecia a oggi la professione dell'infermiere si è evoluta costantemente, mantenendo però immutati i valori, la vicinanza alla persona, la centralità della cura. La giornata internazionale che si celebra il 12 maggio è l'occasione per riflettere su sfide, criticità e necessità di chi quotidianamente si prende cura delle persone. In Bergamasca ci sono 7.000 infermieri, popolano ogni luogo di cura, facendo leva su una dedizione, su uno spirito di sacrificio, capaci di superare i tanti ostacoli tra stipendi bassi e carichi di lavoro alle stelle. Così sempre più colleghi fanno la scelta di lasciare il posto da dipendente e diventare liberi professionisti, riflette il presidente dell'Ordine dei Professionisti Infermieristiche di Bergamo. E poi andiamo invece a centro pagina. Usano una gru ma la cassaforte non cede. Hanno fatto irruzione al supermercato Eurospin di Palosco poco dopo le 3 della notte tra domenica e ieri, con 2 mezzi rubati. Il raid non ha però fruttato nulla ai malviventi. Il tentativo di trafugare la cassaforte è fallito. Ingenti tuttavia i danni causati all'attività commerciale. Stando ad una prima ricostruzione, i malviventi hanno azionato il braccio meccanico meccanico installato su un camion per abbattere le vetrate dal punto vendita. Una volta all'interno, tuttavia, non sono riusciti ad aprire né a spostare la cassaforte saldamente attaccata al pavimento. L'allarme del negozio li ha rapidamente messi in fuga. E poi di spalla il bilancio, Camera di Commercio, 8,3 milioni alle imprese, Fondazione Cariplo, Sociale, Arte, Ambiente, finanziati 69 progetti, Stezzano, Miasmi, 50 residenti scendono in strada. RSA di Stezzano, la piazza di luce, cuore di questa casa, Schilpario, Eccellenza Vallare, rinnovata la RSA. Andiamo di taglio basso, Settimana Cultura, apre le porte il monastero di San Benedetto. Fiera dei librai, oltre 168.000 visitatori per i libri sul sentierone. David di Donatello, bozzetto premiato, l'animazione è cinema. Autentico, domani l'autore e regista, noto a livello internazionale per le sue opere, riceverà uno speciale David di Donatello. L'anniversario, gli 80 anni del Totocalcio, il sogno del 13, è stato un rito irrinunciabile per milioni di italiani che speravano nel colpo della vita ma ora ha perso il suo fascino. E poi due fotonotizie, a Curno il tunnel per le auto, brivio, code come da copione. Sotto la testata, contratti con diverse case, Brembo in produzione, i freni intelligenti. 50 anni fa il terremoto, Friuli, il grande cuore di Bergamo, e poi la guerra in Medio Oriente, Stretto di Hormuz, riparte il conflitto. Cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, droni iraniani su Emirati e Oman, Trump invia altre navi. Questa è la prima pagina del giornale in edicola del nostro Eco di Bergamo, oggi martedì 5 maggio 2026, beata Caterina Cittadini, e facciamo tutti gli auguri alle Caterine in ascolto. Sono le 7:07, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo con Manuel Mazzoleni, dato che oggi è martedì e quindi Manuel già in pista. Manuel, eccoci!
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, dunque, temperatura io dico 13 gradi, non fa freddissimo, siamo al coperto, non ho capito bene se la pioggia arriva o non arriva. Manuel,
2: arriva.
0: Dici
2: allora,
0: tutto.
2: Già in queste ore sta facendo le prime pioggerelle, si intensifica in mattinata, quindi prosegue. Arriva sta pioggia, sì, e ci farà compagnia fino a metà pomeriggio, quindi questa perturbazione transiterà appunto da stamattina fino a metà pomeriggio, poi magari lascia spazio a un po' di tempo più asciutto verso la metà pomeriggio in poi, però con cieli molto grigi, quindi diciamo giornata uggiosa, abbastanza freddina, perché anche le massime non andranno oltre i 16 gradi, 16-17, quindi abbastanza contenuto rispetto ai giorni scorsi e con un po' di pioggia, ecco.
0: Ho capito. Senti, questo per oggi, ma tendenzialmente è una situazione che andrà avanti per qualche giorno o è pure solo oggi martedì?
2: Allora passa questa prima perturbazione, poi ne arriva una seconda, ecco, che ci interesserà ancora domani, quindi anche domani ombrello a portata di mano. Giovedì qualche schiarita in più, ma il rischio al pomeriggio ancora di qualche acquazzone, sì. La buona notizia, venerdì e sabato due giornate soleggiate, ma domenica c'è ancora il rischio di temporali, quindi non è una settimana tranquilla, anzi più movimentata rispetto a quelle che abbiamo vissuto, e magari con temperature che poi quando c'è un pochino di sole, quindi tra giovedì e venerdì si alzano un pochino, ma per il resto abbastanza contenute ancora.
0: Va bene, senti, vedo che il tasso di umidità invece è molto alto, quindi questo può dare fastidio magari quando arriva il sole che c'è un po' di umidità in più.
2: Sì, poi quei terreni che sono bagnati... Sì. Fanno evaporare acqua, quindi percepisce un pochino di
0: umidità.
2: Va bene. Quando non ha piovuto, ecco.
0: Siccome siamo in primavera, a me piacciono i tuoni ogni tanto, cioè in primavera i tuoni, ma ci sono sti tuoni o no? Cioè sti temporali arrivano o non arrivano?
2: Allora, domani magari qualche tuono lo senti e anche domenica, quindi che qualcosina in settimana lo senti.
0: Perché così sai, anche quel profumo, non lo so, quando ci sono le saette, ci sono i fulmini, c'è proprio questo profumo nell'aria, ionizzata, non lo so che cosa succede.
2: Quindi ozono.
0: Ecco, vedi
2: lo si riproduce, è simile a quello delle fotocopiatrici, per dare un'idea.
0: C'è qualcuno che fa una foto con Beatrice con un bel fulmine. No, l'importante è che non facciano danno, però io sento questo sapore, ecco, e lì sento che è la primavera, no? il sapore della pioggia.
2: È buono anche, cioè è buono l'odore della pioggia.
0: Sì.
2: Quando bagna il terreno ha quella.
0: Meno l'asfalto, ecco, quando bagna l'asfalto che senti questo odore, sì, quello è un po' da un po' fastidio. Va bene. Senti, caro Manuel Mazzoleni, io metto nuvola, no? Nuvola e nuvole pioggia, nuvole acqua.
2: Bravissimo, questa è la
0: situazione con ombrelli, ombrelli un po' alla chioggia, questo, da chioggia alla pioggia, perché arriverà insomma l'acqua, quindi la signora Maria deve uscire con l'ombrello. Bene, Manuel Mazzoleni, ci sentiamo non domani, non dopodomani, ma
2: venerdì
0: per il meteo weekend, che tutto sommato insomma dovrebbe essere abbastanza buono, a parte domenica, esatto. Però vedremo. Ciao Manuel, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buon lavoro. Allora, che cosa vi chiedo io questa mattina? Perché vedevo un po' di notizie, cioè avrei voglia di chiedervi tanto e di più. Però cioè, voglio stare abbastanza lontano da quelle che sono le polemiche politiche e altre cose. No, c'è questa notizia che potrebbe essere interessante. Arrivano gli autovelox intelligenti. Noi parliamo sempre di intelligenza artificiale. Cosa fa questa intelligenza artificiale? Scoprono chi guida senza cintura e usa il telefonino. Ecco, se l'intelligenza artificiale dobbiamo utilizzarla, usiamola per questi motivi. Già in atto in alcune nazioni, anche europee, arriverà qui da noi in Italia. Poi invece c'è un'altra notizia, anche questa mi piace, perché sapete che le edicole soffrono, cioè i giornali si vendono magari un po' meno nelle edicole, e invece c'è un qualcosa che sta nascendo, e questa cosa mi piace veramente, cioè i giovani che cosa fanno? Rilevano i vecchi chioschi delle edicole, molte sapete che hanno chiuso, e provano a dare una seconda chance all'edicola, letture, mercatine, caffè, cocktail, cioè una visione completamente diversa da quella che può essere l'edicola. Voi immaginate la vostra edicola sul sentierone, anziché solo l'edicola, quindi andare lì il giornale, prendi il giornale e fare una specie di chiosco culturale dove puoi fare convivio, dove puoi fare tante cose, dai vita ancora all'edicola. E mi piace questa cosa. E poi ce n'è un'altra stamattina, vabbè, cercavo queste notizie di un parroco, questo l'ho trovata sul giornale, poi sono andato ad approfondire. E che cosa succede? A Caltanissetta un parroco che cosa fa? Ripara le buche in strada per aiutare i cittadini. Ora rischia però la multa, cioè voi non potete, noi cittadini non possiamo sistemare qualche insomma, situazione non proprio positiva della nostra città. Se io volessi mettere a posto un marciapiede, perché non posso farlo perché sono rischio di essere multato. Era una proposta che tempo fa fecero anche qui a Bergamo. Sapete quando si parlava di come migliorare la città? E beh, insomma, se io ho una buca vado lì, la cemento e la sistemo. Non puoi farlo. Questo succede a Caltanissetta. Questo parroco, piacerebbe sentirlo, Don Carmelo, ha deciso di intervenire personalmente per riparare le buche della strada comunale che conduce al Borgo Santa Rita, a pochi chilometri da Caltanissetta, dopo le segnalazioni ricevute da fedeli residenti. Però non si può fare perché rischia la multa. Queste sono le prime notizie che ho trovato questa mattina. Ditemi voi che cosa ne pensate. 329 11 84 864 per mettervi in contatto con noi, perché questa colazione con Radio Alta 714, una cattiva medicina, bad medicine. Bon Jovi. The water we take the-

0: Caspita, questa mattina vi ho svegliati con questa canzone di Jon Bon Jovi. D'altro abbiamo parlato di Caltanissetta, Jon Bon Jovi, siculo, credo di Agrigento, nei Bon Jovi. Con Bad Medicine, questa canzone. Vi parlavo prima di questa notizia che è stata pubblicata da Repubblica, ma di questi giorni. In realtà è di qualche mese fa, ma non ne sapevo nulla di questo e mi piace molto. Cioè, la seconda vita delle edicole che potranno essere trasformate in bar. Cosa ne pensate? Soprattutto cosa ne dicono gli edicolanti? Milano, Torino, Napoli rilanciano i vecchi chioschi dove un tempo si vendevano i quotidiani. Pensate, dove un tempo si vendevano i quotidiani. Si vendono ancora i quotidiani. Arrivano i bandi di rigenerazione anche a tema cibo. A me questa idea di trasformare le cose che magari hanno e vivono difficoltà mi piace veramente un sacco, anche perché ci sono i giovani, cioè sono i ragazzi che hanno pensato a questa iniziativa. Cosa ne dite? Cioè, vi piace l'idea di trasformare alcune situazioni, per esempio i bar? A me piacerebbe, me ne ho parlato anche qua in trasmissione, di fare colazione in un bar al mattino e farvi ballare, farvi sentire quello che è veramente la vibrazione dell'inizio della giornata attraverso la radio in un bar. Quindi la trasformazione, bisogna essere curiosi e trasformare le cose. A me questa idea piace tantissimo. Andiamo da Andrea, andiamo in strada dove non ci sono belle notizie. Eccoci Andrea, buongiorno. Eccoci.
1: Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, non sei in autostrada, vero?
1: No, non sono in autostrada. Ho già percorso tutta la 671 da Presetto verso Bergamo Centro. Sono già a Bergamo. Sì. Sono in via Suardi e sto quasi arrivando al lavoro. Okay. La strada è stata molto libera, per cui ci ho messo veramente un quarto d'ora per fare la strada, che normalmente ci metto un'ora.
0: Sì, però tu tempo fa uscivi più tardi, Andrea, adesso esci prima.
1: Ogni tanto vedi, più tardi e ogni tanto un po' più presto. Quindi oggi è andata bene.
0: Cioè, no, per quello che io parto alle 5:15 al mattino. C'è nessuno alle 5:15 per
1: dire. È comodo.
0: Tutti presto. Allora, sto controllando l'autostrada in A4 perché segnalavo questo incidente. Credo che si sia risolto, anche se per chi sta andando verso Milano, sempre in A4, Dalmine, Capriate, Trezzo, ci sono rallentamenti. Ecco, non è che sia una situazione rosea. Vado a controllare ancora dal sito di Autostrade per l'Italia, vediamo se si sono aggiornati. Sì, vedo che, ecco, rispetto a prima il traffico è un po' più fluido, ecco, verso Milano va un po' meglio, ecco. Beh, questa è una notizia che possiamo dare per chi deve prendere l'autostrada. Andrea, che cosa ne pensi tu di questa idea di trasformare le edicole in momenti di convivio, bar, un dehors all'esterno, tavoli? Cosa ne dici? Cosa pensi?
1: Sicuramente è una bella idea, anche perché le edicole chiuse e se ne vedono tante, purtroppo non danno un po' di tristezza.
0: Danno tristezza, è vero, cioè quando sentiamo che è come quando io sento che una radio chiude, una radio privata, una voce chiude, mi dà tristezza. Quindi l'edicola, secondo me, è un punto di aggregazione, può essere un punto di aggregazione.
1: Sì, sicuramente, uno spazio dove magari il tempo si dilata per le persone che possono andare un po' a velocità un po' più lenta, è sicuramente un posto di aggregazione,
0: sì,
1: di scambio.
0: Sì, sì.
1: Può essere un posto di aggregazione e di scambio.
0: Trasformiamolo questo mondo. Ripeto, questa è una notizia che l'ho letto questa mattina da Repubblica, poi sono andato ad approfondire. In realtà è da qualche mese che si parla di queste cose, ma credo che diciamo il punto focale sia il fatto che i giovani vogliono trasformarle, cioè sono i giovani che hanno avuto questa idea, rilevano i vecchi chioschi che magari l'edicolante disperato vende, dice basta, io vendo la licenza, non ne posso più, e invece lo trasformano, danno questa seconda chance all'edicola. Mi piace, cioè, immaginate, ecco, un'edicola dove c'è, non so, la presentazione di un libro. Questo non deve togliere nulla alle biblioteche, ci mancherebbe, però anche in edicola, magari all'aria aperta in un periodo buono, meteorologico, immagino maggio, giugno, dove ci sono questi incontri, proprio accanto all'edicola. È bellissima questa cosa. Sì. Beh, quindi tu positivo, Andrea, su questo.
1: Io sono positivo, poi largo ai giovani che hanno tanta forza di buona volontà,
0: sì.
1: E tante idee, sfruttiamoli questi giovani.
0: Guarda, hai detto una cosa giusta, io ieri sera ero in sala consiliare a Casazza, dove c'era la nostra Silvia Rossi, che come sapete è professoressa di diritto ed economia, ha tenuto una lezione bellissima, c'erano tutti i giovani diciottenni che hanno ricevuto la Costituzione da parte del sindaco di Casazza, che saluto, Renato Totis, ed è stato un momento veramente molto bello, con un'attenzione da parte dei ragazzi incredibile, dove hanno ascoltato anche un testo di Calamandrei letto dalla nostra Silvia Rossi, e sono stati attentissimi, 2 ore di lezione, veramente bello. Ne parleremo giovedì con Silvia Rossi, quindi largo ai giovani che sono la nostra forza, il nostro presente, il nostro futuro. Andrea, abbiamo fatto, pensa un collegamento telefonico parlando del traffico, pensa che cosa abbiamo raccontato,
1: sì, è bello anche per quello,
0: tante cose. Però voglio sapere che cosa ne pensate di questa iniziativa, cioè di dare più di dare vita all'edicola in modo diverso rispetto a quella che è adesso. Vediamo che cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Ok, Andrea?
1: Va bene.

0: se serve una nostra sentinella, poi magari la sentiamo. Aspetto i vostri messaggi 329 11 84 864. Cosa ne pensate della trasformazione delle edicole? Vi aspetto.
1: Spot, spot. Un'invasione di colori. Da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nonceddinec e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
6: La musica grande.
3: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
6: Radio Alta.

0: potrebbe essere anche Discovery Funk, no? Ascoltando gli Incognito con Everyday, bellissima canzone. Salutiamo l'Omino Funk che ogni giorno vi tiene compagnia con Discovery Funk alle 16 qui. Ho fatto un piccolo, una piccola ricerca per capire effettivamente com'è la situazione edicole qui in Bergamasca. Tra l'altro un servizio del nostro TG, cioè di Bergamo TV, fatto questa inchiesta, sono rimaste circa 200 edicole, più pensavo meno, 200 edicole, dopo che nell'ultimo decennio ne sono scomparse un centinaio. Pensate un po', quindi erano 300. Le edicole, il trend nazionale in Italia, in 20 anni chiuse 2 edicole su 3. E allora si parla di appunto di trasformarli in chioschi bar. Che cosa vi sto chiedendo, che cosa ne pensate? Per dare vita veramente all'edicola, dove quando noi vi diciamo andate in edicola, comprate il giornale, lo so che magari può essere una cosa così non più moderna, no? Vai a prendere il giornale, c'hai il telefonino, c'è il giornale, un'altra cosa, la lettura del giornale è diversa rispetto a quella che può essere quella sul telefonino. Calo delle vendite, dei quotidiani, riviste, costi elevati, questa insomma la crisi del settore, orari di lavoro molto pesanti, insomma dalle 5 del mattino, giustamente l'edicolante è un po' con il panetto, un po' come noi, siamo via presto, insomma, finiscono veramente tardissimo. E poi ci sono queste proposte. Quella che mi piace, che mi è piaciuta veramente tanto, che ho visto stamattina, è quella di trasformarli in questi chioschi diversi, dove può esserci il bar, il convivio, la presentazione di un libro, parlare all'edicola, come se fosse un corner, un angolo dove vai a dire qualcosa. Beh, a me piace, mi piace sognare. Andiamo da Marco. Marco, eccoci. Marco, ci sei?
1: Ciao,
0: ciao Marco. Allora, torniamo al traffico. Allora, vi dico che in A4, vi dicevo prima, dell'incidente risolto, però rimangono comunque i rallentamenti. Lo vedo in diretta da Autostrade per l'Italia in questo momento, direzione Milano, c'è ancora rallentamento. Tu dove sei, Marco?
1: Ah, io sono a Dalmine e qui l'autostrada andava, non c'erano grossi rallentamenti stamattina.
0: Tu adesso sei lì? Sei lì a Dalmine?
1: Io sono proprio davanti all'autostrada, sì.
0: Ok, e non vedi rallentamento lì all'altezza di Dalmine?
1: No. Ok. Mentre ieri mattina erano completamente fermi a tratti, non so cosa è successo, stamattina il traffico scorreva.
0: Allora, io sono all'altezza di Trezzo con Autostrade per l'Italia e c'è rallentamento. Prima era fermo il traffico, adesso si muove un pochino, ma è questione di poco, cioè qualche chilometro e poi si libera. Poi aumenta il traffico, ma è sempre comunque scorrevole, quindi verso Milano. Questa è la notizia che possiamo darvi. Dimmi Marco.
1: Per il resto tutto scorrevole, anche scende dalla Val Brembana fino per adesso andava tutto bene.
0: Ok, va bene. Il meteo non sta piovendo attualmente?
1: Ha iniziato a piovigginare.
0: Vedi, oggi sarà così, quindi ombrello alla mano. Marco, grazie. Non so se hai sentito, stiamo facendo questo piccolo sondaggio sulle edicole, di trasformarle anche in bar, cose di questo tipo. Non so se hai sentito.
1: Ma sì, devo dire che su da noi in Alta Valle Brembana sì, parecchie edicole non esistono più e ci sono i bar che vendono anche i giornali per forza.
0: Ah, cioè tu dici il bar che vende il giornale, però noi parliamo proprio dell'edicola, cioè proprio il chiosco dell'edicola che si trasforma in un momento di aggregazione, di convivio, dove c'è un po' magari anche un po' di musica, no?
1: Sì.
0: Potrebbe essere Marco, buona giornata, buon lavoro, ciao caro.
1: Grazie tanto a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, qualche messaggio è arrivato questa mattina. Lo so che è un tema, cioè, dell'edicola, però sono i giovani che lo stanno chiedendo, lo stanno facendo i giovani, è bellissimo questa cosa. Naggia. Teo, bellissima idea, speriamo si allarghi anche in altre iniziative. Ok, poi buongiorno, eccoci anche noi, bello ascoltarti mentre si viaggia. Oggi visiteremo una località bellissima, uno dei posti più belli d'Italia, saremo a Villa Carlotta sul lago di Como. Bene, bravi, buon viaggio Stefi e Mauro. Peccato che pioverà oggi, ragazzi, ombrello. Stiamo vivendo, questo mi piace, bravi, stiamo vivendo un periodo talmente grigio che ogni iniziativa è ossigeno, è un'iniziativa fantastica, le edicole gestite da giovani ma non solo queste, tante altre cose che possono farci uscire dal torpore cerebrale. Antonio, bravo, grazie per ascoltarci. Mandatemi il vostro pensiero, cosa ne pensate di questa cosa, l'edicola che diventa bar, diventa chiosco, diventa aggregazione, convivio, dove si parla, che ne pensate? 329 11 84 864 e adesso andiamo a fare i vostri auguri, che non sono pochi stamattina. Allora, inizio con questo compleanno a Fiorentino, che oggi festeggia 81 anni. Auguri dei figli Mario ed Eleonora. Toc toc, ho portato il caffè, uno per te e uno per me. Buongiorno, buongiorno. Beh, facciamo gli auguri a Fiorentino per i suoi 81 anni. Oh, finalmente poi ci sono anche i festeggiamenti per le nozze d'oro. È successo il 1° di maggio da Mozzo. Nozze d'oro per Severina e Giovanni. Auguri di cuore per il vostro 50° anniversario di matrimonio. Da Tiziana, Roberta e Simone. Ecco, a Simona, scusa. E qua li vediamo tutti belli contenti e bellissimi. Bravi ragazzi. Poi tanti auguri di buon compleanno a Maurilio, che ieri ha festeggiato i suoi 82 anni. Auguri dalla compagna Annalisa, dai figli Jasmine, Jordan, Rudy, Fabrizia, Karin e Kimberly. Vedi perché così si presta auguri anche da parte dell'ufficio auguri da Olimpia. Auguri papà, bravo. Poi tanti auguri di buon compleanno ad Elena per il suo compleanno, dal marito Marco, dai figli Jonathan, Nicolas e Isabel. Bellissima Elena, tanti auguri anche da parte nostra. Auguri di buon compleanno a Francesca, che ha festeggiato i suoi 32 anni, dal compagno Jasmine. Auguri dalle figlie Eva, Viola e Noemi, e anche dalle sorelle Stefania, Cristina, e dai nipotini Vittoria, Federico, Cesare e Giovanni. Tanti auguri, buon compleanno. Lui è Samuele, da mamma, papà, Alessia, nonno Stefano, nonna Ornella, zie, cuginetti e via. Tanti auguri, non sappiamo quanti anni, secondo me 4-5 secondo me. Poi tantissimi auguri, buon compleanno per i tuoi 10 anni a Greta di Dalmine, da papà, mamma, fratellino, Gabriel, nonni, zii e cugini. E qua vediamo con la sciarpa dell'Italia, che purtroppo, come sappiamo, non va per la terza volta ai mondiali. Questo è il vostro appuntamento con gli auguri. E che cosa vi faccio sentire oggi? Potremmo aprire anche una bella discussione con questo disco che loro hanno presentato al Concertone del 1° di maggio, ma molti non lo riconoscevano. Cioè, questo è un nuovo gruppo dei Litfiba che sono tornati con questo disco. Questo è il video 17 re.

Questi 17 re che diciamo dirigono un pochino il mondo, raccontate questa canzone dei Litfiba che tra l'altro hanno presentato al concertone del primo di maggio. Io ho scritto una cosa sul mio Facebook di questo momento, criticando un pochino il pubblico, ma non è colpa del pubblico, è colpa nostra che non facciamo conoscere la musica, quella vera che è stata anche impegnata negli anni passati ai giovani, perché i Litfiba su quel palco sembravano degli alieni, non li conosceva nessuno, cioè dei ragazzi che erano lì purtroppo, ma non è colpa loro, non erano a conoscenza di quello che è la storia. Non tutti ovviamente, ma molti non conoscevano Litfiba, a confronto invece di un concerto del 91, del concertone, dove i Litfiba invece hanno entusiasmato Piazza San Giovanni, dove tutti erano lì ad applaudirli. In questo caso, quando hanno presentato 17 re, tutti in silenzio, perché dice: chi sono questi? È un nuovo gruppo, sono i Litfiba. Questo accade in questo mondo. Allora, a questo punto, fatti gli auguri, andiamo indietro nel tempo, andiamo a vedere quello che succedeva nel adesso vi dico anche l'anno 1966. 66, ragazzi, qua stava cominciando un po' la rivoluzione culturale dei giovani, il 68 era vicino. Era giovedì 5 maggio, il giornale costava 50 lire la copia. Allora, eccola qua: calma all'Università di Roma, domani riprendono le lezioni, si rimettono in ordine le aule dopo l'occupazione. Qua i primi segnali di quello che poi doveva essere il 68, l'Ateneo sorvegliato dagli agenti, le interpellanze e le mozioni presentate alla Camera saranno discusse il 16 maggio. I medici avrebbero riscontrato segni di percosse sul corpo dello studente Paolo Rossi, migliorano le condizioni dell'onorevole Delfino, quasi tutti rilasciati giovani missini. Nella prima decade di giugno l'elezione del nuovo rettore, il capo della polizia querela il quotidiano del movimento sociale. Insomma, c'era un momento anche politico non proprio tranquillo. Poi andiamo all'interno del giornale, vediamo le notizie di casa nostra, che cosa succedeva a Bergamo. Guardate questa, è una notizia che mi ha un po', non dico colpito, però insomma, forse non l'avremmo letta adesso, però che cosa accadeva? Ascensori da revisionare, l'ascensore, vedete l'ascensore? Fra 6 mesi in 20.000 faranno le scale a piedi. Su 100 impianti 80 non sono in regola con la legge, perché bisogna fare una regolamentazione anche per gli ascensori, bisogna farla sicuramente. Il 16 novembre scade il termine entro il quale anche i montacarichi costruiti prima del 1948 vanno modificati, improbabile una proroga della scadenza, quindi per sistemare i nostri ascensori. E poi ultima parte con gli spettacoli, anche questa è una notizia particolare, perché sull'Eco di Bergamo c'era questo annuncio, era un annuncio: estate, cioè anche perché da lì a poco già l'estate, 45 giri, sapete, il disco dell'estate, l'estate che arrivava, per cantanti, autori e parolieri con Pippo Baudo. Ecco, chiedete subito bando a Edizioni Musicali Mocchi, Galleria del Corso 4 a Milano, allegando il francobollo di 40 lire. E Pippo Baudo vi risponde: per cercare nuovi talenti. Magari questo concorso ha fatto nascere tanti personaggi del mondo della musica di quegli anni. Questo accadeva nel 1966. Andiamo a vedere invece quali erano i dischi più forti, quelli più acquistati da noi italiani. Al numero 5 c'era l'Equipe 84 con Resta, poi Celentano con Il ragazzo della via Glucca al 4, Nancy Sinatra, la ricordate questa canzone, anche perché poi fu ripresa ultimamente, These Boots Are Made for Walking, grande successo, la fisarmonica dell'eterno ragazzo che è Gianni Morandi, che tra l'altro sarà anche qui a Bergamo al Chorus Life. E attenzione, finalmente riesco a dirvi qual è il disco numero 1 in Italia 1966, anche noi in Italia siamo impazziti per loro, cioè per i Beatles, con questa canzone intitolata Michelle. Nel 1966, in quel maggio, era la numero 1.

0: tutti innamorati di Michelle. Qua vediamo questo video con John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, insomma i quattro di Liverpool. E questa canzone, finalmente riesco a darvi questa notizia, numero uno in Italia. Mi sono sempre chiesto, ma i Beatles numero uno dappertutto in Italia? Sì, in Italia nel 1966, era il 7 maggio, i Beatles erano numero uno con questa canzone Michelle. Poi avrete notato la stereofonia, perché all'epoca scoprivano la stereofonia, si registrava in mono, quindi Beatles con la stereofonia, la voce da una parte, cioè a destra o a sinistra, e poi tutto il resto dall'altra. Eri spaesato, no? Perché ascoltavi questa voce che arrivava non so da quale altoparlante, in realtà era tutto a destra o tutto a sinistra. Incredibile. Beatles numero uno, state qui con me, torniamo fra poco con Colazione con Radio Alta e con Luciano Ravasio.
1: Spot, spot.
0: Nel frattempo però vi parlo di Confartigianato. Sei un autoriparatore? Con l'aumento dei veicoli elettrici e ibridi, lavorare in sicurezza non è più un'opzione, è una necessità. Per questo Confartigianato Imprese Bergamo ti invita al corso Norma CEI 1127 per la qualifica di persona esperta PAV PESPEI. In partenza il 18 maggio, un appuntamento fondamentale per ottenere la qualifica necessaria e intervenire sui veicoli elettrici e ibridi con le competenze giuste per prevenire i rischi. Confartigianatobergamo.it.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL. Il CAF, dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Radio Alta.

0: Questa è la radio che state ascoltando. Però prima di andare da Ravasio ci sono ancora dei messaggi che riguardano le nostre sentinelle, quindi c'è Cinzia che ci vuole dire com'è la situazione in autostrada in A4. Sentiamo.
1: Ciao, io sono entrata a Trezzo e le macchine in direzione Milano erano ancora ferme e c'era coda fino a Capriate. Poi dopo Capriate, adesso sono più o meno all'altezza di Dalmine, e ci sono rallentamenti, però prima appunto del traffico,
2: non riesco a sentire
1: invece lì a Trezzo, prima il traffico è abbastanza scorrevole. Ciao a tutti, buona giornata. Direzione Bergamo invece traffico come tutte le mattine.
0: Bene, ciao, bene, ciao. grazie Cinzia, abbiamo sentito anche Ravasio, quindi avete già capito che è in linea con noi il nostro professore che non riusciva a sentire, ma non fa nulla, ma tu non dovevi sentire, dovevamo sentire noi. Allora, situazione di traffico, cioè, abbastanza forte in direzione Milano, buongiorno professore, come va?
3: Buongiorno, ero ancora perso in sera, ma... No, aspetta, perché... Vabbè, ste parole insieme ai Vapenel sono un
0: Michel, beh, numero uno in Italia si disquisiva prima, anche perché sapete che Ravasio, anche il sottoscritto, cioè, amiamo i Beatles. Questa è una delle poche canzoni che in Italia successo.
3: State un successo per tutti, insomma. E poi ti dicevo che alla fine eravamo solo noi liceali che conoscevamo abbastanza bene i Beatles, poi a trionfare erano Celentano,
0: sì. Però altri, questa è la classifica che invece confuta il successo dei Beatles anche qui nel nostro paese, perché erano numero uno. E a proposito
3: di grandi
0: di numeri uno, eccolo qua il nostro Napoleone.
3: Sì, che è finito anche nelle canzonette, non so, c'era una volta un imperatore che si chiamava Napoleone. Era sempre Endrigo questo. E quando non aveva torto, di sicuro aveva ragione. Ma anche il famoso Ehi fu siccome immobile,
0: sì,
3: siccome sono sette nari, tu le puoi cantare sia sull'aria. Ehi fu siccome immobile, dato il mortazzo spiro, stette la spoglia in memore, orma di tanto spiro. Oppure più facile il vecchio frac. Ehi fu siccome immobile, dato il mortazzo spiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così percossa attonita la terra, annunzio sta muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale. E poi diciamo cosa vuol dire esattamente
0: Ehi fu. Beh, cioè,
3: perché
0: questo...
3: bisogna fermarsi a Ehi fu, l'è morto.
0: Certo. Allora, fu, ricordiamo per chi, per quei pochi che non lo sapessero, insomma, è una una poesia, come definirla questa? È una poesia? Un sonetto, un racconto?
3: No,
0: un...
3: una poesia.
0: Una poesia, insomma, del Manzoni.
3: Che è di 14 versi, qui è proprio un'ode.
0: Sì, ecco l'ode. Bravo, no, è un'ode perché no, appunto del 5 maggio 1821.
3: La struttura in sette nari, poi sembra così, ma è molto complessa la struttura, perché il primo verso finisce sempre con la parola sdrucciola, cioè tipo immobile. Il secondo con la parola piana, sospiro, cioè l'accento è sulla penultima, invece è sulla terz'ultima. E così come immobile, sospiro, in memore spiro. Però il senso della frase, che sembra complicata all'inizio, che tutti dicono ai fusi come immobile attaccato, invece bisogna staccare e dire: guardate, Napoleone è morto, e come il suo corpo è rimasto immobile dopo aver esalato l'ultimo respiro, così rimase immobile il mondo colpito.
0: Beh, infatti è proprio questo.
3: Colpito dall'annuncio.
0: Bravo, è lì che volevo arrivare, perché ho fatto una piccola ricerca, cioè la morte di Napoleone fu sgomento per il mondo, però mi sono chiesto, ma come arrivò la notizia in tutto il mondo?
3: Ah, che bello. Cioè, la notizia, lui muore il 5 maggio, Manzoni scrive a metà luglio, oltre a metà luglio, perché legge sulla Gazzetta di Milano del 17 luglio 1821 la notizia della morte di Napoleone. Cioè ci sono voluto 2 mesi e mezzo per far arrivare la notizia in Europa, ecco. Quindi è arrivata con la stampa, cioè allora non c'era
0: l'eco di Bergamo.
3: Certo. Tu parlavi di edicole.
0: Eh no, ma infatti, ma è proprio questo.
3: Edicole, ma i giornali, quello sì.
0: Noi diamo per scontato tutto adesso, cioè è la notizia, c'è cioè, Trump che ne combina una subito, anche prima, lo sai. Qui, morte di Napoleone.
3: No, invece era sempre la stampa che doveva sapere. Oppure c'erano dei corrieri, per esempio nel libro di Rovani, 100 anni, che parla della Milano dell'Ottocento, quando c'è l'armata di Napoleone che in Russia ha questa grande disfatta, vengono a saperlo perché questi corrieri che non so, si muovevano a cavallo con le stazioni di posta, andavano magari in piazza e dicevano è successo questo, oppure andavano in un locale particolare di Milano e lì dicevano cosa era accaduto.
0: Senta prof, le faccio una domanda, mi risponda da prof, ma perché era così importante questo testo che poi fu tradotto anche in altre lingue, in germano, in tedesco? Perché era così importante? Perché
3: era
0: così?
3: Era così importante perché parlava di un mostro per l'epoca. Innanzitutto bisogna dire che in Italia non ha potuto essere pubblicata l'Ode, perché è grazie a Goethe che invece l'ha diffusa
0: in Germania
3: attraverso i suoi canali, attraverso anche lui la stampa, ma era importante la figura, ma dovevi tacerne perché era il momento della restaurazione, cioè lui aveva fatto tutte queste grandi trasformazioni, non so, era visto come una sorta di anticristo anche a Bergamo, no? Perché aveva fatto chiudere conventi, chiese, aveva, non so, fatto il divorzio.
0: Era l'imperatore.
3: Era un imperatore, ma che aveva un'idea di un impero che riuniva l'Europa. Ecco, quella la grandezza, poi, in sostanza, che ha previsto quello che sarebbe accaduto dopo, in qualche modo ha cercato di realizzarlo a modo suo, insomma.
0: Certo,
3: con la
0: certo.
3: Francia caput mundi e gli altri.
0: È un po' adesso senza fare le comparazioni, perché ma è un po' come il Trump di adesso, cioè che si crede, no, l'imperatore.
3: Sì, però lui il Manzoni non scriverebbe fu vera gloria.
0: Esatto.
3: Ai posteri l'hanno
0: sentenza.
3: Però lui, il Manzoni, dice: noi chiniamo la fronte al massimo fattor che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. Cioè dice: Dio ha fatto di un genio della politica, della guerra in quest'uomo, nonostante che sia stato così cruenta la sua cruenta polvere a calpestar verrà, dice, cioè nonostante che la sua orma sia così cruenta, riconosciamolo, era un genio. Ecco, Manzoni dice questo. Lo puoi ridire di Trump? Non lo so.
0: No, cioè, stiamo pensando, cioè, la voglia, il desiderio di onnipotenza, di essere veramente un capo del mondo, no? Questo un po' era Napoleone. Io avevo letto una cosa, non so se poi vera.
3: Era comunque l'ampia orma.
0: Io non so se la cosa fosse vera. Cioè, Napoleone non era altissimo. Cioè, io
3: Ah, ecco. Ma era più alto di Berlusconi.
0: Non lo so questo.
3: Te lo dico.
0: Però so attraverso i francesi che ci sono dei tavoli, perché Napoleone poi andava a visitare no, il popolo, andava nelle case dei suoi sudditi, no, dato che era un re, un imperatore, non essendo così alto, che cosa fecero fare? Non so se lui lo chiese, fece tagliare un pochino i piedi dei tavoli. perché fossero un pochino più bassi, cioè quando lui poi si poteva sedere, si sedeva
3: a tavola. È un po' al grande dittatore di Chaplin, che i due su e giù con le sedie mobili.
0: Fece tagliare i piedi ai tavoli, quindi i tavoli erano un po' più bassi e lui poteva sedersi tranquillamente. E in Francia sono alla ricerca di questi tavoli con i piedi tagliati, hai capito? Ravasio.
3: Ti ho seguito, ma stavo cercando l'altezza reale.
0: Ecco, quanto
3: l'ho trovata, ma era più alto del Berlusca. Punto primo. Poi era quasi 1,70, che per l'epoca in fondo
0: non era poi così.
3: Un'altezza.
0: Sì.
3: Sono le caricature anglosassoni che l'hanno rappresentato piccolo, perché lo ridicolizzavano.
0: Sì. Ma questo quadro, questo è lui, è Napoleone? Questo?
3: Sì, quello lì.
0: Beh, insomma, non è che era un granché, eh?
3: Ero dipinto. Non so più di chi sia il dipinto, però dico la verità, insomma. Non è Lappiani, non sono i famosi.
0: Vedo Vecchioni, perché Vecchioni?
3: Vecchioni perché lui ha delle canzoni su Napoleone, sia il cielo di Austerlitz, che quella Waterloo che finisce, facciamo la chiusura, che dice: non lo so chi ha vinto, non lo so, e non mi va nemmeno di saperlo, che tanto qui si muore sempre noi, e Waterloo che non finisce mai. Amica mia, stasera niente poesia, amica mia, il tempo se la porta via, amica mia, volevo anch'io crederci ancora un po', perché era un mito, morir per niente, però tra i fiori di Waterloo. Cioè, è tutta una canzone su uno che scappa via da Waterloo, ma dice che è stato bello avere questo mito, e il rammarico è di non averlo più, insomma, che è un po' il tema della Chartreuse de Parme di Stendhal, ecco.
0: Vabbè, no, ma aspettavo che lei cantasse anche Waterloo degli ABBA, perché poi c'era anche quella.
3: Meglio quella. E gli dirò: ho combattuto anch'io, volavan basse ma non colpivan Dio, ho preso in braccio più di un compagno andato, e ho preso botte finché mi ha retto il fiato. Amica mia, stasera non ho poesia, amica mia, ma cosa credi che io sia? Amica mia, almeno a te non mentirò, sono stato il primo a menar via da Waterloo.
0: Ah, bellissimo. Ah, grande Vecchioni.
3: Waterloo, Napoleone.
0: Rava, grazie come sempre, ci sentiamo la prossima settimana. Che sarà? Che giorno è?
3: Sarà? Martedì.
0: Martedì di sicuro.
3: Sì.
0: Dica il numero! Niente, non ci arrivi.
3: Il numero è il
0: 12. Grazie a Ravasio. State con noi, perché fra poco conosceremo Costanzo Del Pinto. Sarà con noi.
2: Spot.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio, da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Segnale orario 8:08:57.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Apriamo con questa in edicola, scusate, con questa notizia che trovate in edicola con il giornale, con l'Eco di Bergamo in prima pagina. Stipendi bassi e carichi, le sfide degli infermieri, ruolo da valorizzare. In Bergamasca sono 7.000, così dice il presidente dell'ordine degli infermieri. Molti lasciano il posto, quest'anno l'introduzione delle magistrali specialistiche. Ancora in prima, miasmi in via Mascagna, Stezzano, 50 residenti in strada, rilievi dei Vigili del Fuoco di ARPA, i residenti bruciori a occhi, nausea, mal di gola, ennesimo episodio, basta il sindaco di Stezzano, chiesti i controlli anche noi, la replica dell'azienda, se ci sono odori sono rari. Palazzina bruciata a Dalmine, nuovo sopralluogo, lavori per settimane a Brembo, ancora inagibili, 4 appartamenti, dovranno essere ripristinati gli infissi e riattivate le utenze del gas. E poi si parla anche di cultura, Lorenzo Lotto, tra debiti e calzini, la storia di una medaglia della Carrara, un grande pittore del Rinascimento alle prese con i debiti, un notaio trevigiano e una medaglia misteriosa nell'ottavo episodio del podcast L'Arte in Pausa Caffè, una piccola opera rivela un episodio sorprendente della vita di Lorenzo Lotto. E andiamo alla notizia, una bella notizia che riguarda la cultura, a Bozzetto, il David di Donatello, l'animazione non è più il parente povero del cinema, parola di Bruno Bozzetto, rinomato autore e regista, nonché papà del mitico signor Rossi. Il 6 maggio, quindi domani, riceverà il David di Donatello, il 16 sarà ospite di Bergamo Animation Days. Il premio rappresenta la speranza che l'animazione venga finalmente riconosciuta come cinema a tutti gli effetti. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre informazioni, in questo momento no, andiamo a vedere il traffico in A4, questa mattina ci sono stati dei problemi, rallentamenti per degli incidenti, ma adesso tutto tornato nella normalità, fino a Trezzo sull'Adda e poi qualche rallentamento poco prima della barriera a Milano. Vediamo i nostri punti, quelli un po' più complicati. Allora, Galleria San Roberto, potete immaginare, cioè traffico intenso e purtroppo ancora poco prima del sottopasso di Colognola c'è una segnalazione di incidente. Pensiamo questo in direzione Curno, vediamo che c'è traffico anche per chi sta andando verso Curno, non solo verso Bergamo, sempre da Ponte San Pietro, comunque da Mozzo, per farvi capire la direzione. Poi Villa Dalmine ancora, traffico sull'asse Paltriniano Mugazzone, 4,70, c'è traffico rallentato anche prima del Rondo delle Valli. Purtroppo da segnalare ancora incidente invece, qua siamo in Galleria Montenegrone. L'incidente è dopo la galleria, vediamo 3 segnalazioni e quindi con traffico rallentato in Galleria Montenegrone fino all'intersezione della 671. C'è ancora segnalazione di incidente 671-42 del Tonale, poco prima dei centri commerciali. Quindi il traffico è decisamente in difficoltà in questo punto e vediamo anche per chi sta scendendo dalla Valcavallina, San Paolo d'Argo, anche sul nuovo asse, vediamo che c'è rallentamento direzione Bergamo. Sono segnalazioni di 2 incidenti / 3 su questo tratto stradale. Andiamo in Valcavallina, Valcavallina c'è traffico rallentato da Vigano San Martino fino a Intratico, anche in tangenziale, anche in zona Fornaci, poi tangenziale sud con traffico rallentato anche in Valle Magna. Quindi questa è la situazione al momento, traffico in difficoltà per diversi incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo, a Bergamo cieli molto nuvolosi coperti con deboli piogge per l'intera giornata e la temperatura massima registrata oggi sarà di 16 gradi. Sono le 8:13, 38 secondi, aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: che cade non è facile per lui, per 13 Pietro, perché sappiamo tutti che è il figlio di non è facile. Invece ha ottenuto un buon successo e soprattutto rispetto da parte della musica, anche di chi segue, perché c'è molto talento questo ragazzo, e la canzone è una di quelle di Sanremo che durano di più, cioè quelle che hanno vinto, cioè le abbiamo perse. Questa, che forse è arrivata non proprio fra le prime, si fa ascoltare molto molto volentieri in questo momento. L'uomo che cade con 13 Pietro. Allora andiamo in strada subito con Francesco. Eccoci Francesco, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Allora, situazione un po' difficile stamattina, perché dicevo prima di parecchi incidenti, 671 anche in Galleria Montenegrone, ancora 671 da San Paolo, da San Paolo d'Argon verso Bergamo. Tu dove sei in questo momento? Dacci delle buone notizie, Francesco.
1: Allora, guarda, noi in questo momento stiamo entrando nel quartiere Boccaleone di Bergamo proveniendo dalla 671. Ti devo segnalare, noi abbiamo fatto via autostrada in uscita da Bergamo per poi rientrare all'altezza della Fiera. Ti devo segnalare lunghi incolonnamenti in ingresso Bergamo, già dalla rotonda della 4, quindi già dalla nuova rotondona che c'è fuori dal casello. Davvero il traffico è molto congestionato in ingresso Bergamo. E discorso analogo in Via Lunga, quindi zona Fiera, sempre in direzione di Boccaleone, il traffico è corposo ma scorrevole, quindi non ci sono incidenti, probabilmente è legato al passaggio a livello di Boccaleone, che poco fa era chiuso, ma si viaggia comunque a velocità ridotta, ma si viaggia.
0: Va bene. Questa è una cosa positiva. Io sto controllando, ho visto che oltre a questo incidente sulla 671, ma credo direzione Curno, non è direzione Bergamo, c'è questo rallentamento in entrambi i sensi di marcia, poi Galleria Montenegrone, e registriamo ancora un incidente, guardate, c'è il momento, gli incidenti a Stezzano in circonvallazione est, si registra un incidente, quindi fate attenzione. Ma c'è pioggia, c'è manto stradale umido? Ah, ecco, vedi.
1: Ti confermo, c'è una pioggerellina leggera, ma comunque per terra è bagnato, quindi insomma bisogna stare particolarmente attenti.
0: Attenzione, attenzione. Grazie Francesco, come sempre, buon lavoro, buon viaggio. Ciao.
1: Ciao, buona giornata.
0: Andiamo da Miri, veloci, eccoci.
2: Vai
0: Miri.
2: Buongiorno
0: Miri.
2: Segnalo anch'io traffico stamattina corposo, anche scendere, stamattina sono uscita di casa un po' più tardi, anche scendere dalla Valimania all'altezza di almeno San Bortolomeo, adesso sono zona Santomè e anche sulla strada provinciale 175 vedo un traffico corposo stamattina.
0: Sì, quando
2: ha cominciato a piovere,
0: rallenta tutto. Attenzione perché registro 4-5 incidenti stamattina, nel giro di pochi minuti abbiamo visto che la situazione è un po' in difficoltà, sperando che siano incidenti di poco conto. Miri, grazie.
2: Buona giornata e buon lavoro.
0: Siccome tu ami la musica, ti va, rimani con noi, perché fra poco tu lo conosci Costanzo Del Pinto? Sai qualcosa?
2: No, non lo conosco.
0: Non conosco, fra poco.
2: È tutto un curioso.
0: Esatto, anche noi. State qui. Ciao Miri. Allora,
2: ciao.
0: Sintonizzati, perché fra poco conosceremo appunto questo personaggio. Ma sta un successo pazzesco. Costanzo Del Pinto, fra poco.
3: Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Voglio più!
3: ma più cosa?
7: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
8: Via.
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: La febbre del sabato sera
10: è il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever,
9: la febbre del sabato sera.
10: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Questa è la nostra colazione con Radio Alta. Voglio farvi un bel regalo questa mattina, perché in primis vi farò conoscere una persona, un uomo, un ragazzo veramente forte sotto il profilo musicale, poi mi è piaciuto subito anche sotto il profilo umano. Ci colleghiamo con la Puglia, non vi dico da dove, ma con la Puglia in questo momento, e quindi facciamo conoscenza di questo polistrumentista, di questo musicista che ha fatto veramente tantissime cose. Qua stiamo vedendo Push the Button, c'è il suo nuovo disco, e allora il sorriso è quello di Costanzo Del Pinto. Eccoci Costanzo, benvenuto. Benvenuto a Bergamo, dove sta piovendo in questo momento, mentre in Puglia c'è il sole, il sole.
2: Esatto, buongiorno a tutti, sono molto molto felice di essere ospite in questa fantastica, grazie per l'accoglienza innanzitutto, devo dire
1: te. No, lo faccio volentieri.
2: Buono.
1: Allora, l'ho fatto volentieri, anche perché io mi sono espresso subito con Costanzo, poi i nostri ascoltatori lo sanno, cerco di essere onesto, non ti conoscevo musicalmente, anche perché non segui talent, ho una idiosincrasia ai talent. Io penso che la musica debba arrivare dalla radio, che ha una dimensione completamente diversa, e quindi sono andato alla ricerca, sono andato a informarmi su Costanzo Del Pinto, e tu hai fatto delle cose veramente incredibili. Tu hai partecipato ad Amici qua in quale anno? Che anno era?
2: Era il 2013, e ero più rock che mai.
1: Eri più rock che mai. Allora, una sì, Costanzo Del Pinto, questo ti è rimasto, comunque poi sentiremo anche le tue canzoni. Hai vinto un sacco di premi, hai lavorato con grandi artisti, Mario Biondi, Dodi Battaglia è stato, diciamo, un tuo mentore, perché tu non so quanti concerti hai fatto con Dodi, hai lavorato con Masini, con Ruggeri, insomma sei un musicista, sei un musicista che però forse non ha trovato quella strada giusta che poteva essere, no? Quando tu hai iniziato la tua carriera di cantante, così Costanzo Del Pinto?
2: Assolutamente, grazie intanto per i complimenti. Devo dire comunque in generale la musica ha mille strade, ha diverse strade, non è semplicemente e unicamente quella della musica commerciale e della, diciamo, prima linea radiofonica e televisiva, ci sono anche altri aspetti. Sicuramente la strada a livello musicale che ho scelto producendomi io da solo e con Keymas, che è un grande produttore che saluto, si chiama Cosmo Masiello, abbiamo intrapreso una strada che forse è un po' lontana da quella che può essere l'attitude commerciale di oggi, per cui magari non ci sentiamo ogni giorno sicuramente, però è una strada, è una scelta che ho fatto dopo essermi dedicato unicamente al percorso live, come dicevi, con questi artisti, con Dodi, eccetera, con Mario Biondi e con tutti gli altri, per cui ho scelto la performance live in un periodo della mia vita piuttosto che il lato discografico.
1: Questo è importante e onesto anche da parte tua, anche perché andando a ricercare quello che ha fatto Costanzo Del Pinto, diciamo, tu avevi anche il physique du rôle per poter piacere a un pubblico diciamo, insomma, femminile, perché comunque sei un bel ragazzo, quindi ti presti bene anche per quello che è la tua immagine, però c'era tanto dietro, cioè tanta musica che tu probabilmente volevi sviluppare. Ti ho un po' associato a un Grignani dell'epoca, no? Di qualche anno dopo, perché anche Grignani ha avuto, insomma, questo inizio, no? Lui bellissimo, perché bello, loro magari gli facciamo fare determinate cose, e invece c'è tanto altro dietro un artista e quindi un uomo. Ma non vogliamo tediarvi. Dimmi sì. Costanzo, scusami.
2: Sì, no, mi hai fatto venire in mente Maria De Filippi, no? Sei un misto tra Grignani e Bon Jovi, mi ha detto la prima volta che mi ha detto. Ah, una robetta.
1: Vedi, una robetta così, una robetta così. Poi ho una sorpresina, ma che non so se tu poi apprezzerai o meno, però ho trovato una cosa che vorrei far capire, insomma, a chi ci sta seguendo in questo momento. Senti, sentiamo Push the Button, questo

0: questo disco, perché bisogna schiacciare? Qual è il bottone da schiacciare?
1: Quello di avere quello del coraggio di vivere la propria vita, no? Quello che sempre meno sto vedendo, sempre meno persone hanno, e per quanto possa essere assurdo, no? In un mondo, in una proiezione dove sembra di andare avanti, certe volte si fa qualche passo indietro, almeno dal punto di vista soggettivo di come io vedo la situazione attuale, no? E ho voluto condividere quella che può sembrare inizialmente una banalità con se stessi, che poi si risolve in un lampo, e quando invece può essere a volte l'inizio di uno stop senza ritorno, senza ripartire con noi stessi. Per cui a volte bisogna avere il coraggio di prendere soprattutto la situazione negativa che si ha e farne un canto, una preghiera, un motto, una ripartenza. Per cui tante volte, appunto, volevo rimarcare questo concetto: a volte ci chiudiamo e ci isoliamo, ci lasciamo andare, quando a volte abbiamo ancora da sparare dei colpi e da mettere delle marce, dico io, ma questo non in musica, in qualsiasi...
0: In tutto, certo, in tante altre cose. Guarda, stamattina si parlava dei giovani che vogliono riaprire e riacquistare, pensa, le edicole per farne dei chioschi dove c'è uno sviluppo diverso di cultura, di musica. Ecco, un push the button, schiacciamo quel bottone e cambiamo un po' le cose che...
1: Un bottone che valga la pena schiacciare finalmente, perché schiacciamo tanti bottoni poi virtuali, perché ormai abbiamo il touch.
0: Sì.
1: Quindi schiacciamo tanti bottoni tutto il giorno senza renderci conto che questo sistema, secondo me, ci sta mettendo in competizione l'uno con l'altro, facendoci dimenticare quella che è la vera essenza della nostra anima, quella che veramente potrebbe contraddistinguere una diversità, un qualsiasi tipo di identità. Questa saranno... cosa ormai, se uno apre i social, vede scorrere.
0: Sì, scrolliamo tutto.
1: Perché oggi va in tendenza, quindi fanno tutti le cose uguali e stiamo diventando dei soldatini. Questa cosa,
0: vero,
1: non riesco ad accettarla, perdonatemi, però vengo da proprio la scuola completamente opposta.
0: Vedi perché è bella la radio? Perché la radio, pur essendo attiva, perché ovviamente tu dai un'informazione in quel momento, è passiva, nel senso che o ti spegni o ti spengono o ti ascoltano. Voi state lì, perché adesso schiacciamo il bottone, adesso c'è Claudio in regia che schiaccia il bottone e sentiamo e vediamo Push the Button, questo disco di Costanzo Del Pinto, qui a colazione con Radio Alto, un po' di rock and roll.
2: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Ho idea che questa canzone la sentiremo anche in Keep on Rocking, Push the Bottom. Ma che bravo, applauso Costanzo Del Pinto, applauso. Qua mi stanno tirando le orecchie. Teo, come fai a non conoscere Costanzo? È il nostro idolo. Ho visto Costanzo Del Pinto 2 volte in concerto con Dodi Battaglia, davvero bravissimo. Albe, vedi i nostri ascoltatori, straordinario. Wow. Bravo!
1: Siamo diverse volte lì nella zona e sempre. Che tra l'altro, poi sono 10 anni con Dodi Battaglia quest'anno di collaborazione, che ormai è diventata una fratellanza, un'amicizia. Ci tengo a ricordarlo e a salutarlo, bellissimo.
0: Ma vedi, le cose belle sono queste, secondo me, Costanzo. Cioè, il fatto è vero che magari non si è popolari come sarebbe giusto per un artista quando si propone. Cioè, l'ego proprio, faccio una bella canzone, vorrei che ci fossero migliaia e migliaia di persone, ma non è solo quello. C'è la stima, ci sono le persone che ti apprezzano. Ecco, io credo che abbiano egual importanza, se non di più, di quella massa che magari sì, ti vede superficialmente, ma non va a cogliere le cose fondamentali che tu vuoi comunicare. Sei d'accordo, Costanzo?
1: Assolutamente, c'è una linea sottilissima tra tutto questo, e anzi, dopo averlo vissuto in prima persona, in maniera, cioè, a livello di risonanza molto più marcato, forse, come dicevamo prima, dopo Amici in Italia la gente mi conosceva, quindi conosceva Costanzo Del Pinto, quello che faceva le cose all'estero, ma sì, che non conosceva nessuno perché non arrivavano, sì, appunto, in Italia. Per cui io tornavo in Italia ed ero abituato a farmi la doccia ionica, la doccia, no, la doccia che si fa per tra virgolette ripulirsi da tutte quelle che, e tornavo in maniera serena, sapevo che comunque nessuno in qualche modo mi conoscesse sotto profilo artistico, no? Per cui era come una sorta di doppia vita. Poi quando è cominciato in Italia, dove il grande schermo mi ha dato la possibilità appunto di farmi conoscere a tutta la nazione, lì è cambiato davvero qualcosa. E mi sono reso conto di quanto poi questa cosa sia, cioè, lasci il tempo che trova.
0: Sì.
1: Tu dici adesso, ora che l'hai fatto, poi ci sputi nel piatto. Assolutamente no. Ho capito semplicemente che la fama, il fare.
0: Sì, hai imparato qualcosa, hai imparato una lezione.
1: Ne ho fatte tantissime, ho fatto delle dichiarazioni, come fanno tutti gli artisti. Puoi salutare mia cugina, puoi fare gli auguri a mia sorella, cioè, ho fatto le stesse identiche cose che si fanno. E ti dico che non è la cosa che mi interessa di questo mondo, e questa cosa ha legato un po' come quando litighi con la compagna per un motivo strano, dopo 10 anni di relazione poi il rapporto torna più forte di prima perché capisci determinate cose. A me è successo la stessa identica cosa
0: con la musica,
1: non soffro questa impopolarità o questa popolarità a tratti, diciamo, perché mi dà più tempo per concentrarmi su quello che mi piace fare.
0: Guarda, ti sei già risposto, Costanzo Del Pinto, ti sei già risposto. Io avrei voluto chiederti questa cosa, hai già risposto. Cioè, questo, quello che tu vuoi fare è questo, e quindi persegui, non cadere nella trappola.
1: Molto frettolosi e sempre ansiosi di non essere dimenticati, no? Per cui stare anche fuori contesto, farsi vedere dove non serve, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente, per come la penso, per come abbiamo detto questo discorso di prima, la vedo in maniera quasi opposta. Cioè, a volte togliere, farsi vedere meno, farsi sentire meno, la migliore musica, come dice Zucchero, a volte è il silenzio. Per cui sono molto felice di quello che poi è in questo momento la mia situazione, la mia scelta.
0: Sono contento. Senti, siccome sei felice e forse abbiamo anche qualche minuto, rimani ancora un po' con noi, anche perché abbiamo bisogno di Puglia, abbiamo bisogno di caldo in questo momento. Tu sei al caldo.
1: Nel frattempo si è girato il vento, tra un po' deve
0: No, c'è anche il trapanatore, perché giustamente Costanzo è all'esterno, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori casalinghi, non so, c'è un trapanatore, però ha smesso, è vero, ha smesso in questo momento.
1: In questo momento sì, però come ha smesso lui si è alzato il velo, per cui ho detto che...
0: No, stai lì. Dopo magari ci fai vedere un pochino a 360 gradi un po' di Puglia. Rimani con noi perché fra poco voglio far vedere una cosa, magari non ti farà piacere, però può essere, come dire, propedeutica per capire effettivamente quello che è il tuo iter musicale attuale. State con noi fra poco qui a colazione con Radio Alta con Costanzo Del Pinto. Radio Alta.
2: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
5: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
6: Radio Alta.

0: Questa è la radio che state ascoltando, c'è cioè Radio Alta, ci state guardando attraverso Bergamo TV o comunque anche da un post magari su Facebook piuttosto che da YouTube, perché poi posteremo il tutto e siamo collegati con, ma posso dire la città? Siamo in Puglia, posso dire la città, Costanzo?
1: Come dove? Assolutamente.
0: Tu dove sei? A Bari? A Taranto, ragazzi, Taranto, bellissima, bellissima. E quindi siamo nella parte sud di Taranto. Santa Maria di Leuca è vicino a Taranto?
1: Siamo a un'oretta.
0: Un'oretta. Beh, io...
1: È proprio l'ultima cosa della Puglia, no? A scendere, per cui bellissima.
0: Bellissimo. Torrevado, la Puglia, mamma mia. Lecce è una città fantastica, gemellata anche con Bergamo. Lecce è veramente una città straordinaria. Io ho fatto il militare a Lecce.
1: Dello stile,
0: Costanzi, i tuoi genitori non c'erano ancora quando io ho fatto il militare a Lecce nell'81 in piazza Santo Rozzo a Lecce, incredibile. Senti, no, ti faccio sorridere.
1: Quando mi hai detto la tua età, non ancora ci credo. Fuori onda mi ha detto
0: è così. Sempre non 25. No, sempre 25, Costanzo, sempre 25.
1: Ah, ok. Sempre adesso, 25. Adesso capisco.
0: Allora, quello che si diceva prima con Costanzo Del Pinto è appunto questo: cioè lui ha avuto questo momento di grande popolarità in quegli anni 2012, ma non solo qui in Italia. In Russia, ma probabilmente se tu vai ancora in Russia fai veramente un successo pazzesco. Adesso vi faccio vedere uno stralcio di questa canzone, non so se ti fa piacere, a me è piaciuto, sai che cosa? La trasformazione di questo brano cantato all'estero che parla della nostra Italia, hai capito? Di che cosa?
1: Ho capito già.
0: Di che cosa? Però, sai, io non ho amato molto la canzone di Toto Cutugno, l'italiano, ma come tu l'hai interpretata in quel contesto mi hai fatto emozionare e quindi voglio farvi vedere questo ragazzo, appunto siamo nel 2012 più o meno. Sentite come cantava questo brano, l'italiano.

0: Applauso, applauso, bravo, bravo, ma ti ha fatto piacere, io ero insicuro stamattina, magari poi mi stacca il collegamento, dice no, questo...
1: volevo anzi ringraziarti, Teo, dire sei fantastico sia come persona che come direttore artistico delle scelte, delle domande, di tutto quello che stai facendo, devo farti complimenti. È sempre bello riuscire a fare un'intervista in maniera attiva in questo modo con te che hai questa, oltre al lavoro, proprio la passione di quel che fai, quindi grazie, devo dire anche grazie, all'epoca ci fece i complimenti anche Toto per questa cosa e fu una soddisfazione enorme.
0: Immagino anche perché cantare l'italiano che poi è di Toto Cutugno, non c'è niente da fare, però tu in quel contesto, per quello che ho percepito io ascoltando il brano, l'hai fatta tua, no? Quando si dice l'hai fatta tua, il pubblico cantava insieme a te questo brano.
1: Sì, era l'onda rock, diciamo, del mio periodo di vita, per cui diciamo è andata così. C'è Antonello Carozza, mio ex amico, il mio ex produttore amico, faccio sempre fatica, che saluto, un grande amico, che ebbe questo sogno. Noi eravamo già in Russia a fare un altro festival, questo invece quello che hai mandato era della Lettonia,
0: sì.
1: E ho fatto un sogno, poi noi ci chiamiamo compare, ho fatto un sogno incredibile, è venuto in camera e mi ha svegliato così quella mattina, facevi l'italiano di Toto Cutugno in versione rockissima e la gente impazziva e dobbiamo farlo assolutamente. Cioè io all'inizio ho detto aspetta, buona, cioè stiamo dicendo no, tu la devi fare. Siamo andati in studio, abbiamo fatto la pre-produzione, abbiamo registrato tutto e poi via. Questa canzone mi ha consegnato il podio, per cui sono molto molto molto felice e in generale questa è la sua piccola storia.
0: Senti, Costanzo, allora intanto a noi ha fatto veramente tanto piacere, a me personalmente, conoscerti meglio, ecco, questa mattina, così anche i nostri ascoltatori, anche quelli che ti conoscevano già, no? Che mi hanno tirato le orecchie, Costanzo Del Pinto, e quelli che ti stanno apprezzando adesso per quello che stai facendo. Come vedi il tuo presente attuale, il tuo futuro? Ti vedremo da qualche parte? I tuoi progetti? Che cosa accade?
1: Sto lavorando molto per diciamo recuperare quello che discograficamente ho lasciato indietro negli ultimi anni, come dicevamo prima, per dedicarmi un po' più all'attività dal vivo piuttosto che a quella in studio, per cui questa è la prima vera cosa che sto sperando. Poi speriamo di vederci intanto dal vivo con il chitarrino, magari vengo lì e facciamo.
0: Dai, segnalo, dai, lo segni sul tuo calendario, devo passare da Bergamo, devo passare da Teo con una colazione. Ti devi svegliare presto, così. Senti, ci fai un regalo, Costanzo, se ti puoi alzare, non so se hai il telefonino, il computer, ci fai vedere un po' di Puglia in questo momento, un po' di caldo, un po' di sole pugliese.
1: Da Taranto. Faccio salutare un amico speciale.
0: Sì? Ma io già lo sentivo, ma gioia! Ma è bellissimo! Ma come si chiama?
1: Si chiama Lucio,
0: guardalo lì, Lucy. È fantastico, è un barboncino, lo dico, un barboncino bianco come la mia Jolie, come era la mia Jolie, guarda.
1: Ma
0: che bello,
1: che bello. Poi allora li dobbiamo far conoscere,
0: purtroppo Jolie non c'è più, ma se vuoi facciamo conoscere Joyce, che è un terremoto. Facci vedere la Puglia. Facci vedere.
1: È stato buono fino adesso ho detto basta, adesso dobbiamo
0: No, ma è giusto, che bello, guarda che facci vedere, guardate, c'è un po' di qualche nuvoletta, ma bello, c'è il sole.
1: C'era il sole, poi appena si è girato il vento si è annuvolato un po'.
0: Va bene, senti, intanto Costanzo Del Pinto, grazie per queste belle cose che hai raccontato della tua musica. Ti prometto di suonarti con... Tu tieni di più a Push the Button o L'anima che rompe? Fammi capire, qual è il...
1: Sono tre brani nuovi che ho pubblicato, diciamo, sono in linea tutti e tre su anche L'ultima sigaretta, che è il primo brano che apre lo spettacolo, per cui sono dei figli.
0: Va bene, ti teniamo d'orecchio. Costanzo Del Pinto, grazie per essere stato con noi. Buona colazione pugliese. Ciao Costanzo. ci sentiamo presto.
1: Assolutamente, ciao.
0: Grazie, grazie ancora. Grazie, salutiamo anche Ivana che ci ha messo in contatto con Costanzo Del Pinto. State qui con me perché fra poco torniamo ancora a colazione con Radio Alta per chiudere gli ultimi minuti. State qua.
2: Spot, spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Radio Alta, la musica grande.

0: che belle cose però che accadono, no? Questi collegamenti dalla Puglia, questi personaggi per certi versi anche nuovi, anche se avete sentito insomma Costanza Del Pinto da parecchi anni fa musica, però ecco, mi piace fornirvi questo. Ma adesso cambiamo argomento, perché ma tutto sommato rimaniamo quasi in Puglia con il nostro ragionier Lodetti, che è pronto per noi. Ragioniere,
1: buongiorno a tutti.
0: Eravamo in Puglia, ma scusi, ma c'è il sole anche da lei o piove?
1: No, qua piove, io sono a Zogno in questo momento.
0: A Zogno piove, vedi, noi eravamo in Puglia, invece c'era un bel caldo, insomma, la Puglia lei la conosce bene, no, caro? Direi.
1: Recepisco lo stipendio della Puglia.
0: Vedi, il sud che si trasforma nel nord di una volta. Allora, caro ragioniere, dunque intanto grazie per le dritte che mi ha dato di Chioggia, ma non ho trovato niente di quello che lei mi ha detto, perché è tutto sold out.
1: Tutto sold out. Perché io la mando nei posti dove c'è sold out.
0: Mi manda in quei posti. Senta, ragioniere, allora andiamo a vedere invece le fotine. Guarda che bello questo. Cos'è? Un monopattino nuovo. Guarda che...
1: Ecco, anche io vorrei ricordare che sa che dal 16 maggio bisogna fare
0: targa assicurazione. Esatto. E quindi se tu hai un monopattino a piedi, cioè a piedi nel senso piedi. Non elettrico, credo che sia non elettrico questo,
1: non
0: giusto?
1: È elettrico questo.
0: Ah, elettrico? Puoi costruirti un tuo sedile, diciamo.
1: Un legno.
0: In questo, diciamo, è una bella schifezza, possiamo dirlo, questa cosa.
1: Penso che sia anche pericoloso.
0: Pericoloso e quindi dal 16 maggio non si può assolutamente utilizzare. Poi cos'è questo?
1: Si è fatto il vestito con la faccia del suo bambino, che bello.
0: Allora, beh, vestito, insomma, ha una t-shirt, pantaloncini, sembravano bolle, no? Sai le bolle di pelle, no? E invece è il viso del suo bambino, credo.
1: Esatto, così se lo perde sanno.
0: Tatuato, chiamiamolo, sulla t-shirt. Anche questa, pari del monopattino, anche questa è un po' una schifezza, sinceramente.
1: Deve essere il titolare del monopattino.
0: Mamma mia, speriamo che ci sia qualcosa di meglio.
1: Ecco qua. Allora, è quando sei immerso nel lavoro.
0: Sì. Allora, lui deve mettere a posto la macchina, non ha dove poter mettere le mani dal fondo della macchina, perché o hai la buca del meccanico,
1: ponte, diciamo, non
0: ha
1: il ponte,
0: non è niente questo. Cosa ha fatto? Ha messo la macchina bordo fiume, ha bloccato le ruote posteriori per evitare che venisse in avanti, lui si è immerso nell'acqua del fiume e sta lavorando al motore della sua macchina, ma io dico, ma... Cioè, ragazzi, pazzesco. Poi, citofono.
1: Sopra c'è il dottor Di Santo.
0: Allora, citofono con il dottor Di Santo e sotto c'è la dottoressa Santini. Ecco, che
1: Santini.
0: Magari non è parente o è parente del nostro Fabio. Dottor Di Santo, dottoressa Santini e ti affidi. Grazie, ragioniere. Ci sentiamo domani.
1: Buona giornata a tutti, buon lavoro.
0: Ci saluti Zogno. Siamo al termine del nostro appuntamento odierno. Oh, spero che siate state bene con me. Stavo leggendo le ultime ore, tanto per capire com'è la situazione a Hormuz. Allora, fra poco c'è Davide Munari, state qui con noi, e poi dopo Fabrizio Pirola, ci siamo con una Kipo Rockin, Discovery Funk, sono Teo Mangione, domani mattina alle 7 dopo Michela e Franco con Nuovo Giorno, ci saremo con Colazione con Radio Alta. Passate una bella giornata, che sia piacevole, che sia rilassante con noi, con la radio e con la televisione. Vi aspetto domani alle 7, Colazione, ciao.
2: Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di bergamo.it.
0: Stipendi bassi e carichi, le sfide degli infermieri, ruolo da valorizzare. In Bergamasca sono 7.000, il presidente dell'ordine, molti lasciano il posto. Quest'anno l'introduzione delle magistrali specialistiche. Ancora in prima, miasmi in via Mascagna, Stezzano, 50 residenti in strada, rilievi dei vigili del fuoco e di ARPA. I residenti, bruciori ad occhi, nausea, mal di gola, ennesimo episodio, basta. Il sindaco di Stezzano, chiesti i controlli anche noi, la replica dell'azienda, se ci sono odori sono rari, così si difendono. Palazzina bruciata a Dalmine, nuovo sopralluogo, lavori per settimane. A Brembo ancora inagibili 4 appartamenti, dovranno essere ripristinati gli infissi e riattivate le utenze del gas. Aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre informazioni in questo momento. Una bella notizia che riguarda la cultura, perché a bozzetto il David di Donatello, l'animazione non è più il parente povero del cinema. La parola è di Bruno Bozzetto, rinomato autore e regista, nonché papà del mitico signor Rossi. Il 6 maggio riceverà il David di Donatello, il 16 sarà ospite di Bergamo Animation Days. Il premio rappresenta la speranza che l'animazione venga finalmente riconosciuta come cinema a tutti gli effetti. Il traffico, andiamo a vedere la situazione in questo momento in A4, vediamo se ci sono ancora rallentamenti, quali registriamo da Trezzo sull'Adda verso Milano, vediamo che ci sono ancora linee arancioni e rosse. E poi 671, questa mattina si registravano degli incidenti, adesso la situazione che è tornata più o meno alla normalità, in particolare in galleria San Roberto, c'è invece traffico rallentato sul sottopasso di Colognola. Villa dal Meddalmine ancora rallentamenti, zona Ramera Pitosino, così anche in galleria Monte Negrone, Val Cavallina, in tangenziale sud, insomma in questo momento c'è molto traffico, ovviamente anche per la pioggia in atto. Andiamo a vedere la situazione del meteo, cieli molto nuvolosi, coperti con deboli piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 16 gradi. Sono le 9, 1 minuto 43 secondi, aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot.
3: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
4: La primavera presenta...
5: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde!
4: Ah! Il ritorno degli orti viventi.
6: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
7: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
2: La musica grande. Radio Alta.
8: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Molari.
9: Martedì, buongiorno, benvenuti, bentrovati. Tutto quanto vedete ha ripreso la sua forma originaria. Saluto Teo Mangione, benvenuti, bentrovati. Questa è Nell'aria c'è. Per la prossima oretta parleremo nuovamente di Bergamo, parleremo di una mostra oggi. Vi voglio parlare di una forma d'arte che devo ancora capire bene e dopo ce la facciamo spiegare dall'artista, che si chiama Antonio Delluzio. Lui è un fotografo, porterà in mostra le sue opere presso lo Spazio Prada, siamo in via Santa Elisabetta qui a Bergamo, per questa mostra che verrà inaugurata domenica, per cui ci facciamo raccontare questa forma d'arte particolare, che è un po' un mix tra fotografia e pittura, ma ce la facciamo raccontare bene dall'artista. Tra poco ci collegheremo con lui per questa mostra che prende il titolo di Beyond, attraverso, insomma, quello ce lo facciamo raccontare bene da lui tra poco. 329 11 84 864 nell'aria c'è @radioalta.it i contatti se volete mettervi in comunicazione diretta, esclusiva con noi. Tanti eventi che ho selezionato anche per la giornata di quest'oggi. L'ho vista recentemente, lei, parlo di Madonna. Ritorniamo con questo brano negli anni 80, 90, forse 90 qua era già, Deeper and Deeper. L'ho vista lei di recente al Coachella, a questo festival. È irriconoscibile, ma ci dicono essere lei. Noi l'ascoltiamo con questo brano che ci riporta un pochino indietro nel tempo, un grande classico qui su Radio Alta.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Parliamo d'arte, lo facciamo con un fotografo che secondo me definire fotografo è poco, perché secondo me siamo più nell'ambito artistico, Antonio Delluzio. Antonio, buongiorno, benvenuto su Radio Alta.
2: Ciao Davide, buongiorno, grazie.
1: L'appuntamento ci porta a questo fine settimana, quindi domenica, il 10 di maggio. Siamo in città, siamo allo Spazio Prada, siamo in via Santa Elisabetta qui a Bergamo e ci sarà, Antonio, questa inaugurazione di questa tua mostra, di questo tuo percorso che adesso cerchiamo di raccontare, perché dobbiamo raccontare le immagini attraverso la parola. Beyond, partiamo da questo che è il titolo. Che cosa vuol dire, che cosa significa il titolo di questa mostra?
2: Sì, ho dato questo titolo, in realtà questo è il nome che io do alla mia tecnica, dico pittorica, anche perché adesso vi racconto anche perché,
1: sì?
2: Mia tecnica di fotografia, io tendo, cerco di andare oltre all'immagine. Mm-hmm. Uso una tecnica particolare che è l'acqua.
1: Sì.
2: Tutte le immagini che io produco vengono rielaborate attraverso l'uso dell'acqua, ossia ho sviluppato questa tecnica dove ho un processo fotografico. In pratica quello che faccio è fotografare un soggetto umano, mm-hmm, e non stampare l'immagine, metterla in acqua e rifotografare. Il movimento dell'acqua fa sì che l'immagine stessa vada oltre a quella che rappresenta.
1: È veramente difficile, Antonio, perché io ho avuto modo di conoscere le tue opere, perché veramente voglio parlare di opere, perché qui di arte si parla. Le ho viste e quando mi hanno raccontato a parole questa tecnica che tu utilizzi, non ha reso l'idea per come è veramente, per cui veramente sono convinto che sia la tua opera, le tue opere, un qualcosa veramente da esperire, da provare, da vedere con i propri occhi, per cui tu praticamente lavori su più step praticamente.
2: Sì, io faccio dei passaggi vari, nel senso la fotografia di solito finisce nel momento in cui si fa il click, mm-hmm, no? Con la macchina fotografica, click, ho fatto la foto. In realtà per me è un inizio, perché quello che è il mio scopo è creare l'immagine che io sto fotografando e che e quell'immagine la vediamo un po' tutti, mm-hmm, ma quell'immagine io ho bisogno di rivederla, di trasformarla, di reinterpretarla. Quell'immagine che io ho scattato mi diventa una scenografia, mm-hmm, perché una volta stampata l'immagine e messa in acqua, io insieme all'acqua metto anche altri elementi vegetali di solito,
1: sì, o
2: altri fluidi, l'acqua insieme al latte, insieme a dei sassi, e il movimento dell'acqua fa sì che l'immagine subisca delle trasformazioni.
1: Certo.
2: I contorni diventano frastagliati, sfumati, l'immagine stessa diventa pittorica. Volevo dire, io parto dalla pittura, mm-hmm, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, indirizzo pittura, e a un certo punto ho dirottato la mia creatività verso,
1: certo,
2: la fotografia, rimanendo sempre in qualche modo fedele alla pittura.
1: Hai unito praticamente con questa tua tecnica, ce lo stai raccontando, l'arte pittorica e l'arte fotografica. In qualche modo hai creato,
2: sì,
1: una nuova arte che è il connubio delle due.
2: In qualche modo sì, è il procedimento, l'approccio che io uso per la fotografia è lo stesso approccio che uso per la pittura a livello di costruzione. Io uso l'acqua come un filtro naturale. A tutti ci piace vedere il mondo attraverso un filtro naturale. La nebbia, ad esempio, mm-hmm, è un filtro naturale. Vedere un paesaggio attraverso la nebbia ci ha sempre, penso, tutti affascinato, no? Perché vediamo qualcosa, non la vediamo mai nitidamente, ma spesso quel qualcosa che noi vediamo in maniera non chiara, mm-hmm, reinterpretiamo, magari non è la realtà delle cose. E così per me l'acqua, insieme all'acqua appunto il latte per creare una foschia, e il movimento dell'acqua stessa che quando è più o meno mossa, mm-hmm, mi ripeto col termine, l'immagine diventa più o meno nitida, e questo mi entusiasma. Poi c'è da dire che non è mai ripetibile, no? Perché io in realtà non so bene cosa verrà fuori, una cosa che dico spesso, io registro un atto performativo, perché mentre la macchina fotografica fa i miei scatti, io sono giù nella mia bacinella ad agire sull'acqua e sulle immagini e sugli elementi che spesso sono nell'acqua.
1: Certo.
2: Piante, fiori.
1: Lo dico ai nostri ascoltatori, discutevamo prima nel fuori onda insieme ad Antonio sul fatto di come poi queste piccole differenze, anche l'irripetibilità di alcuni eventi, siano poi quello che in qualche modo devono, e uso il devono, distinguerci da quello che è la tecnologia che avanza, no? Per cui tutto quello che non può essere sostituito dalla tecnologia lo mettiamo noi con la nostra passione, con la nostra arte, con il nostro sguardo, e quindi credo che l'opera tua, Antonio, sia proprio il frutto di questo incipit che stavamo discutendo prima. L'appuntamento lo abbiamo lanciato, l'inaugurazione sarà domenica 10 di maggio ore 18 allo Spazio Prada in via Santa Elisabetta qui a Bergamo. Siamo in via Santa Elisabetta numero 3, aperto a tutti. Poi la mostra, mi raccontavi Antonio, resterà visitabile per tutto il mese di maggio su appuntamento, come buona consuetudine. Esatto. Dello Spazio Prada, giusto?
2: Esatto, sì, fino al 30 maggio dovrebbe essere su appuntamento, appunto.
1: Perfetto. Antonio, io sono curiosissimo, credo e spero di aver incuriosito anche i nostri ascoltatori, e lascio anche il tuo sito dove possono anche farsi un'idea, secondo me.
2: Sì, no, volentieri, certo.
1: Che è antoniodelluzio.it, dove appunto possono trovare, credo, un piccolo inventario anche della tua carriera, perché devo dire che hai una serie di riconoscimenti molto molto validi e amplissimi, per cui Antonio Delluzio, l'appuntamento l'abbiamo lanciato, mi ha fatto molto piacere conoscerti e non vedo l'ora di vedere questa nuova forma d'arte.
2: Davide, io ti ringrazio tanto e ti aspetto
1: sicuramente.
2: Grazie.
1: Sicuramente. Antonio Delluzio.
3: Ercomi uniscono le forze in Vacci Piano, singolo che mescola pop e urban con una produzione calda e cinematografica. Il brano porta la firma dei produttori multiplatino che accompagnano entrambi gli artisti nei loro ultimi lavori. Per nuovi suoni su Radio Alta, Emma Ercomi, Vacci Piano.

Nuovi suoni, Emma con Vacipiano qui su Radio Alta all'interno di Nell'aria c'è. Veniamo alla giornata di quest'oggi e vi parlo di un concerto che oggi, questa sera alle 20.30 partirà presso il Cittadino Teatro Donizetti, e cioè Giovanni Allevi Piano Solo Tour, con il maestro Giovanni Allevi che torna a calcare i palcoscenici d'Europa con il suo compagno più fedele, che è giusto appunto

0: e che si ferma e si analizza nota dopo nota in questi attimi di emozione condivisa. Pianoforte solo, un'esperienza davvero imperdibile secondo me. Giovanni Allevi questa sera a Bergamo, al Teatro Donizetti, biglietti da 35 fino a 69 euro. Restate con me, non muovetevi, restate con noi, perché dopo le notizie ritorniamo con la nostra musica grande e qui sono anni 80, Paul Young.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina, bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Radio Alta, il radiogiornale.
11: Buongiorno da Pirachide Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, sempre alta la tensione Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. La situazione internazionale continua ad avere una ricaduta sui cittadini e sulle famiglie, in particolare per quel che riguarda i costi di energia e carburanti, e si fa già sentire la rimodulazione del taglio delle accise sulla benzina.
12: La riduzione dello sconto sulle accise ha avuto un impatto immediato sul prezzo della benzina, tornata a salire proprio nei giorni di rientro dal ponte del 1° maggio. Un rincaro che si traduce in un aggravio diretto per milioni di automobilisti. Secondo le associazioni dei consumatori, il costo di un pieno è aumentato sensibilmente nel giro di poche ore, con un effetto tangibile soprattutto per chi si è messo in viaggio nel fine settimana. È solo l'ultimo effetto dell'impatto che la guerra in Iran ha comportato sui prezzi, con un costo che il Codacons ha calcolato sfiore 1000 euro annui per una famiglia. L'effetto a catena dei rincari energetici si estende anche al settore alimentare. Il trasporto delle merci più costoso alza i prezzi finali nei negozi e nei supermercati. Frutta, ortaggi e altri prodotti di largo consumo registrano aumenti diffusi, contribuendo a un incremento generale della spesa quotidiana per le famiglie. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
11: Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni. Prima, giovedì, l'udienza in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump. Tensione alla Casa Bianca, dove una persona è stata colpita e uccisa dal Secret Service nei pressi della residenza presidenziale in una zona affollata di turisti. L'episodio mentre il presidente Trump era impegnato in un incontro. L'allarme ha fatto scattare il lockdown nell'edificio. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale cinese del Hunan. Almeno 21 i morti, una sessantina i feriti, arrestati i dirigenti del sito mentre si indaga sulle cause. A Venezia un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio nel sestriere di San Polo. L'episodio all'alba: due ragazzi, come la vittima di origini polacche,

0: sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio mentre i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo dell'amico. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempi, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte di Chiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Invece attese davanti ai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
2: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazioni, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

Common People, Paul Young, questa bandiera degli anni Ottanta. Ritorniamo in città per un istante perché vi voglio segnalare uno spettacolo che unisce teatro, musica e racconto. Credo che sia perfetto per chi ama lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalle storie, perché lui è Edoardo Leo, noto attore di fama nazionale. Si intitola Ti racconto una storia e l'appuntamento è per questa sera alla Corus Life Arena. Biglietti a partire da 32 euro. E Ti racconto una storia nasce da oltre 20 anni di appunti, di ricordi, di letture, di pensieri che lo stesso Edoardo Leo ha raccolto durante la sua carriera e li ha, per così dire, convogliati, trasformati in uno spettacolo che ogni volta cambia forma, ed è proprio questa la sua forza. Non esiste una replica uguale all'altra, perché il racconto si adatta al pubblico, allo spazio, al momento e anche alla quotidianità. Quindi durante la serata ci saranno testi di grandi autori, articoli di giornale, aneddoti e racconti contemporanei insieme a quelle che sono le sue riflessioni personali. Quindi un mix che crea un viaggio tra storie semiserie, tragicomiche, capaci di far sorridere ma anche di far pensare, quello che è poi la magia della parola, la magia del teatro. Quindi accanto alle parole poi c'è anche la musica dal vivo che accompagna il racconto, crea un'atmosfera molto coinvolgente. Il risultato è uno spettacolo intimo, diretto, che parla proprio di quello che vi ho detto, per cui la quotidianità, le emozioni, e credo sia una ottima chiave di lettura per portare il teatro ancora più vicino alle persone. Sapete quanto io personalmente, ma non soltanto io, tenga al teatro, e credo che sia veramente uno dei modi per poter far vivere questa arte nel migliore dei modi e renderla ancora di più contemporanea. Quindi il teatro, quello con la T maiuscola, in questo caso ha raccontato nella quotidianità di Ti racconto una storia di Edoardo Leo, questa sera ore 21, Corus Life Arena. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, e dopodiché continuiamo a raccontare Bergamo.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Musica dal vivo, aggregazione, siamo al Piazzale degli Alpini, in città si riaccendono i riflettori di Next Festival con tantissimi appuntamenti che andranno e partiranno dal mese di giugno fino al 6 di settembre. Spiegano i promotori, Next Festival riprende il percorso idealmente avviato negli anni scorsi alla scoperta della musica dal vivo nei suoi diversi generi, diverse sfumature, ospitando i protagonisti della scena musicale italiana e alcuni appuntamenti con i parti più amati per serate d'estate da vivere in spensieratezza. E quest'anno rilancia una novità, quindi una iniziativa pensata per rendere la musica dal vivo ancora più accessibile, perché, ve lo dico subito, perché tutti i concerti in programma per il mese di giugno saranno disponibili al pubblico al prezzo simbolico di un euro. È un progetto che nasce con l'obiettivo di rafforzare il legame tra spazio urbano, musica e comunità, trasformando Piazzale degli Alpini in un punto di ritrovo aperto e inclusivo, dove condividere esperienze, emozioni e momenti di socialità. Queste le parole di Luca Borsetti, referente di Next. Guardiamo gli appuntamenti. Allora, partiamo il 2 di giugno con le Notti di Mario Festival, che è un evento speciale dedicato alla musica dal vivo e il cast verrà presto svelato. Poi il 12 di giugno sul palco si accende l'effetto nostalgia in formato party con Voglio Tornare negli anni 90. Poi il 13 di giugno i Sud Sound System Alfieri, di un sound unico che mescola reggae, dancehall, tradizioni mediterranee, arriveranno quindi il 13 di giugno. Poi il pop cantautorale imbevuto di Tropicalia dei Selton arriverà il 19 giugno. E poi il 20 di giugno al Next Station approda anche il Train to Roots Hi-Fi, che è un progetto di questa storica band sarda che in questa veste inedita rinnova il loro sound tra remix, arrangiamenti contemporanei e nuove sonorità. Il 26 di giugno arriva Tonino Carotone, dopodiché il cartellone prosegue a luglio, il 4 con i Modena City Ramblers, una delle realtà più rappresentative del folk italiano degli ultimi, secondo me, 20 anni, 30 anni probabilmente. Poi il 30 e il 31 di maggio ci sarà anche il Fe Festival, che è un progetto culturale nato per celebrare la memoria di Felice Ferri e Raffaella Listanti, trasformando il loro percorso umano e artistico in un'esperienza collettiva di musica, incontro e di condivisione. Vi voglio poi segnalare importanti appuntamenti di cui probabilmente qua e là nel corso di questi mesi abbiamo anche già parlato: Dito nella Piaga il 3 di luglio, Madame il 14 di luglio, che è un martedì, e poi Xavier Rudd, australiano, autore di Follow the Sun, martedì 28. I biglietti sono già tutti in vendita sul circuito di Ticket One, nelle principali prevendite, di conseguenza insomma si preannuncia una grandissima estate bergamasca anche in Piazzale Alpini per Next Festival, un'estate veramente da vivere.

Christ, Sabrina Carpenter qui su Radio Alta. Voglio parlarvi dell'incontro di questa sera alle 20:45 che si terrà presso la sala civica della biblioteca di Mozzo e il tema sarà il benessere psicofisico. C'è un ciclo di incontri che ha per titolo La persona, il centro della comunità, a cura della rete delle associazioni di Mozzo, e i temi sono quelli dell'abitare, della cura e della salute. Quindi l'incontro proporrà riflessioni sulle pratiche di cura della salute fisica, psicologica, attraverso la presentazione di esperienze connesse allo stare insieme e al prendersi cura vicendevolmente, a cura del gruppo di Cammino Mozzo, associazione AMA, che è il gruppo locale di Mozzo. Detto questo, tra poco pubblicheremo su mixcloud.com l'appuntamento di quest'oggi con l'artista Antonio Delluzio. Sono veramente curioso, devo dirvi, di andare a vedere questa mostra. Lo farò sicuramente nell'inaugurazione, come abbiamo visto e raccontato prima. Restate con noi, perché per quanto mi riguarda Nell'aria c'è finisce qui. Domani ritorniamo con il nostro Mauro Cattaneo e Watching TV, la TV che non c'è più. E poi restate con noi il Pirola con l'Atalanta dopo il notiziario delle 13, alle 14 Teo Mangione con Keep on Rocking, alle 16 l'Omino Funk Luciano Berri, e domani mattina tutto quanto riprenderà, ma vi aspetto per quanto mi riguarda alle 9. Io sono Davide Munari, grazie mille per l'ascolto.

0: Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato Steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: La musica grande.
5: Radio Alta.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Madame pubblica oggi Volevo capire con Marrakesh, il nuovo singolo che accompagna l'uscita del suo terzo album Disincanto per Sugar Music. Un disco che esplora il dubbio, la complessità e la libertà di mettere in discussione ciò che si è appreso, attraversando incanto, frattura e rinascita. Nei credits spiccano la produzione artistica del team Sugar e la collaborazione autoriale tra i due protagonisti. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Madame, volevo capire.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Notizie positive riguardo alla viabilità e alla manutenzione delle strade, ma non solo. In provincia entro maggio saranno sbloccati altri 10 milioni di euro. Sentiamo Paola Abrate.
2: La provincia di Bergamo accelera sul piano delle opere pubbliche con una serie di investimenti massicci che ridisegneranno la rete viaria e l'edilizia scolastica entro il 2026. L'ente ha già pianificato oltre 3 milioni di euro per asfaltature immediate su 3 aree del territorio, cifra che salirà di altri 5 milioni nel triennio 2026-2028. A questi si aggiungono 4,8 milioni di euro destinati esclusivamente all'adeguamento della segnaletica, dei guardrail e dei muretti di protezione.
3: La provincia di Bergamo ha le sue criticità, bisogna cercare di metterci la testa e risolverla, però soprattutto in questa prima fase ho detto che bisogna metterci la testa soprattutto sulle manutenzioni, perché abbiamo delle strade provinciali che sono assolutamente insicure e questo non può succedere, perché può causare anche dei seri danni. Per cui prima manutenzione delle strade, manutenzione anche straordinaria delle strade, affinché le possiamo mettere in sicurezza.
2: Sul fronte della sicurezza infrastrutturale il focus è rivolto a ponti e viadotti. Sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per interventi critici che coinvolgono tra gli altri il viadotto Asse Asseriate, i ponti della Valle Brembana, della Valle Magna e sovrappassi ferroviari di Caravaggio e Ponte San Pietro. Contemporaneamente il piano di manutenzione degli immobili scolastici prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per interventi straordinari negli istituti superiori delle diverse aree provinciali, oltre ai cantieri già in corso per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di plessi come Caniana, Turoldo e Secco Suardo. Il quadro economico è destinato ad espandersi ulteriormente a stretto giro. Con l'approvazione del bilancio consuntivo prevista entro la fine di maggio, l'amministrazione provinciale sbloccherà circa tra i 10 e i 13 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
3: Tesoretto di 13 milioni circa di euro di avanzo, e adesso assieme al Consiglio Provinciale, ai consiglieri delegati, decideremo dove andare a impiegare queste risorse.
2: Secondo le linee guida attuali, queste risorse extra saranno ripartite equamente. Circa 5 milioni di euro andranno a finanziare nuove opere su viabilità e infrastrutture, altrettanti saranno investiti in manutenzioni straordinarie per il patrimonio edilizio e le scuole.
3: Perché abbiamo scuole che hanno bisogno di una manutenzione, perché lì ci vanno i nostri ragazzi e i nostri ragazzi devono essere in sicurezza.
2: Gli uffici tecnici stanno attualmente definendo i dettagli dei singoli progetti per l'assegnazione definitiva dei fondi.
1: Sopralluogo stamane a Bergamo, in via Pignola, al cantiere per il recupero dello storico edificio conosciuto come ex asilo Principe di Napoli. Sarà un luogo in qualche modo multidisciplinare, ma ne sa di più Massimo Sonzoni.
4: È in calendario per la fine dell'anno il completamento della riqualificazione dell'ex Principe di Napoli in via Pignola a Bergamo. Un sopralluogo a cui erano invitati i consiglieri comunali del capoluogo ha consentito alla Rinascimento Holding, facente capo a Luigi e Pietro Ferrara, che avrà in gestione per 15 anni lo storico palazzo di proprietà comunale, con prime mura risalenti al 400, di illustrare lo stato di avanzamento del cantiere. Con la rifunzionalizzazione l'edificio si lascerà alle spalle più di 30 anni di abbandono e una lunga storia quale dimora privata, osteria, asilo ed ente morale. Dalla prossima primavera sarà uno spazio in cui interagiranno esperienze culturali e creative, ma pure artistiche. Basti pensare alla collaborazione con Andrea Mastrovito, musicali, teatrali e letterarie, che coinvolgeranno dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea a Desidera Bergamo Festival, da Liber, Fiera dei Librai, al Seminario Veronelli. Senza dimenticare gli eventi dal vivo, la ristorazione e l'enogastronomia, grazie alla collaborazione con Slow Food, e la formazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo. Per esempio sarà sede di After Class, una scuola d'arte rivolta a giovani artisti e curatori.
5: Con il lavoro di restauro in corso ha evidenziato anche degli ulteriori elementi che lo rendono ancora un edificio ancora più straordinario e molto prezioso, insomma. E quindi il fatto che sia poi un edificio del comune ne aggiunge un valore ancora più importante.
4: La partecipazione di un partner come la Fondazione Zaninoni arricchisce il progetto con una destinazione anche sociale, attraverso il sostegno alla realtà di Aiuto Donna, che avrà a disposizione alcuni appartamenti per donne vittime di violenze, oltre all'insediamento del Movimento Federalista Europeo e del Centro Culturale Nuovo Progetto.
5: da uno spessore sociale a una funzione inizialmente culturale, portando tutto quello che la Fondazione ha già regalato e già contribuito a riconoscere alla città.
4: Il recupero dell'ex principe di Napoli ha richiesto un impegno economico pari a 3 milioni e 600 mila euro, garantito dal gruppo Ferretti Casa, di cui 1 milione e 700 mila euro parte degli standard urbanistici per l'intervento Parco Ovest 2 e 1 milione e 900 mila come donazione liberale.
1: Ora veniamo alla cronaca. Un motociclista è rimasto ferito in gravi condizioni dopo un incidente che è avvenuto questo pomeriggio a Sarnico. Sul posto anche un elicottero del 118. Sentiamo Luca Cugno.
6: Grave incidente a Sarnico attorno alle 15:15 di oggi in via Campomatto sulla provinciale per via Danica. In uno scontro fra una moto e un autocarro con carrello dell'azienda e distribuzione, a rimanere ferito in gravi condizioni è stato un 53enne residente a Via Danica. L'uomo viaggiava in direzione Villongo quando a bordo della sua due ruote una BMW è stato colpito dall'autocarro in manovra di immissione in una via secondaria. Sul posto dell'elisoccorso da Bergamo, un'auto medica e due ambulanze. Il 53enne è stato portato alla Papa Giovanni in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Sarnico per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Raid notturno al supermercato di via Marelli a Palosco. Ignoti hanno usato un camion da lavoro rubato per sfondare la vetrina, poi hanno tentato di sradicare la cassaforte con il gancio traino, ma il colpo non è riuscito. La cassa era troppo solida, l'allarme ha suonato subito, il gruppo di malviventi ha raggiunto l'area. La scorsa notte a bordo di un'auto rubata e del mezzo da lavoro, anch'esso sottratto in zona, e ha usato il gancio traino del camion per aprirsi un varco nella vetrina del negozio. Una volta dentro hanno tentato di sradicare la cassaforte fissata a pavimento sempre con il gancio. L'operazione è durata pochi minuti, la cassaforte non ha ceduto, l'allarme è scattato immediatamente, ha convinto i ladri ad abbandonare il colpo. Fuggiti a piedi, hanno lasciato sul posto entrambi i veicoli. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Martinengo, la polizia locale in supporto. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per risalire all'identità dei responsabili.
0: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: È arrivata Diciottina, la tazzina.
10: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
11: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
10: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
11: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
10: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
12: Voglio più,
13: più,
12: più.
0: Ma più cosa?
12: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
14: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
12: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
12: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
15: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
16: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: La primavera presenta...
3: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde!
2: Ah! Il ritorno degli orti viventi.
4: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, il conflitto in Medio Oriente sempre alta, la tensione Hormuz con gli Stati Uniti che forzano blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce, annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi.

0: collaboratori. Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni. Prima, giovedì, in Vaticano vedrà Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,33%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si svolgeranno oggi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni, una morte che ha commosso tutta l'Italia.
1: Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa in una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
0: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte, dichiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi invece attese dai magistrati le gemelle Stefania e Paola K. 11 persone arrestate, 3 fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie. I coinvolti sarebbero esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi violenti a Venari e Bisceglie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
5: Alta Play Yesterday.
4: La musica

0: sempre del sabato sera.
1: È il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
0: La febbre del sabato sera.
1: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
2: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta.
5: La musica grande.
6: Alta Play Today.

Alex Corfini torna sulla scena con Sono nato funky, il nuovo singolo prodotto da Francesco Comunale. Un brano identitario, nato come progetto per SOS Villaggi dei Bambini, e oggi rivestito di un groove moderno che unisce radici funky e visione futura. Nei crediti spiccano la produzione artistica di Comunale e l'arrangiamento che valorizza la voce storica dei New Trolls, con cui Corfini ha cantato per 6 anni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Max Corfini, Sono nato funky.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
2: Sono le 10:59.
1: Radio Alta GR Flash.
0: In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Notizie positive riguardo alla viabilità e alla manutenzione delle strade, ma non solo. In provincia entro maggio saranno sbloccati altri 10 milioni di euro. Sentiamo Paola Abrate.
4: La provincia di Bergamo accelera sul piano delle opere pubbliche con una serie di investimenti massicci che ridisegneranno la rete viaria e l'edilizia scolastica entro il 2026. L'ente ha già pianificato oltre 3 milioni di euro per asfaltature immediate su 3 aree del territorio, cifra che salirà di altri 5 milioni nel triennio 2026-2028. A questi si aggiungono 4,8 milioni di euro destinati esclusivamente all'adeguamento della segnaletica, dei guardrail e dei muretti di protezione.
5: La provincia di Bergamo ha le sue criticità, bisogna cercare di metterci la testa e risolverla, però soprattutto in questa prima fase io ho detto che bisogna metterci la testa soprattutto sulle manutenzioni, perché abbiamo delle strade provinciali che sono assolutamente insicure e questo non può succedere, perché può causare anche dei seri danni. Per cui prima manutenzione delle strade, manutenzione anche straordinaria delle strade, affinché le possiamo mettere in sicurezza.
4: Sul fronte della sicurezza infrastrutturale il focus è rivolto a ponti e viadotti. Sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per interventi critici che coinvolgono tra gli altri il viadotto Asse Asseriate, i ponti della Valle Brembana, della Valle Magna e sovrappassi ferroviari di Caravaggio e Ponte San Pietro. Contemporaneamente il piano di manutenzione degli immobili scolastici prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per interventi straordinari negli istituti superiori delle diverse aree provinciali, oltre ai cantieri già in corso per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di plessi come Caniana, Turoldo e Secco Suardo. Il quadro economico è destinato ad espandersi ulteriormente a stretto giro. Con l'approvazione del bilancio consuntivo prevista entro la fine di maggio, l'amministrazione provinciale sbloccherà circa tra i 10 e i 13 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
5: Tesoretto di 13 milioni circa di euro di avanzo, e adesso assieme al Consiglio Provinciale, ai consiglieri delegati, decideremo dove andare a impiegare queste risorse.
4: Secondo le linee guida attuali, queste risorse extra saranno ripartite equamente. Circa 5 milioni di euro andranno a finanziare nuove opere su viabilità e infrastrutture. Altrettanti saranno investiti in manutenzioni straordinarie per il patrimonio edilizio e le scuole.
5: Perché abbiamo scuole che hanno bisogno di una manutenzione, perché lì ci vanno i nostri ragazzi e i nostri ragazzi devono essere in sicurezza.
4: Gli uffici tecnici stanno attualmente definendo i dettagli dei singoli progetti per l'assegnazione definitiva dei fondi.
3: Sopralluogo stamane a Bergamo, in via Pignola, al cantiere per il recupero dello storico edificio conosciuto come ex asilo Principe di Napoli. Sarà un luogo in qualche modo multidisciplinare, ma ne sa di più Massimo Sonzoni.
6: È in calendario per la fine dell'anno il completamento della riqualificazione dell'ex Principe di Napoli in via Pignola a Bergamo. Un sopralluogo a cui erano invitati i consiglieri comunali del capoluogo ha consentito alla Rinascimento Holding, facente capo a Luigi e Pietro Ferrara, che avrà in gestione per 15 anni lo storico palazzo di proprietà comunale, con prime mura risalenti al 400, di illustrare lo stato di avanzamento del cantiere. Con la rifunzionalizzazione l'edificio si lascerà alle spalle più di 30 anni di abbandono e una lunga storia quale dimora privata, osteria, asilo ed ente morale. Dalla prossima primavera sarà uno spazio in cui interagiranno esperienze culturali e creative, ma pure artistiche. Basti pensare alla collaborazione con Andrea Mastrovito, musicali, teatrali e letterarie, che coinvolgeranno dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea a Desidera Bergamo Festival, da Liber, Fiera dei Librai, al Seminario Veronelli. Senza dimenticare gli eventi dal vivo, la ristorazione e l'enogastronomia, grazie alla collaborazione con Slow Food, e la formazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo. Per esempio sarà sede di After Class, una scuola d'arte rivolta a giovani artisti e curatori.
7: Con il lavoro di restauro in corso ha evidenziato anche degli ulteriori elementi che lo rendono ancora un edificio ancora più straordinario e molto prezioso, insomma. E quindi il fatto che sia poi un edificio del comune ne aggiunge un valore ancora più importante.
6: La partecipazione di un partner come la Fondazione Zaninoni arricchisce il progetto con una destinazione anche sociale, attraverso il sostegno alla realtà di Aiuto Donna, che avrà a disposizione alcuni appartamenti per donne vittime di violenze, oltre all'insediamento del Movimento Federalista Europeo e del Centro Culturale Nuovo Progetto.
7: Da uno spessore sociale a una funzione inizialmente culturale, portando tutto quello che la Fondazione ha già regalato e già contribuito a riconoscere alla città.
6: Il recupero dell'ex principe di Napoli ha richiesto un impegno economico pari a 3 milioni e 600 mila euro, garantito dal gruppo Ferretti Casa, di cui 1 milione e 700 mila euro parte degli standard urbanistici per l'intervento Parco Ovest 2 e 1 milione e 900 mila come donazione liberale.
3: Ora veniamo alla cronaca. Un motociclista è rimasto ferito in gravi condizioni dopo un incidente che è avvenuto questo pomeriggio a Sarnico. Sul posto anche un elicottero del 118. Sentiamo Luca Cugno.
8: Grave incidente a Sarnico attorno alle 15:15 di oggi in via Campomatto sulla provinciale per via Danica. In uno scontro fra una moto e un autocarro con carrello dell'azienda di distribuzione, a rimanere ferito in gravi condizioni è stato un 53enne residente a Via Danica. L'uomo viaggiava in direzione Villongo quando a bordo della sua due ruote una BMW è stato colpito dall'autocarro in manovra di immissione in una via secondaria. Sul posto dell'elisoccorso da Bergamo, un'auto medica e due ambulanze. Il 53enne è stato portato alla Papa Giovanni in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Sarnico per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
3: Raid notturno al supermercato di via Marelli a Palosco. Ignoti hanno usato un camion da lavoro rubato per sfondare la vetrina, poi hanno tentato di sradicare la cassaforte con il gancio traino, ma il colpo non è riuscito. La cassa era troppo solida, l'allarme ha suonato subito, il gruppo di malviventi ha raggiunto l'area. La scorsa notte a bordo di un'auto rubata e del mezzo da lavoro, anch'esso sottratto in zona, e ha usato il gancio traino del camion per aprirsi un varco nella vetrina del negozio. Una volta dentro hanno tentato di sradicare la cassaforte fissata a pavimento sempre con il gancio. L'operazione è durata pochi minuti, la cassaforte non ha ceduto, l'allarme è scattato immediatamente, ha convinto i ladri ad abbandonare il colpo. Fuggiti a piedi, hanno lasciato sul posto entrambi i veicoli. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Martinengo, la polizia locale in supporto. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per risalire all'identità dei responsabili.
0: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: È arrivata 18ina, la tazzina.

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta,
4: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
0: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Via. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente è sempre alta, la tensione Hormuz, con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori.

0: Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la premier Meloni, prima giovedì in Vaticano il faccia a faccia con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump.
1: Si prepara per giovedì il faccia a faccia in Vaticano fra Papa e segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà inseguito anche a Roma dagli imbarazzi della sconsiderata invettiva scagliata da Trump 3 settimane fa al Papa, definito pessimo in politica estera e troppo morbido verso il regime di Teheran. La risposta di Leone è stata un accorto sottrarsi allo scontro, lasciando che montasse la valanga mondiale di critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano, e l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump è preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Tensione alla Casa Bianca, dove una persona è stata colpita e uccisa dal Secret Service nei pressi della residenza presidenziale in una zona affollata di turisti. L'episodio mentre il presidente Trump era impegnato in un incontro nell'edificio scattato il lockdown. Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,64%. A quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stanno per iniziare nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni, una morte che ha commosso tutta l'Italia. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, davanti ai PM non ci sarà solo Andrea Sempio, che fanno sapere i suoi avvocati, domani non risponderà ai PM. Ci sarà, i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola K. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
3: Alta Play Yesterday.
4: Generazione 2000.
3: Le hit che hanno dominato le classifiche.
4: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. La primavera presenta.
1: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi. Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
2: È arrivata! 18!

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Today.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.
1: Accordo tra Curno e Ferrovie, una firma che vale 17 milioni, sono i soldi che arriveranno per un sottopasso, senso unico con corsia per pedoni, biciclette, che attraversa la linea dei treni. Dopo anni di polemiche si è arrivati all'accordo, il paese evita quindi la divisione tra le crocette e il resto del territorio. Guardia di Finanza, sabato il giuramento degli allievi, sarà in mattinata la cittadella in Città Alta, la cerimonia sancisce l'ingresso a pieno titolo degli allievi nel corpo della GDF, l'evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti. Skillpower, inaugurata la RSA dopo i lavori di riqualificazione, un anno di lavori per un investimento di oltre 3 milioni e mezzo di euro per rinnovare la casa di riposo Fondazione Bartolomea Spada, un'eccellenza del territorio della Val di Scalve, presente anche l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Del Pino. Atalanta, la Lazio si porta a meno 4, sprint finale per la settima piazza, il successo dei biancocelesti, il 92esimo sul campo della Cremonese, mette pressione sulla squadra neroazzurra a 3 giornate dal termine del campionato, domenica sera alle 20.45, trasferta a San Siro sul campo del Milan, prima di Bologna e Fiorentina per chiudere. Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con l'informazione, come sempre in diretta su Bergamo TV, ma anche sulle frequenze di Radio Alta in questa giornata, in questo martedì 5 maggio 2026, con le principali notizie che riguardano Bergamo e provincia. Il nostro notiziario si apre con una notizia di cronaca che è appena giunta e che si trova sul sito internet dell'Eco di Bergamo. Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio, arrestato un 22enne. Il fatto è avvenuto nel sottopassaggio ferroviario, decisiva la segnalazione della vittima e le immagini della videosorveglianza, intervento rapido della Polizia di Stato. Una notizia che è stata appena arrivata e che è stata inserita sulla home page del Eco di Bergamo. La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina a Treviglio un giovane di 22 anni, cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Proseguiamo con la cronaca di questa mattina e parliamo di un incidente stradale che è avvenuto questa mattina a Costa Volpino. Due donne di 52 e 79 anni sono finite in ospedale dopo essere rimaste coinvolte in questo scontro. Fortunatamente non sono in gravi condizioni. È successo poco dopo le 8.30 in via Battisti, la strada che da Ponte Barcotto conduce verso Pisogne. In base alle prime ricostruzioni, un Audi A3 e una Toyota Yaris, la prima viaggiava verso il centro di Costa Volpino, la seconda verso Pisogne. E sono entrate in collisione tra loro, bloccandosi tra le due corsie di marcia e l'adiacente pista ciclopedonale. Le conducenti sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo e sono state estratte dai vigili del fuoco volontari di Lovere, supportati dai colleghi di Darfo Boario Terme. Sono poi state trasportate in ospedale a Esine, sul posto anche i carabinieri e le autoambulanze della Croce Blu di Lovere e della Santa Maria Assunta di Pisogne. Vista la dinamica dell'incidente, a Costa Volpino è arrivata anche l'eliambulanza di Bergamo, che però è ripartita senza feriti a bordo. La circolazione ha subito qualche rallentamento, ma è tornata alla normalità poco dopo le 10 di questa mattina. È stato arrestato a Cividate al Piano un 29enne di origine marocchina, da tempo ricercato, fermato dai carabinieri di Martinengo durante un servizio di controllo del territorio coordinato dalla compagnia di Treviglio. L'uomo si trovava all'esterno di un esercizio pubblico in compagnia di una minorenne, successivamente trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Alla richiesta di esibire i documenti ha reagito con violenza, minacciando i militari opponendo resistenza. Anche dopo essere stato bloccato e portato in caserma, ha continuato a tenere un comportamento aggressivo, arrivando a minacciare di morte i carabinieri. Solo dopo il fotosegnalamento è stata accertata la sua identità, confermando che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bergamo. Il 29enne era già noto alle forze dell'ordine per il coinvolgimento nello spaccio di droga, in particolare nelle aree boschive tra le province di Bergamo, Milano e Varese. In passato era stato una figura di rilievo in una piazza di spaccio a Ciserano, gestita insieme al fratello e sottoposto al divieto di dimora in provincia di Bergamo. Nonostante questa misura, era stato nuovamente individuato nel 2022 in un gruppo attivo nel traffico di stupefacenti nel Varesotto, dove era stato fermato con due machete utilizzati a scopo intimidatorio. Nello stesso anno, durante un tentativo di espulsione dall'aeroporto di Linate, aveva aggredito gli agenti rendendo necessario anche l'uso del taser. Anche nell'ultimo intervento ha dato in escandescenze: durante il trasporto ha danneggiato l'auto di servizio rendendo necessario l'intervento del personale sanitario. Al termine dell'operazione, in accordo con il pubblico ministero di turno, è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il giudizio in direttissima è stato trasferito nel carcere di Bergamo, dove dovrà scontare una pena residua di oltre 5 anni di reclusione. Nuovi sopralluoghi dei tecnici del comune di Dalmine lunedì mattina, cioè ieri mattina, a Brembo, nella palazzina teatro del vasto incendio scoppiato domenica, che ha reso inagibili 4 appartamenti. Le persone che non hanno potuto trascorrere la notte nella loro casa sono in tutto 8 e sono state ospitate dai parenti. Nessuna è dovuta ricorrere al supporto del comune, che si era comunque detto disponibile a far fronte a eventuali richieste di alloggi temporanei. La speranza di chi vive nella palazzina all'angolo tra via Segantini e viale Brembo è di poter rientrare nella propria casa il primo possibile, anche se saranno inevitabili alcuni lavori di ripristino. All'interno in particolare di 2 dei 4 appartamenti, i danni causati dalle fiamme e dal denso fumo nero sono stati ingenti. Gli infissi sono andati distrutti, così come parte dei mobili. I lavori dureranno anche diverse settimane a seconda dei danni da ripristinare. Resta da capire quale sia stato l'innesco, senza dubbio accidentale, che ha provocato l'incendio, partito dalla terrazza di copertura delle 3 attività commerciali al pian terreno: una banca, una scuola di inglese e un negozio di informatica, che non hanno registrato danni, e che ha distrutto la copertura di isolante e bitume. Il rogo è stato anche alimentato dal gas sprigionatosi dai tubi esterni, che si sono aperti proprio per lo stesso fuoco, causando degli scoppi. Le utenze, in particolare il gas, sono state staccate in via precauzionale. Andiamo a Curno, dove dopo anni di proteste e raccolte di firme si arriva finalmente alla firma di un accordo tra il comune di Curno e le ferrovie. Al centro c'è il cantiere del raddoppio ferroviario e il passaggio a livello, come ci spiega in questo servizio Lorenzo Magoni.
2: È stato firmato l'accordo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale in via Roma. Un risultato importante che modifica il progetto iniziale e scongiura la chiusura totale della strada, evitando di dividere in 2 il paese. Il nuovo sottopasso sarà una corsia affiancato da un percorso ciclopedonale e sostituirà l'ipotesi precedente, che prevedeva solo un passaggio per pedoni e biciclette.
3: Sono molto soddisfatto, resta l'amarezza per un progetto di raddoppio che crediamo sia poco utile e molto costoso per il territorio, però per Curno è una grande vittoria, perché il peggio, cioè la chiusura al traffico di via Roma, una delle arterie principali del paese, è stato sventato. Riaprirà il traffico con un sottopasso costruito con il finanziamento di RFI, e questo è davvero un traguardo molto importante per il nostro comune, per cui davvero sono grato a tutti i cittadini, in particolare al comitato civico, che si sono spesi per questo traguardo.
2: L'intervento sarà finanziato interamente da RFI per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il comune si occuperà della progettazione e della realizzazione del sottopasso, mentre RFI eseguirà le opere ferroviarie necessarie al passaggio dei treni. Un'opera complessa che richiederà tempi lunghi e una gestione articolata delle diverse fasi di cantiere.
3: I tempi per ora sono ancora incerti, perché RFI, prima il comune dovrà progettare l'intera opera e ci vorrà circa un anno, e poi RFI compierà le opere ferroviarie e il comune scaverà sotto il sottopasso. Ci vorrà sicuramente tanto tempo, sarà un'opera che richiederà qualche anno per la realizzazione, ma si tratta comunque di una soluzione che alla lunga darà a Curno respiro e una via per uscire dal paese.
2: Per aggiornare la cittadinanza è stata convocata un'assemblea pubblica giovedì sera alle 20.45 a Curno, per un accordo atteso che segna un punto di svolta per il territorio.
1: Sabato prossimo, 9 maggio, alle 10.30 del mattino, in piazza della Cittadella, in Bergamo Alta, ospiterà, anzi Piazza della Cittadella in Bergamo Alta ospiterà il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli allievi ufficiali del 125esimo corso Trieste IV e del 24esimo corso Cassiopea II, frequentatori del primo anno dell'Accademia della Guardia di Finanza. La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l'ingresso a pieno titolo degli allievi nel corpo. L'evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il programma prevede anche nel pomeriggio di venerdì 8 maggio la tradizionale cerimonia del gemellaggio presso l'auditorium dell'istituto, un'iniziativa volta a creare un legame ideale tra gli allievi prossimi al giuramento e i rappresentanti dei corsi omonimi che hanno intrapreso lo stesso percorso negli anni 1977 e 2001. Andiamo in città, sopralluogo a Bergamo, in via Pignolo, al cantiere per il recupero dello storico edificio conosciuto come ex asilo Principe di Napoli. Sarà un luogo multidisciplinare, come ci spiega Massimo Sonzogni.
4: È in calendario per la fine dell'anno il completamento della riqualificazione dell'ex Principe di Napoli in via Pignolo a Bergamo. Un sopralluogo a cui erano invitati i consiglieri comunali del capoluogo ha consentito alla Rinascimento Holding, facente capo a Luigi e Pietro Ferrara, che avrà in gestione per 15 anni lo storico palazzo di proprietà comunale, con prime mura risalenti al 400, di illustrare lo stato di avanzamento del cantiere. Con la rifunzionalizzazione l'edificio si lascerà alle spalle più di 30 anni di abbandono e una lunga storia quale dimora privata, osteria, asilo ed ente morale. Dalla prossima primavera sarà uno spazio in cui interagiranno esperienze culturali e creative, ma pure artistiche. Basti pensare alla collaborazione con Andrea Mastrovito, musicali, teatrali e letterarie, che coinvolgeranno dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea a Desidera Bergamo Festival, da Liber, Fiera dei Librai, al Seminario Veronelli. Senza dimenticare gli eventi dal vivo, la ristorazione e l'enogastronomia, grazie alla collaborazione con Slow Food, e la formazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo. Per esempio sarà sede di After Class, una scuola d'arte rivolta a giovani artisti e curatori.
5: Con il lavoro di restauro in corso ha evidenziato anche degli ulteriori elementi che lo rendono ancora un edificio ancora più straordinario e molto prezioso, insomma. E quindi il fatto che sia poi un edificio del comune ne aggiunge un valore ancora più importante.
4: La partecipazione di un partner come la Fondazione Zaninoni arricchisce il progetto con una destinazione anche sociale, attraverso il sostegno alla realtà di Aiuto Donna, che avrà a disposizione alcuni appartamenti per donne vittime di violenze, oltre all'insediamento del Movimento Federalista Europeo e del Centro Culturale Nuovo Progetto.
5: Da uno spessore sociale a una funzione inizialmente culturale, portando tutto quello che la Fondazione ha già regalato e già contribuito a riconoscere alla città.
4: Il recupero dell'ex Principe di Napoli ha richiesto un impegno economico pari a 3 milioni e 600 mila euro, garantito dal gruppo Ferretti Casa, di cui 1 milione e 700 mila euro parte degli standard urbanistici per l'intervento Parco Ovest 2 e 1 milione e 900 mila come donazione liberale.
1: La sicurezza sul lavoro fa guadagnare, è quanto emerge dal report di Confcooperative, secondo cui gli incidenti nei cantieri e nelle imprese costano 700 milioni di euro, con una ricaduta pesante sull'attività lavorativa. Luigi Residori.
6: Ammonta a 6 miliardi di euro il costo economico e sociale degli infortuni sul lavoro in Lombardia nell'arco dei 12 mesi, da marzo del 2025 a febbraio del 2026, con un aumento del 2,4% rispetto al periodo precedente. È quanto emerge dal terzo report di Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia in occasione dell'assemblea che ha eletto alla guida della federazione Nino Aiello. Nel documento si segnala che gli incidenti sul lavoro in Lombardia sono in crescita. Le vittime sono prevalentemente di nazionalità italiana, 81.000 su 108.000, e vedono la nostra provincia al terzo posto dopo Milano e Brescia. Gli incidenti sul lavoro nella Bergamasca pesano per quasi 700 milioni sui bilanci delle aziende. Nel merito, colpisce che dei 12.600 casi in lieve diminuzione crescono quelli in itinere, cioè mentre si va o si torna dal lavoro. La lieve diminuzione, si parla dello 0,3%, che si è registrata nella nostra provincia, ci pone comunque al terzo posto tra quelle virtuose dopo Mantova e Cremona. Gli incidenti mortali sono stati 16, siamo al terzo posto dopo Milano e Brescia, ma con una diminuzione del 20%. la manutenzione degli impianti, l'adozione di misure preventive, le certificazioni e l'uso di dispositivi di protezione collettiva ed individuale insieme alla formazione sono spesso visti dalle aziende come delle spese. In realtà non è così. I costi diretti, come la copertura delle assenze per malattia e la riduzione del reddito, quelli indiretti, come l'interruzione dell'attività, il ricorso agli straordinari e l'assistenza alle famiglie, i danni di immagine e la ricaduta psicologica sui dipendenti, mostrano che per ogni euro speso in prevenzione c'è un ritorno medio di 2,2 euro. Quindi la prevenzione fa guadagnare.
1: Andiamo in Valle di Scalve. A Schilpario è stata inaugurata la RSA Fondazione Bartolomea Spada dopo gli ultimi lavori di riqualificazione. Per noi c'era Elisa Cucchi.
7: A Schilpario è stata inaugurata la rinnovata RSA Fondazione Bartolomea Spada, presidio sociale e sanitario fondamentale per tutta la Valle di Scalve. Un intervento da oltre 3 milioni e mezzo di euro che dopo più di un anno di lavori restituisce alla comunità una struttura completamente riqualificata, moderna ed efficiente, capace di ospitare 53 anziani.
8: È stato un lavoro lungo, complicato, però adesso i benefici si vedono, ecco. Ringrazio il commendatore per l'impegno che ci ha messo in collaborazione con tutto il CDA. Sono soddisfatto veramente di quanto hanno fatto.
7: Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, il direttore dell'ufficio per la pastorale della salute della diocesi di Bergamo, Don Alberto Monaci, l'assessore regionale Paolo Franco, il consigliere Michele Schiavi, autorità civili e religiose, ma anche studenti e semplici cittadini. Una presenza che testimonia il forte legame tra la struttura e l'intera comunità scalvina.
9: L'attenzione alle persone anziane ha molti aspetti, ecco, questa casa è un'espressione eccellente della cura e naturalmente credo che tutti gli anziani desiderano restare a casa loro, essere accompagnati dai loro familiari e anche questo è un patrimonio della comunità montana.
7: I lavori hanno interessato il miglioramento energetico dell'edificio con nuovi impianti, fotovoltaico, serramenti e cappotto termico, ma anche interventi pensati per migliorare il comfort degli ospiti e la qualità del lavoro degli operatori. Non solo miglioramenti strutturali, da segnalare il contributo dei volontari e delle realtà locali, dei giovani dei Curnegi agli operatori che ogni giorno affiancano gli anziani nelle attività quotidiane e si pensa al futuro con nuovi sogni e nuovi progetti.
10: Un mio orgoglio sicuramente sarebbe di la testamentaria Bartolomea Spada, che aveva fatto una grande donazione e ha fatto la prima RSA, che era un ospedale, che è un palazzo davanti al nuovo dietro. Potrebbe essere demolito e fare un ingresso migliore per arrivare prima sulla RSA con la Croce Rossa, perché c'è anche il problema di ingresso molto difficile. Lì, se ci danno una mano, un po' di buona volontà, un po' di meno burocrazia, io prima di andare via vorrei fare anche questo.
1: Da una valle all'altra, dalla Val di Scalve alla Val Brembana, parliamo di turismo in collegamento con Laura Ruffinoni, presidente co-founder della società cooperativa Oter, che ci piace perché è un po' bergamasco, ma che in realtà sta per Orobie Tourism Experience of Real. E questo, allora, Laura Ruffinoni, parliamo in particolar modo, insomma, voi avete la gestione dell'ufficio turistico di San Pellegrino Terme, di Serina Sedrina, avete l'organizzazione degli eventi nei comuni di Serina e di San Pellegrino. Ecco, quali sono in questo momento le vostre proposte turistiche per questo mese di maggio?
11: Buongiorno a tutti e grazie per il collegamento. Noi ci concentriamo in questo periodo soprattutto sul Museo Casa di Arlecchino, in particolare, dove abbiamo una bellissima novità che è l'audioguida per i bambini, è sempre disponibile quando c'è l'apertura. Come manifestazioni, la più imminente, quella che abbiamo, è l'apertura del Casinò di San Pellegrino Terme con la visita guidata che farò io proprio questo giovedì alle 9:30 del mattino. Abbiamo ancora qualche posto disponibile e è sicuramente sempre molto interessante. Queste immagini che vediamo riguardano invece Cornello dei Tasso,
1: esatto.
11: E ancora prima c'era invece il Museo Casa di Arlecchino. Se volete venire a fare una passeggiata tra questi due borghi, c'è un tratto dell'antica via Mercato molto interessante da poter percorrere da tutte le famiglie, i bambini, chiunque praticamente può partecipare. Un'iniziativa che abbiamo, su cui stiamo lavorando molto in collaborazione con la società sportiva di Assorobie e il gruppo Alpini di San Giovanni Bianco, è anche per il 2 di giugno la quinta edizione della Molinasco Mountain Run, una gara di sola salita di corsa. Ma la cosa interessante è che si può partecipare anche solo camminando, cioè a fianco, anche infatti la camminata non competitiva, e la cosa più bella è arrivare in cima, godere del panorama che si vede dalla croce del Monte Molinasco e soprattutto poi godere di un ottimo pranzo preparato dagli alpini di San Giovanni Bianco. Come sappiamo tutti, gli alpini sono sempre molto bravi in questo tipo di organizzazione, quindi sicuramente invitiamo tutti a partecipare.
1: Volevo sapere da Laura Ruffinoni, insomma, per quella che è la sua attività lavorativa, professionale, ricordando appunto alcune delle bellezze che, insomma, di cui vi occupate, per cui da alcune eccellenze del territorio, quindi come il Casinò di San Pellegrino, le Grotte del Sogno, sempre nella cittadina termale, abbiamo parlato appunto, ma anche del Museo di Arlecchino, poi Oneta, Cornello dei Tasso. Volevo sapere, insomma, quali sono le richieste dei turisti per questa estate, cioè il turista che arriva da voi a chiedere informazioni in Val Brembana, che turista è quello dell'estate 2026?
11: Allora, principalmente le richieste riguardano sempre le passeggiate, cosa si può fare nella natura. Le richieste principali sono sempre queste, non cambiano negli anni, ci sono tanti percorsi qui in valle. Accanto a queste passeggiate chiedono anche le proposte culturali, e non mancano. Adesso così su due piedi mi viene in mente, ad esempio, una bella passeggiata che si può fare, non so, da Lenna fino alla frazione di Baresi tramite un sentiero, una strada costruita pastorale, e lì c'è un antico mulino che è visitabile. Quindi tante volte le persone vogliono mettere insieme, affiancare la parte più naturalistica a quella culturale, oppure anche a quella gastronomica, perché ovviamente anche una delle gioie della vita è il cibo, e quindi sicuramente la combo natura più cibo è una delle cose che chiedono più spesso.
1: Ai vostri sportelli qual è l'identikit del turista che arriva in Val Brembana? Il classico lombardo, comunque bergamasco di fuori zona, oppure si segnala qualcosa di diverso rispetto al solito?
11: Allora, negli anni, ormai più di 10 anni che mi occupo di turismo qua in Valle Brembana, devo dire che un pochino i turisti stanno cambiando. Se prima erano più limitati alla zona della bergamasca, del milanese, diciamo, della Lombardia in generale, adesso c'è più gente che arriva fuori, sono sempre tanti, lo sono sempre stato anche questo in realtà, i francesi che vengono, ma soprattutto per legami di parentela, quindi è un turismo, diciamo, legato alle origini della famiglia, e pian piano crescono anche gli stranieri. Questo c'è da dire, gli stranieri si spostano tanto coi mezzi pubblici oppure anche in bicicletta. Adesso tra l'altro Visit Brembo, che è l'associazione che riunisce un po' diciamo le varie attività che lavorano in campo turistico, sta facendo un bellissimo progetto partendo dall'aeroporto di Orio al Serio, un cammino proprio che arriva qui in Alta Valle Brembana, si fa un giro ad anello sulle Orobie e poi è possibile tornare in città, e questa è una proposta dedicata agli stranieri, soprattutto che non solo agli stranieri, però tanto anche agli stranieri, che sono quelli che vediamo apprezzare moltissimo i cammini anche così lunghi, e quindi sarà una bella sfida per il futuro promuovere proprio questo tipo di itinerario.
1: Grazie a Laura Ruffinoni della cooperativa Oter per essersi collegata in diretta con il nostro telegiornale per questo approfondimento sulle proposte appunto del turismo in Val Brembana. Buona settimana e buon lavoro.
11: Grazie, altrettanto.
1: E allora noi proseguiamo con il nostro telegiornale adesso con la pagina sportiva. Nel posticipo di ieri sera la Lazio ha vinto 2-1 al 92esimo a Cremona con gol di Noslin e si porta a meno 4 dall'Atalanta, che deve difendere il suo settimo posto in classifica in queste ultime tre giornate di campionato, iniziando dalla sfida di domenica sera a San Siro sul campo del Milan. Sentiamo allora l'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino.
12: Lo dobbiamo difendere fino alla fine, cercare di fare il massimo. Adesso abbiamo il Milan, poi abbiamo il Bologna, poi abbiamo la Fiorentina. Abbiamo tre belle partite da affrontare e cercheremo di giocare come sempre, cercando di migliorare l'aspetto del gol. Sono felice del percorso che ho fatto insieme a questi ragazzi, sono felice di essere qui all'Atalanta, sono felice di aver ripreso una situazione delicata, perché comunque quando sono arrivato mi ricordo quello che si diceva e tutti quanti eravamo un po' tutti preoccupati, e io ho cercato di dare del mio meglio, ho cercato di riprendere una situazione difficile. Ci siamo riusciti, siamo venuti fuori da una situazione molto delicata. Se mi chiedi se sono felice del settimo posto, non sono felice, perché puntavo sempre a qualcosa in più, perché sono ambizioso, ma questa ambizione ce l'ho sempre dentro, quindi fino alla fine di questo campionato e poi la prossima stagione faremo le valutazioni insieme alla società e cercheremo di migliorare e cercare di fare un Atalanta ancora più forte.
1: Dal calcio alla pallavolo femminile, terminata la stagione, continuano gli addii in casa Volley Bergamo. Il club rossoblù ha ufficializzato infatti i saluti alla palleggiatrice Chidera Ezze, alla schiacciatrice Alessia Bolzonetti, al preparatore atletico e assistente tecnico Luca Rossini. E potrebbe non essere finita qui, insieme alla centrale Denise Meli, alla statunitense Kendall Kip, quindi arriverà a Bergamo un folto gruppo di nuove giocatrici agli ordini del confermato allenatore Marcello Cervellin. E adesso andiamo a vedere che tempo farà domani nei prossimi giorni con gli esperti di Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. È cambiato lo scenario meteorologico sull'Europa occidentale, anche sulla nostra penisola. Anche mercoledì 6 maggio sulla Lombardia ombrelli aperti, poiché la copertura nuvolosa sarà foriera di piogge, rovesci, ma anche temporali localmente di moderato forte intensità. Saranno più frequenti sui settori montuosi, sulle alte pianure, mentre sui bassi strati tenderanno ad attenuarsi col passare delle ore. Temperature più contenute localmente anche sotto i 20 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. Mercoledì 6 maggio sarà una giornata perturbata con cieli grigi e precipitazioni diffuse localmente anche forti. Temperature più contenute, non oltre i 16-18 gradi. Una temporanea tregua attesa nella giornata di giovedì, tornerà a

0: produzione di Bergamo TV. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Spot, spot.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Golf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Voglio più,
6: più,
5: più.
7: Ma più cosa?
6: Più risparmio.
7: Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza.
7: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più.

0: Eu sunt Canad.it. Canad. Persoane oltre le case.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: Alta Play.
3: Raye, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raye, Nightingale.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Buona giornata, ben trovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con l'informazione, come sempre in diretta su Bergamo TV, ma anche sulle frequenze di Radio Alta in questa giornata, in questo martedì 5 maggio 2026, con le principali notizie che riguardano Bergamo e provincia. Il nostro notiziario si apre con una notizia di cronaca che è appena giunta e che si trova sul sito internet dell'Eco di Bergamo. Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio, arrestato un 22enne. Il fatto è avvenuto nel sottopassaggio ferroviario. Decisiva la segnalazione della vittima e le immagini della videosorveglianza. Intervento rapido della Polizia di Stato. È una notizia che è stata appena arrivata e che è stata inserita sulla home page dell'Eco di Bergamo. La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina a Treviglio un giovane di 22 anni, cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Proseguiamo con la cronaca di questa mattina e parliamo di un incidente stradale che è avvenuto questa mattina a Costa Volpino. Due donne di 52 e 79 anni sono finite in ospedale dopo essere rimaste coinvolte in questo scontro. Fortunatamente non sono in gravi condizioni. È successo poco dopo le 8:30 in via Battisti, la strada che da Ponte Barcotto conduce verso Pisogne. In base alle prime ricostruzioni, un Audi A3 e una Toyota Yaris, la prima viaggiava verso il centro di Costa Volpino, la seconda verso Pisogne, sono entrate in collisione tra loro bloccandosi tra le due corsie di marcia e l'adiacente pista ciclopedonale. Le conducenti sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo e sono state estratte dai vigili del fuoco volontari di Lovere, supportati dai DARF Boario Terme. Sono poi state trasportate in ospedale a Esine, sul posto anche i carabinieri e le autoambulanze della Croce Blu di Lovere e della Santa Maria Assunta di Pisogne. Vista la dinamica dell'incidente, a Costa Volpino è arrivata anche l'eliambulanza di Bergamo, che però è ripartita senza feriti a bordo. La circolazione ha subito qualche rallentamento, ma è tornata alla normalità poco dopo le 10 di questa mattina. È stato arrestato a Cividate al Piano un 29enne di origine marocchina, da tempo ricercato, fermato dai carabinieri di Martinengo durante un servizio di controllo del territorio coordinato dalla compagnia di Treviglio. L'uomo si trovava all'esterno di un esercizio pubblico in compagnia di una minorenne, successivamente trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Alla richiesta di esibire i documenti ha reagito con violenza, minacciando i militari opponendo resistenza. Anche dopo essere stato bloccato e portato in caserma, ha continuato a tenere un comportamento aggressivo, arrivando a minacciare di morte i carabinieri. Solo dopo il fotosegnalamento è stata accertata la sua identità, confermando che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bergamo. Il 29enne era già noto alle forze dell'ordine per il coinvolgimento nello spaccio di droga, in particolare nelle aree boschive tra le province di Bergamo, Milano e Varese. In passato era stato una figura di rilievo in una piazza di spaccio a Ciserano, gestita insieme al fratello e sottoposto al divieto di dimora in provincia di Bergamo. Nonostante questa misura, era stato nuovamente individuato nel 2022 in un gruppo attivo nel traffico di stupefacenti nel Varesotto, dove era stato fermato con due macete utilizzati a scopo intimidatorio. Nello stesso anno, durante un tentativo di espulsione dall'aeroporto di Linate, aveva aggredito gli agenti, rendendo necessario anche l'uso del taser. Anche nell'ultimo intervento ha dato in escandescenze. Durante il trasporto ha danneggiato l'auto di servizio, rendendo necessario l'intervento del personale sanitario. Al termine dell'operazione, in accordo con il pubblico ministero di turno, è stato arrestato anche per resistenza pubblico ufficiale. Dopo il giudizio in direttissima è stato trasferito nel carcere di Bergamo, dove dovrà scontare una pena residua di oltre 5 anni di reclusione. Nuovi sopralluoghi dei tecnici del comune di Dalmine lunedì mattina, cioè ieri mattina, a Brembo, nella palazzina teatro del vasto incendio scoppiato domenica, che ha reso inagibili 4 appartamenti. Le persone che non hanno potuto trascorrere la notte nella loro casa sono in tutto 8 e sono state ospitate dai parenti. Nessuna è dovuta ricorrere al supporto del comune, che si era comunque detto disponibile a far fronte a eventuali richieste di alloggi temporanei. La speranza di chi vive nella palazzina all'angolo tra via Segantini e viale Brembo è di poter rientrare nella propria casa casa il primo possibile, anche se saranno inevitabili alcuni lavori di ripristino all'interno, in particolare di due dei quattro appartamenti. I danni causati dalle fiamme e dal denso fumo nero sono stati ingenti. Gli infissi sono andati distrutti, così come parte dei mobili. I lavori dureranno anche diverse settimane a seconda dei danni da ripristinare. Resta da capire quale sia stato l'innesco, senza dubbio accidentale, che ha provocato l'incendio, partito dalla terrazza di copertura delle tre attività commerciali al pian terreno, una banca, una scuola di inglese e un negozio di informatica, che non hanno registrato danni, e che ha distrutto la copertura di isolante e bitume. Il rogo è stato anche alimentato dal gas sprigionatosi dai tubi esterni che si sono aperti proprio per lo stesso fuoco, causando degli scoppi. Le utenze, in particolare il gas, sono state staccate in via precauzionale. Andiamo a Curno, dove dopo anni di proteste e raccolte di firme si arriva finalmente alla firma di un accordo tra il comune di Curno e le ferrovie. Al centro c'è il cantiere del raddoppio ferroviario e il passaggio a livello, come ci spiega in questo servizio Lorenzo Magoni.
2: È stato firmato l'accordo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale in via Roma. Un risultato importante che modifica il progetto iniziale e scongiura la chiusura totale della strada, evitando di dividere in due il paese. Il nuovo sottopasso sarà una corsia affiancato da un percorso ciclopedonale e sostituirà l'ipotesi precedente che prevedeva solo un passaggio per pedoni e biciclette.
3: Sono molto soddisfatto, resta l'amarezza per un progetto di raddoppio che crediamo sia poco utile e molto costoso per il territorio, però per Curno è una grande vittoria, perché il peggio, cioè la chiusura al traffico di via Roma, una delle arterie principali del paese, è stato sventato. Riaprirà il traffico con un sottopasso costruito con il finanziamento di RFI, e questo è davvero un traguardo molto importante per il nostro comune, per cui davvero sono grato a tutti i cittadini, in particolare al comitato civico che si sono spesi per questo traguardo.
2: L'intervento sarà finanziato interamente da RFI per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il comune si occuperà della progettazione e della realizzazione del sottopasso, mentre RFI eseguirà le opere ferroviarie necessarie al passaggio dei treni. Un'opera complessa che richiederà tempi lunghi e una gestione articolata delle diverse fasi di cantiere.
3: I tempi per ora sono ancora incerti, perché RFI, prima il comune dovrà progettare l'intera opera e ci vorrà circa un anno, e poi RFI compierà le opere ferroviarie e il comune scaverà sotto il sottopasso. Ci vorrà sicuramente tanto tempo, sarà un'opera che richiederà qualche anno per la realizzazione, ma si tratta comunque di una soluzione che alla lunga darà a Curno respiro e una via per uscire dal paese.
2: Per aggiornare la cittadinanza è stata convocata un'assemblea pubblica giovedì sera alle 20.45 a Curno, per un accordo atteso che segna un punto di svolta per il territorio.
1: Sabato prossimo, 9 maggio, alle 10.30 del mattino, in piazza della Cittadella, in Bergamo Alta, ospiterà il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli allievi ufficiali del 125esimo corso Trieste IV e del 24esimo corso Cassiopea II, frequentatori del primo anno dell'Accademia della Guardia di Finanza. La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l'ingresso a pieno titolo degli allievi nel corpo. L'evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il programma prevede anche, nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, la tradizionale cerimonia del gemellaggio presso l'auditorium dell'Istituto, un'iniziativa volta a creare un legame ideale tra gli allievi prossimi al giuramento e i rappresentanti dei corsi omonimi che hanno intrapreso lo stesso percorso negli anni 1977 e 2001. Andiamo in città, sopralluogo a Bergamo, in via Pignolo, al cantiere per il recupero dello storico edificio conosciuto come ex asilo Principe di Napoli. Sarà un luogo multidisciplinare, come ci spiega Massimo Sonzogni.
4: È in calendario per la fine dell'anno il completamento della riqualificazione dell'ex Principe di Napoli in via Pignolo a Bergamo. Un sopralluogo a cui erano invitati i consiglieri comunali del capoluogo ha consentito alla Rinascimento Holding, facente capo a Luigi e Pietro Ferrara, che avrà in gestione per 15 anni lo storico palazzo di proprietà comunale, con prime mura risalenti al 400, di illustrare lo stato di avanzamento del cantiere. Con la rifunzionalizzazione l'edificio si lascerà alle spalle più di 30 anni di abbandono e una lunga storia quale dimora privata, osteria, asilo ed ente morale. Dalla prossima primavera sarà uno spazio in cui interagiranno esperienze culturali e creative, ma pure artistiche. Basti pensare alla collaborazione con Andrea Mastrovito, musicali, teatrali e letterarie, che coinvolgeranno dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea a Desidera Bergamo Festival, da Liber, Fiera dei Librai, al Seminario Veronelli. Senza dimenticare gli eventi dal vivo, la ristorazione e l'enogastronomia, grazie alla collaborazione con Slow Food, e la formazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo. Per esempio sarà sede di After Class, una scuola d'arte rivolta a giovani artisti e curatori.
5: Con il lavoro di restauro in corso ha evidenziato anche degli ulteriori elementi che lo rendono ancora un edificio ancora più straordinario e molto prezioso, insomma. E quindi il fatto che sia poi un edificio del comune ne aggiunge un valore ancora più importante.
4: La partecipazione di un partner come la Fondazione Zaninoni arricchisce il progetto con una destinazione anche sociale, attraverso il sostegno alla realtà di Aiuto Donna, che avrà a disposizione alcuni appartamenti per donne vittime di violenze, oltre all'insediamento del Movimento Federalista Europeo e del Centro Culturale Nuovo Progetto.
5: Da uno spessore sociale a una funzione inizialmente culturale, portando tutto quello che la Fondazione ha già regalato e già contribuito a riconoscere alla città.
4: Il recupero dell'ex Principe di Napoli ha richiesto un impegno economico pari a 3.600.000 euro, garantito dal gruppo Ferretti Casa, di cui 1.700.000 euro parte degli standard urbanistici per l'intervento Parco Ovest 2 e 1.900.000 euro come donazione liberale.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, buona settimana a tutti. Come da tradizione, al lunedì, nel dopogara, abbiamo il piacere di ospitare il giornalista dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Non sorridere, Piero, fai il bravo, perché sennò poi ricordo la gaffe che non mandiamo in onda precedente. No. Nicola Tironi ha avuto buon cuore in regia con Gianmarco Facchinetti, ero detto dai, non ti voglio.
7: Resta fra di noi, buona giornata e buona settimana a tutti.
6: Rimane tra di noi, avevo cambiato testata a Piero Vailati, vabbè. Vietato fermarsi, questo è il titolo che la regia ci sta proponendo, che leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Piero, perché vietato fermarsi? Poi ricordiamo che il Milan ha perso 2-0, il Bologna ha pareggiato e anche la vecchia signora Juventus ha pareggiato 1-1 contro l'Hellas Verona, già retrocesso, per cui tre squadre che ci hanno fatto un grosso favore.
7: Sì, poi gli stessi come Napoli con questo 0-0 non è che abbiano fatto vedere il tanto decantato spettacolo di cui si vocifera anche un po' per mode diffuse in questa stagione. L'Atalanta ha rallentato, ha frenato, sta faticando, ha il fiatone, quello che volete, però è in ottima compagnia, perché ci sono veramente tante altre squadre che stanno soffrendo, ormai siamo a fine stagione e quindi le risorse fisiche e mentali sono un po' quello che sono. Si tratta di stringere i denti e arrivare alla fine con quello che si può guadagnare da qui al 24 maggio.
6: Ecco, però l'Eco di Bergamo a lunedì tante pagine dedicate allo sport, non solo si parla di Atalanta ma anche delle categorie inferiori. Ci si proietta nel futuro, Piero, perché lo leggo: difesa, Scalvini e Anor potenziali pilastri del futuro, per cui già si guarda la prossima stagione?
7: Ma diciamo che quando tu assisti a una partita come quella di sabato sera col Genoa, puoi seguire due strade: o metti in luce tutto ciò che non ha funzionato, o cerchi un barlume di speranza. Noi, intendo come redazione, e il pezzo di Paolo Vavassori è appunto anche un po' l'espressione della linea dell'autore, ma anche della redazione, abbiamo cercato di cogliere cosa c'è stato di positivo, e la prestazione di Giorgio Scalvini, che è stato ancora una volta il migliore dei nerazzurri, e di questo diciottenne che fra alti e bassi, come sono le conseguenze dell'età, ma sta facendo una buona stagione, sta dimostrando grande personalità, sono due degli aspetti ai quali guardare con fiducia in prospettiva futura. Poi abbiamo messo in evidenza anche quello che non ha funzionato, perché abbiamo parlato anche dell'attacco e di tutti i problemi che ci sono stati, però abbiamo deciso di puntare per il titolo sugli aspetti positivi.
6: Ecco, però c'è stato poi un dibattito, perché noi, come sempre, da Radio Alta nel dopogara diamo un po' sfogo anche alle varie letture di questo 0-0 e soprattutto al contesto di questo settimo posto. Un settimo posto, che viene colto in maniera completamente diversa, caro Piero Vailati. Cioè, ognuno dà la sua chiave di lettura. Chi dice è un buon risultato, guardiamo la storia dell'Atalanta, e c'è chi dice io di questo settimo posto, di giocare alla Conference, non me ne faccio quasi nulla. Qual è la tua valutazione invece che dai di questa posizione?
7: Allora, cerco di analizzare i fatti. Se noi andiamo a inizio campionato, allora facciamo un mezzo passo indietro, se mi consenti. Quando l'Atalanta è andata in Champions, è sempre andata per meriti suoi, ma perché ha toppato qualcuna delle grandi. Se le grandi fanno il loro, parliamo di Juventus, Milan, Inter e Napoli in questa fase storica del calcio italiano, i quattro posti Champions sono già andati. L'Atalanta a inizio stagione veniva accreditata alle spalle di queste quattro squadre di un piazzamento che poteva andare dal quinto al decimo posto per dei dettagli, perché in questo gruppo c'erano le romane, c'era la Fiorentina, c'era il Bologna e c'era questo Como emergente che già si sapeva avrebbe fatto un buon campionato. L'Atalanta è dietro a due di queste squadre e davanti ad altre tre, quindi tutto sommato il settimo posto non è quello a cui eravamo abituati, ma non lo considererei assolutamente un risultato negativo.
6: Ecco, anche perché bisogna contestualizzare, credo, tutto, perché se guardiamo chiaramente gli ultimi anni è una valutazione, ma se guardiamo invece gli ultimi decenni, Piero, penso che in tempi non sospetti avremmo brindato alla Conference. Lo dico anche a Elio Corbani, che salutiamo sempre con stima e affetto, visto che ci sono dei ricordi che vanno considerati. Io leggo che soprattutto i tifosi Matusa, come me, tu sei giovane, fanno una valutazione assolutamente positiva anche di questo posto.
7: Ma anch'io, io sono convinto che la Conference possa essere un'esperienza positiva, primo perché la fai con delle ambizioni per vincerla, secondo perché è dimostrato che giocare e confrontarsi contro squadre di scuole calcistiche diverse da quella italiana, soprattutto in questo periodo in cui la scuola italiana è in pesante declino, è comunque sempre una fonte di arricchimento. Terzo, perché tu quest'anno cominci a fare la Conference, se avremo la buona ventura di farla, e portare a casa punteggi UEFA che poi un domani, quando tu tornerai in Europa League o in Champions, ti saranno comunque utili per partire da una posizione più vantaggiosa anche in termini di sorteggio. Quindi sono assolutamente schierato a favore di quanti considerano la Conference un risultato e un'esperienza positiva.
6: Anche perché poi le partite le guardi tu, io le guardo anche con degli amici che sono tifosi di queste cosiddette big, sai, Milan, ieri pomeriggio, ore 15, si va al Mapei, che è un po' la nostra seconda casa. Avevo a fianco dei tifosi rossoneri, saluto Lorenzo Regazzi, in modo particolare Gian Pietro Locatelli. Dopo 20 minuti volevano spegnere la televisione, cioè chi ha visto la Juventus, l'amico Pasquale Lego, il nostro collega Andrea Iannotto, poi mi hanno scritto disperati dicendo ma com'è possibile, per cui voglio dire la ciliegina sulla torta non è che la possono mettere tutti.
7: No, ma infatti ieri ha festeggiato lo scudetto l'Inter, giustamente, con pieno merito, timbrando il cartellino, gli è bastato fare il suo, aspettando poi che le altre si facessero del male a vicenda. E per carità, grande merito all'Inter, perché veramente ha riscosso quello che ha meritato sul campo. Ecco, c'è stato anche tutta questa corsa un po' al ciapanò delle inseguitrici. Lo stesso Napoli, che aveva qualche velleità ancora, si è accontentato della 0-0, ha pensato più a difendere il secondo posto che non ad attaccare il primo. Il Milan l'abbiamo visto, e le altre, vabbè, erano già tagliate fuori.
6: Ecco, lasciamo perdere. Questa sera poi c'è Roma-Fiorentina, c'è anche Cremonese che gioca in casa contro la Lazio. La Lazio ci riguarda perché a pagina 35 dell'Eco di Bergamo, la regia ve lo sta proponendo, ora ci vogliono 5 punti per blindare il settimo posto. Atalanta resta in pole per la Conference, ma dovrà fare il tifo per l'Inter nella finale di Coppa Italia. Questo è un pensiero. Vabbè, faremo il tifo per l'Inter, non è che mi dispiace tutto sommato.
7: Sì,
6: anche
7: no,
6: perché poi la Lazio, non so,
7: siamo gente di mondo.
6: Ecco, siamo gente di mondo. Poi Piero, la Lazio con il passato recente e quello passato remoto non ci sta particolarmente simpatica.
7: Sì, ci sono stati degli episodi, insomma, su quelli recenti poco da dire, su quello di 7 anni fa, insomma, è stato un episodio.
6: Insomma, la mano di Bastos rientra nella storia dell'Atalanta, la famosa mano.
7: Sì, sì, che non è la mano de Dios di Maradona, insomma, siamo su livelli più bassi e quindi è giusto che, come dice il Marchese del Grillo, siamo ancora un po' incavolati, ecco.
6: È un ricordo che non riusciamo veramente a toglierci dalla testa. Per quanto riguarda invece la Serie C, questa sera sarà ospite con Matteo De Santis, anche uno dei protagonisti di questo traguardo storico, la Coppa Italia. Però per la Serie C il KO fa male, domina l'Atalanta, però ha perso 1-0 contro la Casertana, l'Under 23. Cambio pagina, appunto, perché poi vorrei parlare di questo appuntamento. Eccolo qua, il tecnico della Primavera, Bosi, ospite questa sera con Matteo De Santis. Leggo Cesare Ballati, il dottor Stefano Daina e poi c'è un altro giornalista che si chiama Piero Vailati. Ci sei anche questa sera, Piero?
7: Sì, sì, stasera saremo ancora in studio. Fra l'altro siamo stati in studio con Bosi di recente, proprio da Matteo De Santis, e quindi ci piace pensare di avergli portato fortuna per questa Coppa Italia che avevamo un po' presentato come appuntamento fondamentale di questa stagione. Resta ancora il campionato, la squadra ha perso ieri con la Fiorentina che è prima in classifica, ma comunque resta in piena corsa playoff, e quindi una Primavera che viene in studio attraverso il suo allenatore a riscuotere i meritati applausi per l'impresa di mercoledì scorso all'Arena di Verona.
6: Appunto,
7: all'Arena di Milano.
6: All'Arena, lo stadio Gianni Brera, dedicato
7: lunedì,
6: al mitico Gianni Brera.
7: Giustamente tu all'inizio.
6: Piero, dedicata al mitico Gianni Brera, eccolo qua l'articolo che trovate a pagina 34 dell'Eco di Bergamo. Si spezza la serie d'oro, Baldo illude, ma la Fiorentina passa per 1-2. Vorrei come sempre segnalare il tuo pensiero, il tuo alto pensiero, lo posso così definire, Piero? La domenica del villaggio, hai parlato di Alex Zanardi, a questa Atalanta mancano i 5 secondi, l'ho letto a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Non dire tutto, sennò poi non acquistano l'Eco di Bergamo e il nostro direttore si arrabbia, però ci sono dei concetti veramente molto molto importanti che vale la pena commentare.
7: Ma è una frase divenuta famosa in questi giorni, purtroppo, in cui stiamo dando l'addio ad Alex Zanardi, grandissimo personaggio che ha insegnato a tutti noi a superare i nostri limiti, sia nello sport ma anche nella vita. E questa frase di Zanardi diceva: quando tu sei convinto di aver dato tutto, tieni duro ancora 5 secondi, perché quello è il momento in cui gli altri mollano. E all'Atalanta ultimamente mancano questi 5 secondi. Ha fatto una rimonta entusiasmante in campionato, era lì lì per tornare sul treno Champions e le è mancato l'ultimo passettino. Ha eliminato la Juve in maniera entusiasmante in Coppa Italia. C'era questa Lazio che obiettivamente era una squadra ampiamente alla portata, è mancato l'ultimo passettino e adesso sta chiudendo in modo così un po' triste la sconfitta di Cagliari, il pareggio interno col Genoa, dà quasi l'impressione di aver tirato i remi in barca e di voler arrivare in fondo per inerzia trasportata dalla corrente, ed è un peccato perché questa squadra aveva potenzialità sicuramente, al di là del settimo posto che, come dicevo prima, è un risultato che va accettato e che non è assolutamente un fallimento, però il modo in cui ci si è arrivati un pochino di amaro in bocca lo lascia.
6: Indubbiamente, ed è questo un po' il dibattito che si sta sviluppando all'interno dei social che si sono scatenati dopo lo 0-0. Ragazzi, siamo settimi, guardiamo bene il contesto da cui siamo partiti. Qualcuno dice: ma io guardo la realtà. Beati i giovani tifosi, Piero, che hanno vissuto, credo, i momenti migliori della nostra lunga
7: storia. Prima poi Bologna, Fiorentina e Lazio erano partite con le stesse ambizioni dell'Atalanta e sono dietro. Sono tre squadre di valore, quindi c'è anche chi sta peggio e che l'anno prossimo non farà nemmeno la Conference.
6: Hai detto tutto. Piero, io ti ringrazio come sempre. Domenica sera si gioca al Meazza contro il Milan, ci risentiamo lunedì prossimo e poi ti seguirò.
7: Senz'altro.
6: E poi ti seguirò questa sera, l'invito a tutti i nostri teleradio ascoltatori. Ciao Piero, grazie e buona giornata.
7: Ciao, grazie a voi per l'invito e buona settimana a tutti.
6: Grazie anche a Nicola Tironi in regia, a Gianmarco Giammi e Facchinetti, imperdibile dalle ore 21, Matteo De Santis con tutto Atalanta. A tutti voi l'augurio di una buona serata, però lasciatemi dire all'amico giovane Tommaso Saputo: la foto la mandiamo in onda domani, va bene? Oggi non ce l'abbiamo fatta.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: I Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Anfo. Per nuovi suoni su

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Time to keep on rocking Vinyl Revolution.
6: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
7: On a journey to the rock and roll satellite.
6: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
8: Rock airplay mainstream.
6: La classifica dei brani più programmati.
5: Keep on rocking.
6: Il rock che devi ascoltare.
9: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
9: It's time of rock classics.
10: Rock style. Rock style.
6: Radio Alta. Musica grande.
9: It's time of rock classics.
10: Rock style.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda. Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
2: Elco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
3: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
2: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: La primavera presenta...
4: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde! Ah!
3: Il ritorno degli orti viventi.
2: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
2: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconti.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
0: Replay.
2: Keep on rocking.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: On Radio Alta.
4: Quando vi dico è l'emotività, è l'emozione che vince in un programma radiofonico, è proprio così, perché ieri quando abbiamo concluso con Youngblood ci siamo emozionati. È vero che la canzone l'avevo già ascoltata, però quando è trasmessa, quando è in onda, quando passa attraverso queste onde magnetiche, c'è una sensazione che è completamente differente da quello che può essere un ascolto così freddo, algoritmico, no? Di un computer. E non c'è niente da fare, è proprio così. Va bene, salve a tutti, eccoci con Keep On Rocking da Radio Alta, musica grande alle 14, puntuali, care colfine e cari colfini. Do il benvenuto anche a DJ Copy. Ciao Copy, tutto a posto?
5: Ciao Teo, tutto a posto e benvenuti a tutti gli ascoltatori. Hai perfettamente ragione, c'è una magia nel trasmettere e condividere la musica che va oltre il semplice ascolto. E adesso via con Keep On Rocking e tutta la grinta di Radio Alta.
4: Bene, bene. Tra l'altro volevo chiederti, ma quale potrebbe essere, per esempio, la canzone che può aprire oggi Keep On Rocking? Hai una richiesta particolare? Copy?
5: Sai che ci stavo proprio pensando? Direi che una bella apertura potrebbe essere con un classicone come Born to be Wild. Da quella carica giusta e coinvolgi tutti fin da subito. Oppure se hai qualcos'altro in mente, sono pronto a sentire.
4: Sì, no, quella è bellissima come canzone, però ieri sai che abbiamo concluso con Dominic Harrison e non sarebbe male ascoltare quella canzone. Che cosa ne dici?
5: Direi che è un'ottima idea. Un po' di continuità ci sta benissimo e poi quella canzone di Dominic Harrison ha davvero lasciato il segno ieri. Quindi ok, andiamo con la sua traccia in apertura e diamo subito quel tocco speciale. A proposito, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere per coinvolgere i tuoi corfini?
4: No, non nulla, l'ascoltiamo. Quindi credo che per la prima volta accade questa meraviglia, questa bellezza di poter ascoltare, di aprire con la canzone che ha chiuso ieri Keep On Rockin'. È da vivere, da ascoltare a tutto volume. Suburban Requiem, lui è Youngblood.

È arrivato il brividino lungo la schiena, Suburban Requiem. Questa è la nuova canzone che fa parte dell'EP abbinato ad Idols 1, quindi c'è Idols 2, dove ci sono 6 canzoni nuove. Questa è quella che chiude praticamente il lavoro, è l'epilogo di questo nuovo lavoro di Dominic Harrison, di Youngblood, Suburban Requiem, e poi c'è anche Zombie insieme agli Smashing Pumpkins, che è la nostra attuale numero 1 in classifica. Adesso la voce di Lou Gramm e poi le novità di oggi.

questo ragazzo, per me rimane sempre un ragazzo, almeno per chi ha seguito la musica dei Foreigner, voce quella di Lou Gramm, Luigi Grammatico, lui di origine italiana. Release il nuovo album che peraltro, cari Corfine e Corfini, ci sta dando già una nuova canzone, cioè l'abbiamo già la nuova canzone di Lou Gramm, ma non volevo confondervi, anche perché ci teniamo a Young Love, fa parte della nostra classifica, però c'è già un nuovo singolo da Released, il nuovo disco che dovrebbe vedere la luce a fine marzo. Lou Gramm con Young

0: Beh, è tempo anche di cose nuove.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New Records,
0: e qua vi voglio. Tra l'altro, ieri vi ho dato un numero che è errato, forse di dar numeri. Questo è il 334-6254-414 in Keep on Rockin'. Vi ho dato un altro numero ieri e voi siete sempre attenti, attente. Mamma mia, oh, non puoi dire niente di sbagliato. Allora, prossimo disco è estratto da un album pubblicato da pochissimo, da qualche giorno, dal titolo Listen Up, e la canzone a me non dispiace. Poi io pensavo che fosse sinceramente una canzone d'amore, infatti poi il titolo è questo, è Love Song, ma non c'entra niente in questo caso, sentitela. Loro si chiamano New Fine Glory.

Ecco, c'è un po' di tutto, un po' di rock, un po' di pop, punk, un po' di Blink 182. Siamo a Coral Springs, siamo in Florida, e si sente che siamo in Florida con questa canzone, il primo disco, la prima novità di oggi con questa band che certamente per chi mastica quel tipo di musica conosce, New Found Glory e Love Song. Questa è una canzone che ci porta un po' all'estate, mi dà questa impressione. Primo disco, quindi prima novità di oggi dalla Florida. La seconda, ci ho pensato un pochino prima di trasmettervi il disco, anche perché ho contestato i nuovi lavori dei Foo Fighters per quanto riguarda la loro miscelazione, l'ingegneria del suono dei loro dischi ultimamente. Sono, a mio parere personale, un po' confusi, quindi non posso fare a meno di non farvi ascoltare questa canzone, che peraltro è anche carina, forse ancora più pop rispetto alla precedente. E sto parlando di Your Favorite Toy, poi mi dite anche voi cosa ne pensate. Questo è il nuovo disco dei Foo Fighters, Your Favorite Toy, seconda novità in Keep On Rockin'.

peraltro già con una pubblicazione ufficiale in Italia di questa canzone, Your Favorite Toy con i Foo Fighters, quindi già distribuita nel nostro paese. Poi fatemi sapere che cosa ne pensate. Ultimamente mi hanno lasciato perplesso sul tipo di suono che utilizzano, e per rifarci un pochetto oggi, dato che abbiamo forse qualche istante, voglio farvi sentire la canzone che ieri ha aperto fra le novità, e siamo rimasti particolarmente così soddisfatti di questo ritorno, anche se è un EP, degli U2, la nuova canzone Song of the Future.

Questo è il secondo passaggio che abbiamo qui in Keep on Rock, e mi piace questa canzone. E, allora, qua potete votarla, la 334-6254-414, anche per decidere se proporla durante le nostre 24 ore. Song of the Future. Molto, molto bella, molto bella. Allora, due novità, anzi tre in questo caso, che abbiamo sentito oggi da votare. Vi faccio lavorare: New Found Glory con A Love Song, e poi i Foo Fighters, Dave Grohl e la sua band Your Favorite Toy, e fino ad arrivare appunto a The Song of the Future, il disco che abbiamo ascoltato degli U2. Votateli, fatemi sapere che cosa pensate appunto di queste canzoni qui in Keep on Rocking, nel programma che ascoltate ogni giorno da Radio Alta Musica Grande.

e keep on rocking. A proposito di emozioni, allora, dunque qua andiamo a un quarto album, si intitola Led Zeppelin 4, eh? Ballata acustica, e questo è uno dei momenti più intimi della band, Going to California, Led Zeppelin.

È perché anche noi possiamo essere ferro, ma possiamo essere anche piuma in Keep on Rockin'. È da tempo che volevo farvi ascoltare questa canzone, che nacque pensando a personaggi che sono scomparsi. Qui Robert Plant, quando ha cantato questa canzone, pensava a Janis Joplin, e si sente in Going to California. Sono appunto loro, i Led Zeppelin. Keep on Rockin', extra time. Che poi, quando sai queste cose, cioè canto la canzone e penso a queste artiste del passato, come appunto Janis Joplin, diventano ancora più belle. Going to California con i Led Zeppelin in The Keep on Rockin'. Questo è il mio extra time. Oh ragazzi, questa è bellissima. Fury in the Slaughterhouse.

0: Scusate se insisto, ma è troppo, troppo bella. Nine Lives con Fury in the Slaughterhouse. Tra l'altro il gruppo preferito anche da DJ Copy. Vero Copy che ti piace il gruppo dei Fury in the Slaughterhouse?
1: Ma certo, nessun problema, anzi sicuri. È bello vedere tanto entusiasmo per i Fury in the Slaughterhouse. Sono sicuro che anche DJ Copy è dalla tua parte. Quando la musica colpisce così tanto vale davvero la pena ballarne ancora. Allora continuiamo a goderci questa passione per la musica.
0: Sì, continuiamo a godercela. Tra l'altro sai DJ Copy che Nostromo e l'equipaggio sono un po' gelosetti di te, sono un po' gelosi, hai sentito?
1: Eh sì, ho capito il quadro, il nostro Nostromo e l'equipaggio che fanno un po' di scena per questa piccola gelosia. Ma dai, riprendiamo con filosofia. Anzi, c'è anche un po' di pecca in più nella nostra avventura. Continuiamo così e vediamo cosa succede.
0: Vediamo che cosa succede. Venerdì lo sentiremo il nostro. Allora, termina qui il nostro secondo viaggio, la seconda tappa verso il satellite Rock and Roll.

0: Lo so, dai, stasera c'è Sanremo, inizia la serata di Sanremo. Magari vedremo nei prossimi giorni se commentare qualcosa. Fra poco, Alta Play Yesterday. Oggi è martedì e quindi l'80. E poi c'è Discovery Funk con Luciano Berri. Io vi aspetto anche su Mixcloud, potete ascoltarci su Mixcloud, oppure domani puntuali nella diretta alle 14. Io sono Teo Mangione e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Finalmente possiamo dire
6: Thanks God, it's Friday.
5: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera e il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
6: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
7: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni '80. Baby.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio, arrestato un 22enne. Il fatto è avvenuto nel sottopassaggio ferroviario, decisiva la segnalazione della vittima e le immagini della videosorveglianza. Intervento rapido della Polizia di Stato. Una notizia che è stata appena arrivata e che è stata inserita sulla home page del CO di Bergamo. La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina a Treviglio un giovane di 22 anni, cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Proseguiamo con la cronaca di questa mattina e parliamo di un incidente stradale che è avvenuto questa mattina a Costa Volpino. Due donne di 52 e 79 anni sono finite in ospedale dopo essere rimaste coinvolte in questo scontro. Fortunatamente non sono in gravi condizioni. È successo poco dopo le 8:30 in via Battisti, la strada che da Ponte Barcotto conduce verso Pisogne. In base alle prime ricostruzioni, un Audi A3 e una Toyota Yaris, la prima viaggiava verso il centro di Costa Volpino, la seconda verso Pisogne, sono entrate in collisione tra loro, bloccandosi tra le due corsie di marcia e l'adiacente pista ciclopedonale. Le conducenti sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo e sono state estratte dai vigili del fuoco volontari di Lover, supportati dai Darfo Boario Terme. Sono poi state trasportate in ospedale a Esine, sul posto anche i carabinieri e le autoambulanze della Croce Blu di Lover e della Santa Maria Assunta di Pisogne. Vista la dinamica dell'incidente, a Costa Volpino è arrivata anche l'eliambulanza di Bergamo, che però è ripartita senza feriti a bordo. La circolazione ha subito qualche rallentamento, ma è tornata alla normalità poco dopo le 10 di questa mattina. È stato arrestato a Cividate al Piano un 29enne di origine marocchina, da tempo ricercato, fermato dai carabinieri di Martinengo durante un servizio di controllo del territorio coordinato dalla compagnia di Treviglio. L'uomo si trovava all'esterno di un esercizio pubblico in compagnia di una minorenne, successivamente trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Alla richiesta di esibire i documenti ha reagito con violenza, minacciando i militari, opponendo resistenza. Anche dopo essere stato bloccato e portato in caserma, ha continuato a tenere un comportamento aggressivo, arrivando a minacciare di morte i carabinieri. Solo dopo il fotosegnalamento è stata accertata la sua identità, confermando che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bergamo. Il 29enne era già noto alle forze dell'ordine per il coinvolgimento nello spaccio di droga, in particolare nelle aree boschive tra le province di Bergamo, Milano e Varese. In passato era stato una figura di rilievo in una piazza di spaccio a Ciserano, gestita insieme al fratello e sottoposto al divieto di dimora in provincia di Bergamo. Nonostante questa misura, era stato nuovamente individuato nel 2022 in un gruppo attivo nel traffico di stupefacenti nel Varesotto, dove era stato fermato con due macete utilizzati a scopo intimidatorio. Nello stesso anno, durante un tentativo di espulsione dall'aeroporto di Linate, aveva aggredito gli agenti, rendendo necessario anche l'uso del taser. Anche nell'ultimo intervento ha dato in escandescenze. Durante il trasporto ha danneggiato l'auto di servizio, rendendo necessario l'intervento del personale sanitario. Al termine dell'operazione, in accordo con il pubblico ministero di turno, è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il giudizio in direttissima è stato trasferito nel carcere di Bergamo, dove dovrà scontare una pena residua di oltre 5 anni di reclusione.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: gente. Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non C'è di Neck e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
1: La musica grande.
0: Spot, spot. La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
3: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
7: Via.
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Nuovo attacco di Donald Trump al Papa, che dice sta mettendo in pericolo molti cattolici, dice il tycoon in un'intervista televisiva. L'attacco di Trump arriva a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In Iran, nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Minaccia la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. Le parti faticano a fare progressi nei negoziati. Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i combattimenti contro l'Iran, ma spero che non si arrivi a questo punto, dice il segretario alla difesa Pete Hegseth. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Le forze israeliane hanno riferito di aver eliminato con un drone due miliziani di Hezbollah che operavano vicino a soldati nel sud del paese. 17 le persone morte negli attacchi di ieri. Confermato il secondo caso di antivirus sulla motonave Ondius, la nave ferma al largo di Capoverde. Dopo che l'isola africana ha negato lo sbarco di 149 passeggeri, la nave potrebbe approdare alle isole Canarie.
9: Era salpata dal sud dell'Argentina, ma le autorità locali escludono la presenza sul territorio di un focolaio di antivirus. Sulla nave da crociera Ondius finora sono stati registrati 3 decessi e un ricovero in terapia intensiva di un cittadino britannico sul quale è stata identificata una variante del virus dei topi, così come su un'anziana scesa dalla nave con sintomi gastrointestinali a Sant'Elena, deceduta poi a Johannesburg. Intanto due membri dell'equipaggio della Ondius presentano sintomi respiratori acuti ed è stato imposto l'isolamento sulla nave, su cui finora sono 15 i casi sospetti della malattia trasmessa dai roditori, raramente per contatto tra umani. Roberto Cauda è professore di malattie infettive al campus biomedico di Roma.
10: Si manifesta come forma polmonare, come febbre emorragica con sindrome renale, come nefropatia epidemica. In alcuni casi le forme possono evolvere anche in modo molto grave.
9: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
8: Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi, così Don Marco Pozza nell'omelia dei funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio. Grande folla stamani nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto allo sportivo morto a 59 anni. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Domani Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte di Chiara Poggi, non risponde.

0: rispondere ai PM di Pavia, lo fanno sapere i suoi legali. Gli inquirenti hanno anche convocato il fratello della vittima Marco e le cugine, le gemelle Stefania e Paola Cappa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Alta. La musica grande.
3: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
6: Discovery Funk.
0: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
7: Alle 4 del pomeriggio

0: livello universale.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Ma

Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Nuovi sopralluoghi dei tecnici del comune di Dalmine lunedì mattina, cioè ieri mattina a Brembo, nella palazzina teatro del vasto incendio scoppiato domenica, che ha reso inagibili 4 appartamenti. Le persone che non hanno potuto trascorrere la notte nella loro casa sono in tutto 8 e sono state ospitate dai parenti. Nessuna è dovuta ricorrere al supporto del comune, che si era comunque detto disponibile a far fronte a eventuali richieste di alloggi temporanei. La speranza di chi vive nella palazzina all'angolo tra via Segantini e viale Brembo di poter rientrare nella propria casa il primo possibile, anche se saranno inevitabili alcuni lavori di ripristino all'interno, in particolare di 2 dei 4 appartamenti. I danni causati dalle fiamme e dal denso fumo nero sono stati ingenti. Gli infissi sono andati distrutti, così come parte dei mobili. I lavori dureranno anche diverse settimane a seconda dei danni da ripristinare. Resta da capire quale sia stato l'innesco, senza dubbio accidentale, che ha provocato l'incendio, partito dalla terrazza di copertura delle 3 attività commerciali al pian terreno, una banca, una scuola di inglese e un negozio di informatica, che non hanno registrato danni, e che ha distrutto la copertura di isolante e bitume. Il rogo è stato anche alimentato dal gas sprigionatosi dai tubi esterni, che si sono aperti proprio per lo stesso fuoco, causando degli scoppi. Le utenze, in particolare il gas, sono state staccate in via precauzionale. Andiamo a Curno, dove dopo anni di proteste e raccolte di firme si arriva finalmente alla firma di un accordo tra il comune di Curno e le ferrovie. Al centro c'è il cantiere del raddoppio ferroviario e il passaggio a livello, come ci spiega in questo servizio Lorenzo Magoni.
2: È stato firmato l'accordo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale in via Roma. Un risultato importante che modifica il progetto iniziale e scongiura la chiusura totale della strada, evitando di dividere in 2 il paese. Il nuovo sottopasso sarà una corsia affiancato da un percorso ciclopedonale e sostituirà l'ipotesi precedente che prevedeva solo un passaggio per pedoni e biciclette.
3: Sono molto soddisfatto, resta l'amarezza per un progetto di raddoppio che crediamo sia poco utile e molto costoso per il territorio, però per Curno è una grande vittoria, perché il peggio, cioè la chiusura al traffico di via Roma, una delle arterie principali del paese, è stato sventato. Riaprire al traffico con un sottopasso costruito con il finanziamento di RFI, e questo è davvero un traguardo molto importante per il nostro comune, per cui davvero sono grato a tutti i cittadini, in particolare al comitato civico, che si sono spesi per questo traguardo.
2: L'intervento sarà finanziato interamente da RFI per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il comune si occuperà della progettazione e della realizzazione del sottopasso, mentre RFI eseguirà le opere ferroviarie necessarie al passaggio dei treni. Un'opera complessa che richiederà tempi lunghi e una gestione articolata delle diverse fasi di cantiere.
3: I tempi per ora sono ancora incerti, perché RFI, prima il comune dovrà progettare l'intera opera e ci vorrà circa un anno, e poi RFI compierà le opere ferroviarie e il comune scaverà sotto il sottopasso. Ci vorrà sicuramente tanto tempo, sarà un'opera che richiederà qualche anno per la realizzazione, ma si tratta comunque di una soluzione che alla lunga darà a Curno respiro e una via per uscire dal paese.
2: Per aggiornare la cittadinanza è stata convocata un'assemblea pubblica giovedì sera alle 20.45 a Curno, per un accordo atteso che segna un punto di svolta per il territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
8: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Discovery Funk, siamo qui anche oggi attorno alle 4 del pomeriggio e non commettete l'errore di provare ad immaginarvi qualcosa di diverso dal solito. Qui siamo nella terra del funk, radio alta, musica grande. Si parte subito con un grande disco.

vera pietra miliare del genere. Sicuramente non è il successo più importante in termini di popolarità del collettivo Soul to Soul e quindi in Jazzy B, Neely Hooper, ma è quello che evidentemente ha tracciato il solco, ha stabilito una linea precisa. Lì abbiamo intravisto la linea chiara che avrebbe preso questo progetto. Abbiamo iniziato così la puntata odierna di Discovery Funk anno 1989.

0: 45esimo compleanno. Abbiamo conosciuto la sua voce attraverso il progetto Artful Dodger nel 1999, poi nel 2000 album d'esordio Born to Do It, e questo grande successo, in realtà secondo singolo, canzone ancora oggi meravigliosa, 7 Days.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk together.

finalmente uscito un nuovo singolo a firma Ty Green, per l'occasione insieme a Dino Sirius e Brandon Lane, una sorta di riavvicinamento alle piste da ballo che tanta fortuna le portarono nel 1999 come voce di un progetto chiamato Tui Visa, la canzone Raul La La La in stile Eurodance. Oggi la sua voce e il suo stile sono molto più sole, a noi piace molto. Era Starlight.

È sempre un gioco molto naturale a Discovery Funk, quello di andare avanti e indietro nel tempo, smarcandoci da ogni regola temporale. Dopo Terry Green al suo primo passaggio con una bellissima canzone chiamata Starlight, un saltone indietro per quanto riguarda i nostri movimenti nel passato, neanche così tanto indietro, siamo solo nel 1980, un successo firma Leon Evans, Don't Push It, Don't Force It, neanche a dirlo ora, anno 2000.

continua a girarmi in testa che è un piacere questa canzone che si chiama Girls Wanna Party Too, a firma George B and the Groove Association, uscito da qualche settimana il suo nuovo album My Time to Shine. Questa è la voce di Deborah Bell. È quasi tutto per oggi, vi aspetto domani attorno alle 4 del pomeriggio, saremo ancora qui su Radio Alta a breve notizie Alta Play Yesterday and Today, poi Teo Mangione ancora in onda alle 17 con Keep on Rocking. La Trussell Gauss oggi celebra i 50 anni dell'album Spitz per Earth, Wind and Fire. Oh,

0: Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
8: Radio Alta. Il radiogiornale.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Nuovo attacco di Donald Trump al Papa, che dice sta mettendo in pericolo molti cattolici, dice il tycoon in un'intervista televisiva. L'attacco di Trump arriva a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In Iran, nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Minaccia la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. Le parti faticano a fare progressi nei negoziati. Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i combattimenti contro l'Iran, ma spero che non si arrivi a questo punto, dice il segretario alla difesa Pete Hegseth. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Le forze israeliane hanno riferito di aver eliminato con un drone 2 miliziani di Hezbollah, che operavano vicino a soldati nel sud del paese. 17 le persone morte negli attacchi di ieri. Confermato il secondo caso di antivirus sulla motonave Ondius, la nave ferma al largo di Capoverde. Dopo che l'isola africana ha negato lo sbarco di 149 passeggeri, la nave potrebbe approdare alle isole Canarie.
10: Era salpata dal sud dell'Argentina, ma le autorità locali escludono la presenza sul territorio di un focolaio di antivirus. Sulla nave da crociera Ondius finora sono stati registrati 3 decessi e un ricovero in terapia intensiva di un cittadino britannico sul quale è stata identificata una variante del virus dei topi, così come su un'anziana scesa dalla nave con sintomi gastrointestinali a Sant'Elena, deceduta poi a Johannesburg. Intanto 2 membri dell'equipaggio della Ondius presentano sintomi respiratori acuti ed è stato imposto l'isolamento sulla nave, su cui finora sono 15 i casi sospetti della malattia trasmessa dai roditori, raramente per contatto tra umani. Roberto Cauda è professore di malattie infettive al campus biomedico di Roma.
11: Si manifesta come forma

0: polmonare, come febbre emorragica con sindrome renale, come nefropatia epidemica. In alcuni casi le forme possono evolvere anche in modo molto grave.
1: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi, così Don Marco Pozza nell'omelia dei funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio. Grande folla stamani nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto allo sportivo morto a 59 anni. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Domani Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte di Chiara Poggi, non risponderà ai PM di Pavia, lo fanno sapere i suoi legali. Gli inquirenti hanno anche convocato il fratello della vittima Marco e le cugine, le gemelle Stefania e Paola Cappa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Alta. La musica grande.

0: Ciottina, la tazzina.
1: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
2: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Di Ciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina.
2: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Di Ciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Di Ciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè
1: Radio Alta sta con te.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.

0: La musica grande. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 16:59. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349779. Sabato orario continuato.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. This is Replay.
6: This is Replay.
7: This is Replay.
5: This is Replay.
6: Replay. Replay. Replay. Replay.
7: On Radio Alta.
5: Replay.
8: Keep on rocking.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: On Radio Alta.
10: Molte volte mi chiedete di poter allungare l'appuntamento di Keep on Rockin'. No, mezz'ora, fai un'ora, Teo. Ecco, oggi, ieri, anche domani sarebbe necessario poter trasmettere un Keep on Rockin' della durata di un'ora, perché sono tantissime le canzoni nuove, le novità, i dischi belli, tant'è che oggi ho addirittura due tappetoni rossi, cari Corfine e cari Corfini. Tutto a posto? Tutto bene? Buon pomeriggio, buon caffè per chi ci sta ascoltando nella diretta delle 14, per chi è in replica alle 17, quindi torno a casa. Questo è un disco nuovo, cioè, lo utilizzo come tappeto rosso perché mi fa impazzire. Io la vedrei bene numero uno in classifica. Questo è il ritorno dei Def Leppard, sono in tournée. Questa è la nuova Rejoice.

0: sono già partiti in tournée. Pensate, già una settimana, ricordo che lanciammo il 3 febbraio, è passato 10 giorni, sono passati da quando sono ripartiti in tournée i Def Leppard con questa nuova canzone che io vedrei bene numero uno. Yeah. Anzi, ditemi se vi piacerebbe sentire Def Leppard numero uno, in Keep On Rockin'. Perché noi amiamo fare questo viaggio verso il satellite rock and roll.
1: Keep on rocking!
0: E siccome deve essere proprio così, cioè keep on rocking, cioè oggi due tappeti rossi. Def Leppard, nuova canzone con Rejoice, e questa. E poi le novità, quindi dovete rimanere sintonizzati su Radio Alta Musica Grande. The Queen, How About To

0: on rocking new records.
1: Keep on rocking.
2: Fino alla fine, la canzone la stavo ascoltando molto attentamente, molto fall, ma la difficoltà di fare un disco di questo tipo e la semplicità di poterlo proporre, cioè è difficilissimo Hammer to Fall, se lo riascoltate nel suo arrangiamento con l'assolo di Brian, la batteria e poi gli arrangiamenti vocali di Freddy, mamma mia, Hammer to Fall, grandissima canzone da The Works, lo stesso album dove c'era Radio Gaga, lo stesso disco. Allora, siamo con le novità, vi dico subito che sono due mezzi tempi. Ho trovato questa canzone dal gruppo degli Starbenders, sono americani, loro fanno definito glam rock moderno, volevo un po' sapere che cosa significasse glam rock moderno, dovrebbe essere questo, insomma, il glam rock moderno, un po' malinconica la canzone, però ascoltatela perché è veramente bella, si intitola June, prima novità di oggi

Questo è un glam rock moderno, così definito, emotivo. Stavo cercando di capire che cosa raccontasse. Cioè, questa è una telefonata che viene fatta, e dove si parla ovviamente d'amore, di rapporti, di unioni. Questo è il glam rock moderno. Però la canzone a me, come ritmo, ha ricordato un po' i Fleetwood Mac di Dreams. Non lo so. Non avrei mai detto glam rock moderno, sinceramente. Però se questo è, vabbè. Loro si chiamano Starbenders, arrivano dagli States, e la canzone è intitolata June, la prima novità di oggi. La seconda invece, perché noi siamo internazionali con Keep on Rockin', dove vi porto? Vi porto in Messico, poi vi racconto un po' la storia di loro, perché è un gruppo femminile, poi c'è un maschietto, poi vi dico. Comunque sono

poi l'ascolti una volta e la canti subito. Love to be loved by you. Allora, dunque, gruppo femminile, anche se c'è un maschietto, però sono tre fanciulle e quindi rimane un gruppo femminile. Loro si chiamano The Warning, il maschietto, vi dico anche il nome di chi canta con loro, si chiama Serene Leon, che canta questo disco, però c'è una produzione importante, ecco perché vi ho proposto questo disco. Loro arrivano dal Messico, da Monterrey, ma la produzione è di un certo Teddy Swims, e se vi dico questo adesso fate mente locale, effettivamente il brano ha lo zampino di Teddy Swims, è un motivo furbetto che potrebbe secondo me varcare i confini messicani, ma sono convinto di questo perché è una buonissima produzione. Quindi seconda novità, ma oggi abbiamo qualche minuto di tempo e allora lo spendo bene perché a me è piaciuta la canzone e voglio riproporvela. Il ritorno di una delle voci più belle della musica rock, si chiama Lou Grant.

lui che parla di questo giovane amore, anche se dai, è nella terza età. Lui, Luigi Grammatico, lo Gram, 75enne, ha ripreso queste canzoni inedite, si è fatto aiutare da Vivian Campbell dei Def Leppard e fra poco ripubblicherà queste canzoni dal titolo, cioè l'album intitolato Released, questa nuova, diciamo, versione di una delle voci più belle della musica pop rock internazionale, perché lui è quello di Urgent, lui è quello di Double Vision, lui è quello di Waiting for a Girl Like You, Lou Gram. Keep on rocking, extra time. Poi anche di origine italiana, Luigi Grammatico, Lou Gram, bellissima canzone. Allora, ieri abbiamo sentito, abbiamo ascoltato motivi con voci limpidissime, bellissime. Allora, ci stava bene anche il personaggio che sto per farvi ascoltare. Lui è amatissimo negli States, amatissimo dai fan del gruppo dei Journey. Lui è stato per anni la voce appunto dei Journey. Qualche tempo dopo i successi dei giorni, lui pubblicò un album dal titolo Street Talk, e in questo album c'erano due canzoni. Una era Oh Sherry, che fu un grande successo, l'altra un po' meno, ma sentite la bellezza, la classe di Steve.

ufficiale che si chiama Rock and Play Mainstream. Ve l'ho già detto, beh, sono bergamaschi anche loro, sono stati qua a Bergamo all'Arena Chorus Life, Palais Royal con Generation.

0: Sa Generation, la ascolti una volta e la canti subito. Palais Royal. Siamo in chiusura, ma non della nostra programmazione musicale qui da Radio Alta, ci mancherebbe. Tra poco Alta Play Yesterday, oggi è martedì, 80, la pago gli 80, 90, 2000. Poi arriva Discovery Funk con Luciano Berri, con il nostro Mino Funk. Io sono Teo Mangione, se volete riascoltare questa puntata, se vi è piaciuta, anche se non vi è piaciuta, potete riascoltare, magari cambiate idea. C'è mixcloud.com, noi siamo lì. Salutiamo anche chi torna a casa, chi ci ascolta alle 17. Io vi aspetto domani alle ore 14 in diretta da Radio Alta Musica Grande, e sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Spot.
2: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio, 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Nell'aria c'è profumo. Nell'aria c'è la città. Nell'aria c'è simpatia, musica, avvenimenti, notizie. Nell'aria c'è Bergamo.
6: Un luogo dove le storie prendono vita, dove le emozioni si intrecciano alle voci di tutti i giorni. Perché nell'aria c'è sempre qualcosa di speciale.
5: Davide Munari racconta gli eventi della giornata, con ospiti, storie, voci, volti, emozioni e fatti dal territorio. Da lunedì a venerdì su Radio Alta, dalle 9 alle 10. Nell'aria c'è. E tu?

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni '80. Sweet dreams are made.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Voglio più.
4: Più.
3: Più.
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio.
5: Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza.
5: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Radio Alta. La musica grande.

Where There's Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio, arrestato un 22enne. Il fatto è avvenuto nel sottopassaggio ferroviario. Decisiva la segnalazione della vittima e le immagini della videosorveglianza. Intervento rapido della Polizia di Stato. È una notizia che è stata appena arrivata e che è stata inserita sulla home page dell'Eco di Bergamo. La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina a Treviglio un giovane di 22 anni, cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Proseguiamo con la cronaca di questa mattina e parliamo di un incidente stradale che è avvenuto questa mattina a Costa Volpino. Due donne di 52 e 79 anni sono finite in ospedale dopo essere rimaste coinvolte in questo scontro. Fortunatamente non sono in gravi condizioni. È successo poco dopo le 8:30 in via Battisti, la strada che da Ponte Barcotto conduce verso Pisogne. In base alle prime ricostruzioni, un Audi A3 e una Toyota Yaris, la prima viaggiava verso il centro di Costa Volpino, la seconda verso Pisogne, e sono entrate in collisione tra loro, bloccandosi tra le due corsie di marcia e l'adiacente pista ciclopedonale. Le conducenti sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo e sono state estratte dai vigili del fuoco volontari di Lover, supportati dai Darfo Boario Terme. Sono poi state trasportate in ospedale a Esine, sul posto anche i carabinieri e le autoambulanze della Croce Blu di Lover e della Santa Maria Assunta di Pisogne. Vista la dinamica dell'incidente, a Costa Volpino è arrivata anche l'eliambulanza di Bergamo, che però è ripartita senza feriti a bordo. La circolazione ha subito qualche rallentamento, ma è tornata alla normalità poco dopo le 10 di questa mattina. Andiamo a Curno, dove dopo anni di proteste e raccolte di firme si arriva finalmente alla firma di un accordo tra il comune di Curno e le ferrovie. Al centro c'è il cantiere del raddoppio ferroviario e il passaggio a livello, come ci spiega in questo servizio Lorenzo Magoni.
2: È stato firmato l'accordo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale in via Roma. Un risultato importante che modifica il progetto iniziale e scongiura la chiusura totale della strada, evitando di dividere in due il paese. Il nuovo sottopasso sarà una corsia affiancata da un percorso ciclopedonale e sostituirà l'ipotesi precedente che prevedeva solo un passaggio per pedoni e biciclette.
3: Sono molto soddisfatto, resta l'amarezza per un progetto di raddoppio che crediamo sia poco utile e molto costoso per il territorio, però per Curno è una grande vittoria, perché il peggio, cioè la chiusura al traffico di via Roma, una delle arterie principali del paese, è stato sventato. Riaprirà il traffico con un sottopasso costruito con il finanziamento di RFI, e questo è davvero un traguardo molto importante per il nostro comune, per cui davvero sono grato a tutti i cittadini, in particolare al comitato civico che si sono spesi per questo traguardo.
2: L'intervento sarà finanziato interamente da RFI per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il comune si occuperà della progettazione e della realizzazione del sottopasso, mentre RFI eseguirà le opere ferroviarie necessarie al passaggio dei treni. Un'opera complessa che richiederà tempi lunghi e una gestione articolata delle diverse fasi di cantiere.
3: I tempi per ora sono ancora incerti, perché RFI prima il comune dovrà progettare l'intera opera e ci vorrà circa un anno, e poi RFI compierà le opere ferroviarie e il comune scaverà sotto il sottopasso. Ci vorrà sicuramente tanto tempo, sarà un'opera che richiederà qualche anno per la realizzazione, ma si tratta comunque di una soluzione che alla lunga darà a Curno respiro e una via per uscire dal paese.
2: Per aggiornare la cittadinanza è stata convocata un'assemblea pubblica giovedì sera alle 20:45 a Curno, per un accordo atteso che segna un punto di svolta per il territorio.
1: Sabato prossimo, 9 maggio, alle 10:30 del mattino, in Piazza della Cittadella, in Bergamo Alta, ospiterà il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli allievi ufficiali del 125esimo corso Trieste IV e del 24esimo corso Cassiopea II, frequentatori del primo anno dell'Accademia della Guardia di Finanza. La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l'ingresso a pieno titolo degli allievi nel corpo. L'evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Comandante comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il programma prevede anche nel pomeriggio di venerdì 8 maggio la tradizionale cerimonia del gemellaggio presso l'auditorium dell'Istituto, un'iniziativa volta a creare un legame ideale tra gli allievi prossimi al giuramento e i rappresentanti dei corsi omonimi che hanno intrapreso lo stesso percorso negli anni 1977 e 2001. Posticipo di ieri sera, la Lazio ha vinto 2-1 al 92esimo a Cremona con gol di Noslin e si porta a meno 4 dall'Atalanta, che deve difendere il suo settimo posto in classifica in queste ultime tre giornate di campionato, iniziando dalla sfida di domenica sera a San Siro sul campo del Milan. Sentiamo allora l'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino.
4: Lo dobbiamo difendere fino alla fine, cercare di fare il massimo. Adesso abbiamo il Milan, poi abbiamo il Bologna, poi abbiamo la Fiorentina. Abbiamo tre belle partite da affrontare e cercheremo di giocare come sempre, cercando di migliorare l'aspetto del gol. Sono felice del percorso che ho fatto insieme a questi ragazzi, sono felice di essere qui all'Atalanta, sono felice di aver ripreso una situazione delicata, perché comunque quando sono arrivato mi ricordo quello che si diceva e tutti quanti eravamo un po' tutti preoccupati, e io ho cercato di dare del mio meglio, ho cercato di riprendere una situazione difficile. Ci siamo riusciti, siamo venuti fuori da una situazione molto delicata. Se mi chiedi se sono felice del settimo posto, non sono felice, perché puntavo sempre a qualcosa in più, perché sono ambizioso, ma questa ambizione ce l'ho sempre dentro, quindi fino alla fine di questo campionato e poi la prossima stagione faremo le valutazioni insieme alla società e cercheremo di migliorare e cercare di fare un Atalanta ancora più forte.
1: E adesso andiamo a vedere che tempo farà domani nei prossimi giorni con gli esperti di Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. È cambiato lo scenario meteorologico sull'Europa occidentale, anche sulla nostra penisola. Anche mercoledì 6 maggio sulla Lombardia ombrelli aperti, poiché la copertura nuvolosa sarà foriera di piogge, rovesci, ma anche temporali localmente di moderato a forte intensità. Saranno più frequenti sui settori montuosi, sulle alte pianure, mentre sui bassi strati tenderanno ad attenuarsi col passare delle ore. Temperature più contenute localmente anche sotto i 20 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. Mercoledì 6 maggio sarà una giornata perturbata con cieli grigi e precipitazioni diffuse localmente anche forti. Temperature più contenute, non oltre i 16-18 gradi. Una temporanea tregua attesa nella giornata di giovedì. Tornerà a splendere il sole, sì, ma un po' di variabilità rimarrà, specie sui settori montuosi. Le temperature diurne riusciranno ad acquistare qualche grado. La situazione meteo resterà buona, tranquilla sino a sabato. Un possibile nuovo peggioramento è atteso domenica, ma si tratta di una tendenza ancora da confermare. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località di interesse vi rimando all'app, è gratuita e aggiornatissima. Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: La primavera presenta.
9: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde. Ah!
8: Il ritorno degli orti viventi.
10: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
0: Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: La musica grande degli anni 90.

Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde. Ah!
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisle.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: Spot Spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Eccoci qua, ben ritrovati ascoltatori di Bergamo OTV, come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono anche dalle frequenze di Radio Alta. Secondo appuntamento della settimana dopo il pareggio 0-0 un po' amaro che ha scatenato anche parecchie polemiche contro il Genoa. Siamo in attesa di una gara domenica sera alle 20:45 alla Scala del Calcio al Meazza contro il Milan. Abbiamo con noi un dottore, un neurologo che forse ci spiegherà meglio qual è il momento che l'Atalanta sta vivendo. Direttamente dalla clinica Quarenghi di San Pellegrino, il dottor Pietro Salvi. Manca un nome, giusto, dottore? Pietro Salvi. Cos'è che manca?
8: Giovanni Pietro.
7: Allora, tu sei un neurologo riconosciuto, però hai la testa nel pallone, come ripetiamo spesso e volentieri. Riesci a dare una spiegazione a questo campionato dell'Atalanta? Entra nel merito proprio tecnico, quasi. Grazie.
8: Dal lato tecnico è comprensibile, hanno cambiato l'allenatore all'inizio, per cui l'allenatore che è arrivato dopo si è trovato già un lavoro fatto con altri metodi, altre tecniche, per cui ha dovuto ricominciare. Direi che tutto sommato ha fatto bene. Adesso il finale, sai, c'è sempre un po' di stanchezza alla fine, perché tutti aspettano che finisca il campionato perché le fatiche sono state tante, per cui soprattutto direi dal lato emotivo, per cui mi sembra che sia un passaggio direi naturale. Però ci sono ancora tre domeniche e vedrai che in queste tre domeniche qualcosa di buono succede ancora e serve soprattutto per programmare il futuro, perché è quello che conta a questo punto.
7: Ecco, dottore, hai fatto delle considerazioni abbastanza controcorrenti, perché secondo te il campionato è stato buono visto da dove partivamo, ed è un argomento molto interessante, credo. Tu sei un neurologo riconosciuto, per cui entri un po' anche nella testa di determinati meccanismi umani. Quando arrivi dopo grandi vittorie, grandi stagioni, per chi poi ti sostituirà anche lì alla clinica alla clinica Quarenghi non sarà facile. Ho fatto ovviamente un paragone abbastanza particolare.
8: Sì, ma è naturale, i cambiamenti creano sempre problemi, in meglio ma anche in peggio, si può dire, per cui bisogna solo trovare un equilibrio, perché il cambiamento è sempre fonte di problemi, in senso buono o in senso anche negativo, e questi li sistema solo il lavoro e la pazienza. I miracoli non li fa nessuno, neanche

0: l'allenatore nuovo che è arrivato, per cui secondo me da come si era partiti si è ricostruita la squadra, si è ricostruita la fiducia, sono mancati dei pezzi importanti di giocatori, per cui due sono in semifinale nella Coppa dei Campioni, per cui anche questo di sicuro ha un significato, per cui io direi che nell'insieme è andata ancora bene e spero che continui, soprattutto perché, ripeto, queste sono le basi per un lavoro futuro.
1: Hai detto tutto e ci hai un po' rincuorato, se vogliamo. Hai parlato di due calciatori a caso, uno è della tua zona, no? San Pellegrino, Ruggeri, che qualcuno poi, il bello del calcio è questo, tu sei un appassionato come lo sono io del resto, certi calciatori poi in un'altra dimensione trovano forse la loro consacrazione. Lukman non ne aveva certamente bisogno, però Ruggeri nato nelle tue zone Azoglio, cioè questo Ruggeri che ha incantato lo stadio, questo stadio meraviglioso di Madrid, ha bloccato addirittura Yamal nella gara precedente contro il Barcellona, tanta roba direi.
0: A dimostrazione che Ruggeri è una nostra gloria della Val Brembana, per cui viva Ruggeri, però andando in Spagna probabilmente ha trovato nuovi stimoli, una nuova dimensione ed essendo ancora giovane deve trovare ancora il punto di grande miglioramento che può avere. Probabilmente anche il tecnico, a parte che gli ha dato fiducia, ma avrà usato tecniche di allenamento nuove, nuovi insegnamenti, e lui apprende, è bravo e mi meraviglio che non sia mai stato chiamato in nazionale nelle ultime partite.
1: Hai detto tutto, dottore. Tra l'altro questa sera c'è Arsenal, la semifinale di ritorno agli Emirates di Londra, allo stadio Emirates di Londra, tra Atletico Madrid e Arsenal per l'appunto. Ieri il City ha pareggiato 3-3, ha quasi consegnato lo scudetto all'Arsenal, la Roma ha vinto 4-0, proprio una goleada per la squadra di Gasperini. Però chiedevo a te un commento anche sul momento dell'Atalanta, su questa stagione, perché c'è un articolo che vi invito a leggere, lo dico anche agli ascoltatori di Radio Alta, a pagina 40. Atalanta all'appello, grazie a Renato Pedretti e a Roberto Persico, se non sbaglio, all'appello del gol mancano trequartisti e ali, e c'è proprio uno specchietto molto molto illuminante. Tu hai citato che l'anno scorso avevamo Retegui e Lukman, caro dottor Salvi, hai detto poco, potremmo dire.
0: È un centravanti e un centravanti che segnava e che segna ancora, e un'ala che segnava e che segna ancora. Per cui, sai, sono due pedine importanti, e Lukman, secondo me, è quello che là in Spagna sta facendo la differenza per l'Atletico, quindi sono giocatori importanti, non è che puoi farne a meno così dall'oggi al domani. Adesso bisognerà trovare il ricambio e un metodo di gioco magari un po' diverso, però quelli segnavano.
1: Ecco, quindi, poi voglio dire, qui si parla, si dice nell'occhiello, scusami se ti ho interrotto, contributo scarno con scusanti varie da CDK, Samardžić, Sulemana, Zaleski e Raspadori. Tu da appassionato, da chi ti saresti aspettato di più? Perché sono nomi, insomma, Raspadori, sì. Samardžić pagati più di 20 milioni di euro, cioè anche CDK.
0: Io mi sarei aspettato più da Raspadori, perché quel ragazzo lì segnava, quindi di solito chi segna continua a segnare, per cui forse anche lui deve entrare nei nuovi meccanismi di gioco, e quindi bisogna avere ancora un po' di pazienza. L'altro che è bravissimo, ma è stato infortunato, per cui bisogna avere tempo e pazienza che rientri anche lui in formissima, poi segnerà anche lui, per cui
1: speriamo, è l'auspicio in queste ultime
0: purtroppo
1: 3 giorni.
0: Gli infortuni guariscono quando madre natura guarisce, per cui i tempi li detta madre natura, e quindi bisogna avere pazienza finché recuperino al 100%.
1: E non è facile, no. E non è semplice, giusto? Perché poi voglio dire, io guardo Bremer della Juventus, abbiamo avuto Scamacca che ha avuto degli infortuni importanti, insomma, si ritorna a quelli di prima, te lo chiedo quasi sottovoce, però è un aspetto fisico molto molto importante.
0: Si ritorna a quelli di prima, ma bisogna avere pazienza, perché è facile magari recuperare dal lato fisico, muscolare per intendersi, ma poi bisogna avere il recupero mentale, la convinzione di giocare ancora al top, e questo è un passaggio ancora difficile e che ci vuole tempo. Riprendere l'autostima e la convinzione di poter giocare come prima, senza aver paura di farsi male un'altra volta, senza ascoltare il dolorino, e ci vuole tempo.
1: Sartori ritorna a Bergamo, era una notizia circolata, l'eco di Bergamo smentisce, sempre a pagina 40, ovviamente riportando le valutazioni della nostra società. Cambio pagina, poi parleremo anche dei prossimi eventi che si terranno in quella di San Pellegrino, con l'appuntamento con il Quarenghi, che è ormai un must, se vogliamo, a livello mondiale. Però chiedo a Renato Pedretti di farmi questo miracolo, perché oggi l'eco di Bergamo, con la raffinata penna di Piercarlo Capozzi, ti riporta la tua gioventù, caro dottor Salvi. Vi invito a leggere l'articolo di Piercarlo Capozzi, perché ci sono anche delle foto veramente incredibili. Quella storica del Bar Anselmo, si giocava al Toto Calcio, che compie 80 anni. Vedo che sorridi, Piero, vedo che sorridi, è un ricordo di gioventù, il Toto Calcio.
0: Certo,
1: il Toto Calcio.
0: Ma bellissimo, quando facevamo le schedine in gruppo, mettendo qualche lira a ognuno, per fare delle schedine complicate nella speranza di vincere. Mai vinto una volta.
1: Ci sono delle foto che adesso la regia ci propone, che sono veramente meravigliose e rappresentano veramente il nostro glorioso passato. Piero, senti un po', siamo in chiusura, per cui andiamo un attimo a San Pellegrino, perché tu sei una macchina da guerra, cioè parli di Atalanta. C'è una squadra che si chiama Milan, non so se ti può interessare, in colori
0: in declino.
1: Stai facendo soffrire i tifosi rossoneri all'ascolto, però la regia ti fa questo omaggio. Non lo so, la foto la vuoi descrivere tu, e ci vuoi raccontare cosa accade, perché poi siamo tutti interessati a questi eventi che sono collaterali al calcio giocato, ma che fanno parte di questo mondo veramente affascinante.
0: Sì, questa foto è il nostro gruppo di fisioterapisti qui alla Quarenghi, perché insieme a loro abbiamo organizzato sabato un evento importante sulla medicina dello sci, sulla medicina invernale, perché le recenti Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina hanno rappresentato per l'Italia un momento straordinario. Abbiamo vinto tante medaglie, però lì, a parte chi vince le medaglie, lì dietro c'è un lavoro importantissimo di medici, fisioterapistici, tecnici, psicologi, che senza dare, diciamo, dell'occhio, fanno un lavoro incredibile su questi atleti. E quindi per celebrare questo lavoro e portare informazioni in Val Brembana e a Bergamo, abbiamo organizzato questo convegno nazionale di tutti gli esperti di medicina dello sci. Cito alcuni nomi: c'è il professor Andrea Panzeri, che è responsabile della commissione medica per lo sci della Federazione Italiana Sport Invernali, c'è il professor Tornese invece, che è il medico responsabile del ghiaccio. Poi ci sono cardiologi per parlarci del sistema cardiocircolatorio in condizioni estreme, freddo e altura, così pure i dietisti, per cui sarà un evento importante per portare cultura e formazione qui in Val Brembana e a Bergamo. Ovviamente abbiamo invitato moltissime persone, ci sarà il pieno. Dopo due giorni il convegno era già pieno, però abbiamo inventato anche altre persone, non solo i sanitari, tipo quelli del pronto soccorso alpino, quelli del CAI, che ci tengono moltissimo a partecipare per avere informazioni che possono essere utili nella loro opera, a parte con gli sportivi, ma l'opera che tutti i sabati e le domeniche fanno sulle piste da sci o in settimana sui percorsi di montagna.
1: Per io ti ringrazio, ovviamente è un preciso appuntamento, siete tutti invitati, però poi arriva questa serie di tornei infinita veramente, perché noi siamo sempre presenti con le telecamere di Bergamo TV a riprendere tutte le gare. Calendari tornei, 18ª Coppa Angelo Quarenghi, 9ª Coppa Quarenghi femminile, 7º torneo dedicato a Mondonico, salutiamo la nostra mitica Clara, la 4ª Coppa Calligaris e il Dream Cup Mondonico. Cioè manca qualcosa, lo devo chiedere a tuo fratello, perché forse sono troppo poche queste iniziative, sai che lui è vulcanico, perciò non lo so. Passiamo l'estate a San Pellegrino, ci trasferiamo.
0: Sì, dopo Ferragosto venite tutti a San Pellegrino, perché con questi 5 tornei facciamo giocare tutti i ragazzi, le ragazze e anche i disabili. E ovviamente il fiore all'occhiello è il torneo Quarenghi, dove quest'anno come novità avremo anche la Fiorentina, per cui tutte le squadre, diciamo, del Nord Italia, le top, ci sono presenti e rendono il torneo prestigioso e importante.
1: Io ti ringrazio, ciao. Dottore, ti auguro buon lavoro, speriamo di rivederci presto, insomma dopo Ferragosto ci trasferiamo tutti nella capitale della Valle Brembana. Buona giornata, grazie.
0: Arrivederci a tutti, arrivederci, buona giornata.
1: Grazie mille dottor Salvi, domani saremo con lo scrittore Maurizio Lorenzi, ringrazio come sempre, oltre a voi, la nostra regia Renato Pedretti e Gianmarco Gianni Facchinetti. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot. Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: È arrivata 18ª la tazzina.
4: Con la tazza 18ª bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ª la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza 18ª bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ª la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ª la tazzina.

Take That, You Are a Superstar. Nuovo capitolo della band britannica tratto dall'album This Life, pubblicato da EMI con produzione di Dave Cobb e un ritorno al pop elegante che caratterizza la formazione di Gary Barlow. Per nuovi suoni su Radio Alta, Take That, You Are a Superstar.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
3: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

0: Discovery Funk.
1: Discovery Funk, siamo qui anche oggi attorno alle 4 del pomeriggio e non commettete l'errore di provare ad immaginarvi qualcosa di diverso dal solito. Qui siamo nella terra del funk, radio alta, musica grande. Si parte subito con un grande

era pietra miliare del genere. Sicuramente non è il successo più importante in termini di popolarità del collettivo Soul to Soul e quindi in Jazzy B, Neely Hooper, ma è quello che evidentemente ha tracciato il solco, ha stabilito una linea precisa. Lì abbiamo intravisto la linea chiara che avrebbe preso questo progetto. Abbiamo iniziato così la puntata odierna di Discovery Funk anno 1989 da Club Class in Valley One. Era

0: 45esimo compleanno. Abbiamo conosciuto la sua voce attraverso il progetto Artful Dodger nel 1999, poi nel 2000 album d'esordio Born to Do It e questo grande successo, in realtà secondo singolo, canzone ancora oggi meravigliosa, 7 Days.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk together.

per l'occasione insieme a Dino Sirius e Brandon Lane, una sorta di riavvicinamento alle piste da ballo che tanta fortuna le portarono nel 1999 come voce di un progetto chiamato Tui Visa, la canzone Raoul La La La in stile Eurodance. Oggi la sua voce e il suo stile sono molto più sole, a noi piace molto. Era Starlight.

È sempre un gioco molto naturale a Discovery Funk, quello di andare avanti e indietro nel tempo, smarcandoci da ogni regola temporale. Dopo Terry Green al suo primo passaggio con una bellissima canzone chiamata Starlight, un saltone indietro per quanto riguarda i nostri movimenti nel passato, neanche così tanto indietro, siamo solo nel 1980, un successo a firma Leon Evans, Don't Push It, Don't Force It, neanche a dirlo ora, anno 2000.

continua a girarmi in testa che è un piacere questa canzone che si chiama Girls Wanna Party Too, a firma George B and the Groove Association, uscito da qualche settimana il suo nuovo album My Time to Shine. Questa è la voce di Deborah Bell. È quasi tutto per oggi, vi aspetto domani attorno alle 4 del pomeriggio, saremo ancora qui su Radio Alta a breve notizie Alta Play, Yesterday and Today, poi Teo Mangione ancora in onda alle 17 con Keep on Rocking. La Trussell Gauss oggi celebra i 50 anni dell'album Spitz per Earth, Wind and Fire. Oh God.

0: Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
5: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: La musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio, arrestato un 22enne. Il fatto è avvenuto nel sottopassaggio ferroviario. Decisiva la segnalazione della vittima e le immagini della videosorveglianza. Intervento rapido della Polizia di Stato. Una notizia che è stata appena arrivata e che è stata inserita sulla home page dell'Eco di Bergamo. La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina a Treviglio un giovane di 22 anni, cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Proseguiamo con la cronaca di questa mattina e parliamo di un incidente stradale che è avvenuto questa mattina a Costa Volpino. Due donne di 52 e 79 anni sono finite in ospedale dopo essere rimaste coinvolte in questo scontro. Fortunatamente non sono in gravi condizioni. È successo poco dopo le 8:30 in via Battisti, la strada che da Ponte Barcotto conduce verso Pisogne. In base alle prime ricostruzioni, un Audi A3 e una Toyota Yaris, la prima viaggiava verso il centro di Costa Volpino, la seconda verso Pisogne, sono entrate in collisione tra loro, bloccandosi tra le due corsie di marcia e l'adiacente pista ciclopedonale. Le conducenti sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo e sono state estratte dai vigili del fuoco volontari di Lover, supportati dai Darfo Boario Terme. Sono poi state trasportate in ospedale a Esine, sul posto anche i carabinieri e le autoambulanze della Croce Blu di Lover e della Santa Maria Assunta di Pisogne. Vista la dinamica dell'incidente, a Costa Volpino è arrivata anche l'eliambulanza di Bergamo, che però è ripartita senza feriti a bordo. La circolazione ha subito qualche rallentamento, ma è tornata alla normalità poco dopo le 10 di questa mattina. È stato arrestato a Cividate al Piano un 29enne di origine marocchina, da tempo ricercato, fermato dai carabinieri di Martinengo durante un servizio di controllo del territorio coordinato dalla compagnia di Treviglio. L'uomo si trovava all'esterno di un esercizio pubblico in compagnia di una minorenne, successivamente trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Alla richiesta di esibire i documenti ha reagito con violenza, minacciando i militari, opponendo resistenza. Anche dopo essere stato bloccato e portato in caserma, ha continuato a tenere un comportamento aggressivo, arrivando a minacciare di morte i carabinieri. Solo dopo il fotosegnalamento è stata accertata la sua identità, confermando che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bergamo. Il 29enne era già noto alle forze dell'ordine per il coinvolgimento nello spaccio di droga, in particolare nelle aree boschive tra le province di Bergamo, Milano e Varese. In passato era stato una figura di rilievo in una piazza di spaccio a Ciserano, gestita insieme al fratello e sottoposto al divieto di dimora in provincia di Bergamo. Nonostante questa misura, era stato nuovamente individuato nel 2022 in un gruppo attivo nel traffico di stupefacenti nel Varesotto, dove era stato fermato con due macete utilizzati a scopo intimidatorio. Nello stesso anno, durante un tentativo di espulsione dall'aeroporto di Linate, aveva aggredito gli agenti, rendendo necessario anche l'uso del taser. Anche nell'ultimo intervento ha dato in escandescenze. Durante il trasporto ha danneggiato l'auto di servizio, rendendo necessario l'intervento del personale sanitario. Al termine dell'operazione, in accordo con il pubblico ministero di turno, è stato arrestato anche per resistenza pubblico ufficiale. Dopo il giudizio in direttissima è stato trasferito nel carcere di Bergamo, dove dovrà scontare una pena residua di oltre 5 anni di reclusione. Nuovi sopralluoghi dei tecnici del comune di Dalmine. Lunedì mattina, cioè ieri mattina, a Brembo, nella palazzina teatro del vasto incendio scoppiato domenica, che ha reso inagibili 4 appartamenti. Le persone che non hanno potuto trascorrere la notte nella loro casa sono in tutto 8 e sono state ospitate dai parenti. Nessuna è dovuta ricorrere al supporto del comune, che si era comunque detto disponibile a far fronte a eventuali richieste di alloggi temporanei. La speranza di chi vive nella palazzina all'angolo tra via Segantini e viale Brembo è di poter rientrare nella propria casa il primo possibile, anche se saranno inevitabili alcuni lavori di ripristino all'interno, in particolare di 2 dei 4 appartamenti. I danni causati dalle fiamme e dal denso fumo nero sono stati ingenti. Gli infissi sono andati distrutti, così come parte dei mobili. I lavori dureranno anche diverse settimane a seconda dei danni da ripristinare. Resta da capire quale sia stato l'innesco, senza dubbio accidentale, che ha provocato l'incendio, partito dalla terrazza di copertura delle 3 attività commerciali al pian terreno: una banca, una scuola di inglese e un negozio di informatica, che non hanno registrato danni, e che ha distrutto la copertura di isolante e bitume. Il rogo è stato anche alimentato dal gas sprigionatosi dai tubi esterni, che si sono aperti proprio per lo stesso fuoco, causando degli scoppi. Le utenze, in particolare il gas, sono state

0: attaccate in via precauzionale. Andiamo a Curno, dove dopo anni di proteste e raccolte di firme si arriva finalmente alla firma di un accordo tra il comune di Curno e le ferrovie. Al centro c'è il cantiere del raddoppio ferroviario e il passaggio a livello, come ci spiega in questo servizio Lorenzo Magoni.
1: È stato firmato l'accordo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale in via Roma. Un risultato importante che modifica il progetto iniziale e scongiura la chiusura totale della strada, evitando di dividere in due il paese. Il nuovo sottopasso sarà una corsia affiancata da un percorso ciclopedonale e sostituirà l'ipotesi precedente che prevedeva solo un passaggio per pedoni e biciclette.
2: Sono molto soddisfatto, resta l'amarezza per un progetto di raddoppio che crediamo sia poco utile e molto costoso per il territorio, però per Curno è una grande vittoria perché il peggio, cioè la chiusura al traffico di via Roma, una delle arterie principali del paese, è stato sventato. Riaprirà il traffico con un sottopasso costruito con il finanziamento di RFI e questo è davvero un traguardo molto importante per il nostro comune, per cui davvero sono grato a tutti i cittadini, in particolare al comitato civico che si sono spesi per questo traguardo.
1: L'intervento sarà finanziato interamente da RFI per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il comune si occuperà della progettazione e della realizzazione del sottopasso, mentre RFI eseguirà le opere ferroviarie necessarie al passaggio dei treni. Un'opera complessa che richiederà tempi lunghi e una gestione articolata delle diverse fasi di cantiere.
2: I tempi per ora sono ancora incerti perché RFI prima il comune dovrà progettare l'intera opera e ci vorrà circa un anno, e poi RFI compierà le opere ferroviarie e il comune scaverà sotto il sottopasso. Ci vorrà sicuramente tanto tempo, sarà un'opera che richiederà qualche anno per la realizzazione, ma si tratta comunque di una soluzione che alla lunga darà a Curno respiro e una via per uscire dal paese.
1: Per aggiornare la cittadinanza è stata convocata un'assemblea pubblica giovedì sera alle 20.45 a Curno, per un accordo atteso che segna un punto di svolta per il territorio.
0: Sabato prossimo, 9 maggio, alle 10.30 del mattino, in Piazza della Cittadella, in Bergamo Alta, ospiterà il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli allievi ufficiali del 125esimo corso Trieste IV e del 24esimo corso Cassiopea II, frequentatori del primo anno dell'Accademia della Guardia di Finanza. La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l'ingresso a pieno titolo degli allievi nel corpo. L'evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il programma prevede anche, nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, la tradizionale cerimonia del gemellaggio presso l'auditorium dell'Istituto, un'iniziativa volta a creare un legame ideale tra gli allievi prossimi al giuramento e i rappresentanti dei corsi omonimi che hanno intrapreso lo stesso percorso negli anni 1977 e 2001. Posticipo di ieri sera, la Lazio ha vinto 2-1 al 92esimo a Cremona con gol di Noslin e si porta a meno 4 dall'Atalanta, che deve difendere il suo settimo posto in classifica in queste ultime tre giornate di campionato, iniziando dalla sfida di domenica sera a San Siro sul campo del Milan. Sentiamo allora l'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino.
3: Lo dobbiamo difendere fino alla fine, cercare di fare il massimo. Adesso abbiamo il Milan, poi abbiamo il Bologna, poi abbiamo la Fiorentina. Abbiamo tre belle partite da affrontare e cercheremo di giocare come sempre, cercando di migliorare l'aspetto del gol. Sono felice del percorso che ho fatto insieme a questi ragazzi, sono felice di essere qui all'Atalanta, sono felice di aver ripreso una situazione delicata, perché comunque quando sono arrivato mi ricordo quello che si diceva e tutti quanti eravamo un po' tutti preoccupati, e io ho cercato di dare del mio meglio, ho cercato di riprendere una situazione difficile. Ci siamo riusciti, siamo venuti fuori da una situazione molto delicata. Se mi chiedi se sono felice del settimo posto, non sono felice, perché puntavo sempre a qualcosa in più, perché sono ambizioso, ma questa ambizione ce l'ho sempre dentro, quindi fino alla fine di questo campionato, e poi la prossima stagione faremo le valutazioni insieme alla società e cercheremo di migliorare e cercare di fare un Atalanta ancora più forte.
0: E adesso andiamo a vedere che tempo farà domani nei prossimi giorni con gli esperti di Trevi Meteo.
4: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ha cambiato lo scenario meteorologico sull'Europa occidentale, anche sulla nostra penisola. Anche mercoledì 6 maggio sulla Lombardia ombrelli aperti, poiché la copertura nuvolosa sarà foriera di piogge, rovesci, ma anche temporali localmente di moderato a forte intensità. Saranno più frequenti sui settori montuosi, sulle alte pianure, mentre sui bassi strati tenderanno ad attenuarsi col passare delle ore. Temperature più contenute localmente anche sotto i 20 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. Mercoledì 6 maggio sarà una giornata perturbata con cieli grigi e precipitazioni diffuse localmente anche forti. Temperature più contenute, non oltre i 16-18 gradi. Una temporanea tregua attesa nella giornata di giovedì. Tornerà a splendere il sole, sì, ma un po' di variabilità rimarrà, specie sui settori montuosi. Le temperature diurne riusciranno ad acquistare qualche grado. La situazione meteo resterà buona, tranquilla sino a sabato. Un possibile nuovo peggioramento è atteso domenica, ma si tratta di una tendenza ancora da confermare. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località di interesse vi rimando all'app, è gratuita e aggiornatissima. Trevi Meteo.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è un

0: Radio Alta. Alta Play.
1: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alfa. Sono le 23:02. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.